metto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Kiss Kiss.

0: Gonna vita alta?
1: Gonna vita alta, midi.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Vita alta e poi alle ginocchia.
0: Le arriva qua praticamente.
1: Sì, sì.
0: Sì, copre anche le parti.
1: No, copre la vita, vedi? Questa è proprio altezza ombelico.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Facciamoci il segno della croce, noi che siamo cristiani, cattolici, credenti. Ci facciamo il segno della croce, poi ognuno si fa il segno che vuole.
1: Ognuno fa qualsiasi tipo di gesto scaramantico anche per iniziare una nuova giornata.
0: Anche Peppino,
1: noi
0: sì.
1: Noi invece mettiamo la musica, la

0: Eccoci
1: qua, sì sì, ci siamo come sempre all'apertura del nostro programma. Ci occupiamo di un tema di attualità. Il tema di attualità sono ancora i mondiali, con
0: sono
1: i
0: mondiali.
1: Loro postumi, diciamo, anche di colore, no? Ci sono le notizie di colore che arrivano dopo. L'abbraccio per esempio tra Yamal e Messi fa discutere tantissimo, perché Messi si è alzato in segno di rispetto quando ha capito che era lui. Lamine si è recato presto.
0: Ricordiamo che Messi era quello che aveva fatto il bagnetto per una delle pose fotografiche a Lamine Yamal.
1: È vero.
0: E quindi già eravamo partiti con una foto che è diventata iconica ai limiti del surreale, quasi come se fosse stata creata dall'intelligenza artificiale, invece così non era.
1: Una foto che Yamal evidentemente aveva conservato e che ha dato poi
0: a tutti quando è arrivato
1: il momento di disputare questa finale. Detto ciò, Laura Pausini ha scattato il selfie con Tom Cruise.
0: Ha fatto la fan, anche lei.
1: La fan di Tom Cruise.
0: Ha preso il telefono, ha fatto un semplice selfie, niente pose, diciamo, hollywoodiane.
1: Niente.
0: Però ha beccato Tom Cruise e ha detto: oh, ma ci facciamo un selfie? Evidentemente non si erano mai incontrati prima.
1: O magari si erano incontrati e non si erano fatti mai nessuna foto.
0: Non si era creata la situazione comfy a tal punto da chiedere a Tom una foto.
1: Una foto.
0: Perché tu, quando vuoi fare il fan, oppure quando vuoi chiedere la foto a qualcuno, devi anche avere un po' di buon senso, devi sapere quando chiedergliela questa foto,
1: brava.
0: Per non infastidire il divo o la diva in questione. Poi c'è da dire che quelli che noi consideriamo oggi in Italia delle superstar, anche queste superstar hanno i loro divi, che sono quelli hollywoodiani, quelli che sono dall'altra parte del mondo.
1: Sì. Quei divi lì cioè anche loro forse hanno qualche divo di riferimento
0: sicuramente,
1: con cui scattare una foto?
0: Credo di sì.
1: Quelli che sono famosi a livello planetario? Ma non lo so.
0: Pensa che Billie Eilish, prima di diventare Billie Eilish, aveva la cameretta tappezzata di foto e di poster di Justin Bieber.
1: Sì, certo.
0: Era una fan sfegatata di Justin Bieber.
1: Billie Eilish, però non penso che vada alla ricerca di Billie Eilish, di Justin Bieber, per fare una foto con lui.
0: Però oggi la loro fama è quasi di pari livello.
1: Molto vicina.
0: Però lei era nata come fan di Justin Bieber. Quindi quello che vi vogliamo chiedere questa mattina è: intanto, con chi avete la foto? Cioè, c'è una foto che conservate gelosamente nella vostra gallery fotografica ed è un personaggio famoso?
1: Assolutamente sì. Io, per esempio, conservo una bellissima foto con Jim Kerr, il cantante dei Simple Minds, no?
0: Ah, sì?
1: Che incontrai al Festival Bar. Io ero all'epoca un fan proprio sfegatato di quella band.
0: Foto nel rullino fotografico, ovviamente.
1: Sì, che è una foto su
0: carta.
1: Quindi
0: ce l'hai stampata.
1: Ce l'ho stampata.
0: Ah, vedi, le foto più belle.
1: Una
0: album.
1: Bellissima foto con Jim Kerr dei Simple Minds. Ma ne ho tante. Però quella fa parte del mio cuore un po', no?
0: Però tu
1: anche
0: hai...
1: con Anthony dei Red Hot Chili Peppers, per esempio.
0: Ma li hai incontrati per questioni lavorative.
1: Li ho incontrati per questioni lavorative.
0: Lavorative, sì. Quindi poi a un certo punto dici: oh, ma che fai? Scattiamo un selfie, un po' come ha fatto Laura Pausini con Tom Cruise. Se voi avete una foto con un personaggio famoso, diteci chi è il personaggio famoso. Oppure, se mai vi doveste trovare in una situazione particolare, con chi vi vorreste trovare per scattare un selfie o una foto? Con chi vi piacerebbe avere una foto, se non ce l'avete?
1: Ecco,
0: oppure,
1: quindi,
0: se ce l'avete, diteci con chi ce l'avete.
1: Ma ognuno ce l'ha. Pica, tu con chi hai scattato la foto?
2: Con Bruno Mars.
1: Con Bruno Mars, vedi? E quella la conserva per sempre.
0: No, non
1: Anna
0: è vero.
1: Chiara
0: ha fatto
1: con
0: la foto...
1: Giuliano... Penso
0: dai,
1: che
0: sì. Non è vero, non
1: sì, sì, ce l'ha con tutti. Sì,
0: è vero.
1: Certo.
0: Ma me l'hai fatta vedere, pica.
1: Quando è stato ospite a Radio Kiss Kiss, giusto?
0: Ah, ok, io pensavo a questo giro qua.
1: Vabbè, c'entra. Uno comunque conserva le cose anche
0: nel
1: passato.
0: Non lo sapevo, figo.
1: Allora, 347-490-0042. Ce l'avete la foto con un personaggio famoso di cui andate fieri? Se dentro ci siamo anche noi, non ci dispiace.
0: Io ho la foto con Pippo Belladriana.
1: Molti hanno fatto le foto con noi ovunque in giro. Per cui solo nel Kiss Kiss Way di quest'estate io penso di averne fatte tipo 10.000. Non sto scherzando.
0: Ho scattato un sacco di foto con tutti gli ascoltatori, con tutti voi che ci volete davvero bene. Allora, al 347-490-0042, con chi avete la foto, diciamo, parliamo di personaggi famosi, e con chi vi piacerebbe averla, cioè scattarvi un selfie. Mandateci messaggi vocali o di testo, intanto ce ne andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni
4: sotto la doccia. Respiriamo l'aria, è la primavera.
1: Ah, vedi che bella, questa canzone ci sta sempre, anche d'estate piena.
0: Ed era il 1997, Marina Ray con Primavera.

0: questa
1: siccome
0: canzone.
1: Sono bravo.
0: Abbiamo fatto i coristi.
1: Abbiamo fatto i coristi di Marina Rey.
2: Con Pippo Pelo sei in campo.
1: Con la quale Adriana conserva una bellissima foto. Che
0: con
1: ho
0: Marina
1: fatto
0: Rey?
1: Sì, a casa Kiss Kiss a Sanremo tanti anni fa. Mm-hmm. E lei suonava la batteria nella, diciamo, nei nostri studi, non so se ti ricordi, di Sanremo. E io sono seduto alla batteria con lei e suono la batteria con lei. Bellissima foto.
0: Vabbè, tu hai un sacco di foto. Che poi vogliamo parlare di quando le foto con il nostro idolo vengono malissimo? Solitamente così, o hai la fotocamera girata
1: sì,
0: al contrario,
1: sei emozionato,
0: o hai la fotocamera
1: la
0: appannata, oppure boh, fotografi il pavimento, perché dall'emozione non riesci a fare la foto come si deve. Sentiamo un po' cosa ci dicono i nostri ascoltatori.
3: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Ciao Adriana, bellissima Adriana e
0: thank you.
3: Fippo.
1: Ciao.
3: Io vorrei farmi un bel selfie con Luisa Ranieri.
1: Luisa Ranieri. Vorresti farlo ma non ce l'hai.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo,
0: ciao.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: La mia foto vi custodisco gelosamente è quella con Diego Armando Maradona.
0: Voglio dire,
1: quella
0: mica
1: ha un valore
0: poco.
1: Personale molto importante.
0: Mica poco.
5: Ciao a tutti, io ho una più di una foto con il grande Vasco Rossi, il quale sono veramente affezionatissimo, mi fa tanto tanto piacere avere una foto con lui, mi sono fatto fare anche un autografo sul braccio che l'ho subito tatuato.
0: Oh, davvero?
1: Hai visto?
0: Poi quando
1: bello.
0: Si va ai suoi concerti, lui è anche un tipo molto disponibile.
1: Molto.
0: A fare foto. Invece sì. Mi è capitato, non farò nomi, qualche weekend fa, di sì. condividere la stessa spiaggia, lo stesso spazio.
1: Con Claudio Bisio?
0: No, non posso
1: sì.
0: dirlo. Ma sei cretino.
1: Sì.
0: Con un personaggio.
1: E non si faceva le foto.
0: E non si faceva le foto.
1: Vabbè, stava seduto accanto a te e non voleva fare foto. Ma ci sta.
0: Era
1: no?
0: con Valentina Ludovini.
1: Tu gli hai chiesto la foto?
0: No, io no. Ma io non
1: agli
0: sono solita a chiedere.
1: Agli altri ha detto di no.
0: Ha detto di no, sono arrivati anche dei bambini
1: sì,
0: con
1: se
0: i genitori.
1: Ma ragazzi, non vuoi farti vedere in costume, ma non si chiede la foto.
0: Però è strano vedere.
1: Io sono d'accordo con lui.
0: Io vedevo questa sorta di processione di pellegrinaggio verso il suo ombrellone.
1: Sì, che stava girando il film a Castellabate. Ricordiamo.
0: E però venivano respinti, credo in maniera gentile, però lui non voleva fare le foto in quel giorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Io ho una splendida foto con Vincenzo Salemme quando venne a Battipaglia a fare una sua commedia. Con quell'espressione tipica di Salemme, molto divertente.
1: Molto divertente. Bene, bene.
6: Buongiorno.
0: Kiss,
6: Pippo Adriana, Enzo da Napoli. Io vorrei tanto una foto con Kimi Antonelli.
1: Con Kimi Antonelli. Vai a vedere un gran premio, lo aspetti al varco e fai la foto con lui.
0: A volte è anche una bella fatica, un bel impegno.
1: Certo.
0: Provare a fare la foto col nostro idolo. Devi stare lì, devi aspettare, devi attenderlo.
7: Ciao. Sentiamo. Pippo, ciao Adriana, Bianca da Napoli.
1: Ciao Bianca.
7: Io ho una foto di Renzo Arbore con mia figlia che attualmente ha 12 anni, che all'epoca ne aveva 3. Quando fece un concerto al Monte di Procida
1: con l'orchestra italiana
7: la custodisco gelosamente
1: credo. Chi ha vissuto Renzo Arbore, l'ha guardato in televisione con i suoi programmi, insomma, conosce il valore anche di una foto con lui. Quindi complimenti a te che custodisci gelosamente la foto con Renzo Arbore.
0: Intanto su Radio Kiss Kiss sono le 7:15 e come sempre vi suoniamo la musica più bella. E arriva il pezzo nuovo di Madonna.
1: Io la vorrei una foto con Madonna.
0: Magari.
1: Dance-toria.

WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

È più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: e cantava al vento e si fermava con un gruppo di suoi coetanei del suo stesso livello sociale.
1: Come ci sei arrivato a quel successo?
2: Come ci sono arrivata?
0: Questa con tanta gaventa, poi un giorno il sottoscritto l'ha ammirata su una TV locale.
2: È vero?
0: Faceva un'intervista e teneva testa ad un personaggio piuttosto spigoloso e ostico. Mm-hmm. E a quel punto l'ho chiamato, ho detto: vuoi venire a fare un provino?
1: Brava.
0: A Radio Kiss Kiss. Un minuto dopo era già qui.
2: Ero già
0: e
2: qui.
0: E non me ne sono mai più liberato. Cioè, tenevo
2: pensavo, non me ne sono più pentito.
0: No.
2: Era così.
0: Aveva meno di 18. Quanti anni avevi?
2: 19 anni. Ero piccola, ma. In realtà la gavetta, poi, la vera gavetta, l'ho fatta proprio qua in azienda,
0: sì,
2: a Radio
0: anche
2: Kiss
0: qua,
2: Kiss.
0: L'hai fatta anche qua, ma un po' l'avevi già fatta prima.
2: L'avevo
0: fatto
2: già fatta
0: programmi
2: prima.
0: Programmi per le TV locali,
2: durante la passione mi portava a fare programmi per le TV locali durante il periodo del liceo scientifico. Quindi oggi diciamo che la gavetta è diventata un po' borderline. Cioè, per molti ragazzi la gavetta non esiste più, perché viene considerata la stregua dello sfruttamento. Cioè, io vengo a lavorare per te, o mi paghi per quello che valgo, o per il tempo che ti dedico, oppure niente, la generazione Z
0: non la vogliono fare.
2: Non scende a patti.
0: Ma ti faccio un esempio. Io, per esempio, ho cominciato a fare la radio, e lo svegliarello in FM, il programma che facevo alle 7 del mattino.
2: Era gratis.
0: Lo facevo gratis, mi svegliavo alle 5,
2: certo.
0: Andavo a fare il programma e non ho mai chiesto un centesimo alla radio che mi ha dato la possibilità di fare palestra. E se oggi qualcuno dice che un po' questo mestiere della radio lo so fare, e grazie a quei principi elementari e a quella palestra che ho imparato agli inizi della
2: quindi
0: mia
2: carriera.
0: Quindi
2: tu andavi a lavorare in questa radio locale gratis
0: ovviamente.
2: Poi
0: oggi
2: fortunatamente ha recuperato tutto.
0: Che c'entra? Appunto.
2: Ha recuperato dalle nostre parti, si dice, ha recuperato questo, quello e Maria Stella.
0: Ma guarda, sono fiero e orgoglioso di rispondere. Sono fiero ed orgoglioso di risponderti.
2: Pure?
0: Sì. Sì.
2: Sì, ha recuperato. Mi dicono dal pubblico.
0: Petro, noi siamo un po' come i calciatori. Arriva un certo punto nella vita in cui abbiamo mercato. Funziona così. Anche noi che facciamo questo lavoro, lo spieghiamo agli ascoltatori, abbiamo mercato. A un certo punto succede che tu hai mercato, ovvero altre aziende radiofoniche ti chiamano e fanno a gara per accapararsi le tue prestazioni. In questo caso, nel caso nostro, è la stessa cosa. E quindi le radio a suon di soldini in più ti trattengono, fanno. E quindi va bene così.
2: Ti seducono, Pippo. Allora, Pippo Pelo, lo ha detto
0: però
2: lui stesso.
0: Però nasce dalla gavetta. No,
2: la
0: Pippo
2: gavetta,
0: Pelo è niente. Pippo Pelo
2: è sul mercato.
0: Sì,
2: possiamo dirlo.
0: Sono sul
2: vai!
0: Mercato. Ma che c'entra quel mercato lì? Ma perché non stai ferma?
2: Non posso fare sto popipopi, Pippo. Mi salta tutto.
0: Guarda, veramente.
2: Mi salta tutto il davanzale.
0: Ragazzi, eravate, non so, chi stava guardando in TV era concentrata sul popipopi per un altro motivo.
2: No, perché sono un po' succinta stamattina. Allora, seriamente vogliamo chiedervi, ma esiste ancora, vale ancora la pena per voi fare la gavetta? I vostri figli, voi avete fatto gavetta? Cioè, avete imparato il mestiere gratis, andando a lavorare gratis per un'azienda, per qualcuno? Se siete genitori, oppure se da genitori avete fatto questo tipo di percorso, perché le aziende pensano alla gavetta come palestra necessaria per crescere. Secondo i datori di lavoro, chi salta questo passaggio manca di rispetto per l'esperienza altrui, costanza, capacità di reggere le difficoltà iniziali senza mai mollare. Ok, questo è, diciamo, quello che pensano le aziende, la visione da parte dei datori di lavoro. Ok? Quando la gavetta funzionava portava risultati sicuri, casa di proprietà, è vero, famiglia a carico, stabilità economica, mentre oggi solo 4 giovani su 10 tra i 29 e i 39 anni riescono a comprare una casa ed il 65% dei millennials non ci è ancora riuscito.
0: Allora, un attimo solo, perché riparte il dissing tra Adriana e le sorelle di Torino. Chi abbiamo delle due oggi? Ilenia, prego.
3: Vedi, Pippo, quando si dà troppa confidenza alle persone sbagliate, poi finisce che da un dito si prendono tutto il braccio, esattamente come ha fatto Adriana, che addirittura all'ardire di volerti scalzare quale conduttore principale.
0: Esattamente.
2: Devo rispondere.
0: Tu questo a dire non lo puoi avere, Adriana. Quindi il conduttore principale sono io e tu non puoi scalzarmi, va bene?
2: No, non ti scalzo, ho una risposta.

0: Ilenia lavora come una matta e tutti i giorni viaggia da Torino a Milano, andata e ritorno, per andare a lavoro a Milano in un'azienda molto importante che evidentemente la paga profumatamente
1: ed per lavorare un paio di volte l'anno, okay?
0: Ma smettila.
1: Dopo il dissing lo facciamo meglio, perché questa volta è dedicato all'altra scroccona di Torino.
0: Ma smettila. Andiamo avanti, va, per favore. Voi la gavetta l'avete fatta, sì o no? Dite la verità, raccontateci della vostra gavetta prima di arrivare a quello che state facendo oggi. Avete fatto

0: avrà fatto J-Lo o Jennifer Lopez prima di arrivare a diventare Jennifer Lopez, bisognerebbe chiederglielo.
1: Anche lei sicuramente avrà fatto la gavetta.
0: Lei,
1: poi
0: certo,
1: esistono i colpi di fortuna e quindi ti fanno accelerare un po' tutto il processo.
0: Ma questo è fuori discussione.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
3: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
3: Suona solo

0: Pinguini Tattici Nucleari che hanno aperto il nostro ultimo concerto del Kiss Kiss Way in quel di Pescara con questa canzone. Allora, sorry, scusa, lo sento, però devo dire che li ho trovati in gran forma e Riccardo è sempre un bravissimo ragazzo. Un abbraccio.
1: Uno che non si è mai montato la testa.
0: Sempre uguale, meravigliosi, bravissimi.
1: Allora, andiamo da Domenico che è a Roma. Ciao Domenico!
2: Buongiorno, un saluto a tutti.
0: Domenico, buongiorno. Possiamo affermare che tu sei un manager di successo?
2: Sì, credo che il successo abbiamo realizzato un po' quello che era il sogno della vita.
0: Il sogno della vita, l'hai realizzato facendo della gavetta o no?
2: Certo che sì, credo che oggi la gavetta è un tema che divide il paese, cioè tra chi pensa che sia uno sfruttamento e chi invece pensa che sia un valore aggiunto.
0: Sì, il sindacalista Pica, che lavora qui in radio, pensa che sia uno sfruttamento.
2: No, io penso che la verità sta nel mezzo, nel senso che se la gavetta è intesa momento in cui si riesce ad apprendere ciò che il datore di lavoro in quel momento riesce a trasferire, è un valore aggiunto inestimabile.
0: Dovresti pagare tu, per avere quella roba lì. Esatto.
2: Molte volte dicono preferirei fare le fotocopie a quel tizio perché in quel modo riesco ad apprendere cose che in nessuna università e nessuna scuola riesco ad apprendere.
0: Riesce a insegnare. Esattamente, bravissimo.
2: Ma come dicevo, bisogna essere al centro, cioè dall'altra parte non ci deve essere l'idea di sfruttare i ragazzi, perché altrimenti i ragazzi si chiudono.
0: Sì,
2: e credo che non è vero che i ragazzi oggi non abbiano voglia di fare la gavetta. Bisogna cambiare il modo di comunicare ai ragazzi.
0: Ai ragazzi cosa fare per apprendere determinate skill, perché diventino loro, avendo a che fare con chi, diciamo, ti dà l'opportunità di affiancarlo, no?
1: Hai detto delle cose giustissime, Domenico. Sì, prego, volevi aggiungere altro?
2: Sono riuscito a dirigere l'azienda più grande del sud che fa un servizio pubblico essenziale, ma solo grazie a prendendo e mettendomi insieme a persone che lavoravano, e ho avuto la fortuna di incontrare persone che hanno trasferito il loro sapere alle giovani generazioni, e oggi cercherò di fare lo stesso anch'io.
0: Fantastico, questo è scorretto chiederti come si chiama l'azienda per cui lavori, così per curiosità?
2: Allora, io sono stato fino a un mese fa in Asia Napoli, a Napoli, e ora sono a Roma nella Federazione Nazionale di Servizi Pubblici Essenziali, dove dirigo le politiche ambientali del paese.
0: Perfetto. Grazie mille. Grazie a te.
1: Grazie, Domenico.
0: Diciamo, un tuo messaggio vale molto, perché sei una persona, diciamo, che è arrivata in un ruolo così importante grazie evidentemente alla capacità di apprendere anche gratuitamente, diciamo, per certi periodi della vita determinate cose.
1: E aggiungo, Domenico, poi ci salutiamo, che anche quelli più grandi che hanno più esperienza devono avere la capacità di erogare il loro know-how, perché molto spesso questo non avviene.
0: Esattamente.
2: E poi dall'altro lato utilizzate la musica per aprire le menti dei giovani ad essere pronti ad ascoltare i più anziani.
1: Esatto. Grazie.
0: E tu utilizzi Radio Kiss Kiss invece per aprire la tua mente, diciamo, al mattino quando vai al lavoro, così stai meglio.
2: Perfetto.
1: Domenico, ti abbracciamo, grazie mille. Kiss a te.
2: Grazie a tutti.
0: Ciao Domenico, kiss a te. Grazie per averci chiamati. Ciao. Grazie.
3: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
4: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss.
5: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Sean Paul con il Simple Plan, bello questo pezzo che abbiamo ascoltato, e adesso è il momento di
1: Oroscopetro.
2: Eh già,
3: Oroscopetro, le stelle parlano.
0: E Adriana?
3: Capisci quello che vuoi.
0: Capisce quello che
2: esatto.
0: vuole.
2: Esatto. Sì. Ieri mi hanno dato un sacco di soddisfazioni, Pippo.
0: Mamma mia.
2: Con la storia delle affinità è andata
0: pensate
2: forte.
0: Che
2: eh?
0: La gente la ferma per strada perché vuole i tarocchi.
2: Vuole
0: adesso.
2: L'oroscopo personalizzato, e ma io non li faccio ancora.
0: Vogliono i tarocchi e vogliono la lettura delle mani. È talmente brava.
2: Allora.
0: Ma lei legge soltanto la Lucevalgo, prego.
2: Te lo faccio vedere io la Lucevalgo.
0: Sì, andiamo.
2: Allora, partiamo. Oggi andiamo dagli arietini.
0: Che sono di Arezzo.
2: Il segno dell'ariete, il primo segno vabbè. Dello zodiaco. Lavoro, parti a mille come sempre. Il problema è che parti anche quando nessuno ha detto via. Prima di rispondere a quella mail o a quel messaggino, conta fino a 10. O almeno fino a 3.
0: Gli ariete sono frettilli.
2: A volte
0: devono
2: istintivi,
0: subito fare, sì.
2: A volte istintivi. Amore e sesso, qui abbiamo un punteggio pieno, 9 su 10.
0: Ehi,
2: il Popi Popi è il favorito.
0: Complimenti,
2: ma
0: a
2: ricorda...
0: chi incontra un ariete adesso. Allora, Luisella
2: è Luisella e ariete.
0: Ah, allora sul sesso ci siamo,
2: sì,
0: la conosco.
2: Sì,
0: la
2: sì.
0: ricordiamo come la nave scuola, che quando entrava in radio suonava la nave, ti ricordi?
2: Come no, come dimenticare?
0: Sì, Peppino è stato il maestro della nave
2: allora,
0: scuola.
2: Allora, il Popi Popi è favorito, ma ricorda, non è una gara di Formula 1. Qualcuno vorrebbe anche un po' di attività sudombelicale fatta bene e magari sapere come ti chiami prima di arrivare al gran finale.
0: Veramente?
2: Certo! Vabbè, comunque il punteggio è buono, 9 su 10. I soldi, abbiamo un punteggio di 7 su 10.
4: Sì.
2: Hai le idee chiare su come spendere,
4: sì.
2: molto meno su come risparmiare, caro Ariete. Il tuo portafoglio ti guarda con la stessa fiducia con cui si guarda una dieta il giorno della pizza.
0: Renata ha molti clienti dell'Ariete.
2: Sì, vedi?
0: Lo sta dicendo lei.
4: Sempre a lavorare.
0: Che vogliono sempre lavorare.
2: Della settimana. Hai trovato il tuo posto nel mondo? Benissimo. Sei al bar, almeno offri tu il prosecco. Grazie, caro Ariete.
0: Grazie, Ariete.
2: Fammi sapere com'è andata.
0: Amici dell'Ariete, vi siete ritrovati in questa lettura del vostro segno da parte di Adriana. Mandateci un vocale 347-490-0042. Mm. Ricordate che la bocciatura per l'oroscopetro è sempre dietro l'angolo e potrebbe arrivare da un momento all'altro in base agli ascoltatori che si lamentano.
2: E questo spazio potrebbe rischiare l'arresto, lo stop.
0: No, no, proprio tu l'arresto, non lo spazio.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
2: Allora sì, grazie a tutti quelli che fino a questo momento nati sotto il segno dell'Ariete
0: da
2: mi
0: Ariete,
2: dicono sì, ok.
0: Confermo tutto.
2: Visto?
0: Vedi.
2: Non
0: Ciro.
2: Avevo dubbi.
0: Ciao Ciro, grazie. Poi Ivan, ma è possibile che ci prende sempre Adriana?
2: Certo,
0: io
2: ragazzi.
0: Io da Ariete puro confermo tutto.
2: Ah, è che stiamo a pettinare le bambole qua.
0: Ragazza, Adriana ha la palla magica. Perfetto, Adriana, ha azzeccato tutto.
4: E quanto siete tiati?
0: Giovanni. Giovanna.
2: Giovanna. Con If It Makes You Happy dal 1996.

0: l'Italia che ascolta Radio Kiss Kiss, ci rispondete anche con un presente, se ci siete. Siamo arrivati al 21 di luglio, sono i nostri ultimi appuntamenti, le nostre ultime due settimane di questa stagione.
1: Le nostre ultime sveglie all'alba.
0: Sì, sì, sì, stamattina ho fatto proprio il countdown.
1: Hai cominciato già
0: con
1: il countdown.
0: Le nostre ultime sveglie, poi dal 31 ci fermeremo per un mese, non ascolterete noi, ma Radio Kiss Kiss ovviamente andrà sempre avanti, quindi se ci siete battete un colpo, fatevi sentire. Grazie mille.
1: Al 347 490 0042. Vi ricordiamo che oltre ad essere in diretta su Radio Kiss Kiss, siamo in diretta come ogni mattina, come ogni giorno, anche su Kiss Kiss TV. Il nostro canale è il 158 del digitale terrestre e si riparte subito Radio Kiss Kiss. Con una notizia,
0: si riparte,
1: Pippo,
0: sì, esatto,
1: che sta facendo discutere un po' soprattutto l'America, il mondo,
0: sì,
1: su questa storia dei divorzi.
0: È vero.
1: Sempre più persone ad una certa età decidono di non trascorrere altro tempo insieme, quindi c'è il cosiddetto gray divorce, il divorzio,
0: grigio,
1: nell'età matura,
0: sì,
1: cioè
0: quando hai i capelli
1: 60,
0: grigi.
1: A 65 decidi basta.
0: A 65
1: basta.
0: Decide, non mi sono rotto. Cioè,
1: esattamente.
0: Basta, lasciami in pace. A te, noi. Cioè, questo è.
1: Sì, più o
0: poi
1: meno
0: lo
1: così.
0: Dica uno, lo dica l'altro. Dica l'altra,
1: pensa,
0: lo dica uno.
1: Pensa che il divorzio più anziano della storia appartiene ad una coppia italiana, Antonio 99 anni e Rosa 96.
0: Si sono lasciati a quell'età?
1: Dopo 77 anni di matrimonio, Antonio stava frugando in un vecchio cassettone e ha trovato delle lettere d'amore risalenti a 60 anni prima.
0: Ah,
1: ha deciso di ritrovare. Ammesso che questa qui fosse ancora viva, perché
0: signora,
1: 99 anni è un record
0: moglie,
1: bello di longevità. No, no, delle
0: lettere di
1: questa ragazza con la quale non aveva mai consumato un amore solo sfiorato.
0: Sì, ho capito, ma chi l'ha lasciata?
1: Lui ha lasciato Rosa, Antonio ha lasciato Rosa perché ha trovato queste lettere d'amore,
0: sì,
1: di un ex fiamma.
0: Di Rosa?
1: No, sue personali.
0: E l'ha lasciata per lei?
1: E ha detto ok, vado a capire se questa è viva e morta.
0: Ha 99 anni.
1: E vedi?
2: Okay. Sono Rosa.
0: Ma non è...
1: Rosa ha contattato te.
0: Vediamo che la signora aveva, diciamo, la patafiola un po' raggrinzita.
3: È mosso.
0: A 99
1: ad
0: anni.
1: Ad una certa.
0: Ma pure
1: che
0: lui.
1: Cioè, due carezzine, due grattini.
0: Era
1: che
0: il festival
1: fa,
0: della famosa albicocca del Vesuvio, la Pellecchiella.
2: Ci siamo conosciuti a Caserta.
1: Anche, vedi, Rosa ha 96 anni, una giovincella, è stata lasciata da Antonio 99 anni e ha mandato i messaggi a Pippo Pelo.
2: Senti, ti ho mandato le foto.
1: Ti ho mandato le foto. E vediamo.
0: Grazie,
1: se è
0: Rosa,
1: la Pellecchiella.
0: Grazie. Smettetela di prendere in giro Rosa, che è una nostra ascoltatrice.
1: Beh, mica la stiamo prendendo in giro. È un dato di fatto, ci atteniamo ad un principio di realtà. Allora, quindi sempre più persone dopo 18-20 anni di matrimonio, mediamente anche in Italia, decidono di separarsi.
0: Okay.
1: Perché i figli magari non sono più piccoli, quindi ad un certo punto ci si ritrova faccia a faccia con uno sconosciuto. E
0: vedi?
1: Dice, oh, ma chi è questo qua? Che famo? Dobbiamo ricominciare ad uscire la sera?
0: Esattamente.
1: Che si fa? Si vede un film insieme? Perché molte coppie, Pippo, la verità è questa, smettono di frequentarsi quando sono impegnati nella crescita dei bambini piccoli.
0: Ma
1: poi
0: noi
1: quando questi crescono...
0: Noi italiani, rispetto a questa cosa, che dobbiamo chiedere? Vi siete rotti le palle della vostra moglie,
1: se siete,
0: o del marito?
1: Quanti anni avete? Se avete già iniziato una nuova relazione, se siete divorziati o se intorno a voi avete casi di persone che a 50 o a 45,
0: però,
1: non lo so,
0: però
1: hanno
0: se
1: divorziato.
0: Tu, donna che stai ascoltando la radio, hai 55 anni, 50 anni, 60 anni e ne hai, diciamo, gli zebedei pieni di tuo marito e viceversa, se tu, marito di tua moglie, non ne puoi più, sappi che ci siamo noi, ci siamo...
1: C'è Pippo che, ricordiamo, è sul mercato.
0: Quelli che sono sul mercato.
4: Ma che ne sai della vita coniugale tu?
1: Che parla pure.
0: E poi, secondo te, io mi una vecchia.
1: Ma, Pippo, ma è la giovane se piglia
0: a te. No,
1: sì,
0: a meno che...
1: Sì, no, Pippo c'ha mercato,
0: allora,
1: devo dire, con tutte le fasce d'età.
0: Io ho un mercato giovane. Ce l'ho il mercato.
1: Allora, andiamo dai... Aspetta un attimo solo, voglio inquadrare un attimo il target.
0: Andiamo, smettila.
1: Dai 28
0: avanti, sì,
1: ai 77.
0: Devo dire ultimamente anche più giovani.
1: Cammino
0: è meglio che io stia zitto. Allora, andiamo avanti.
1: Che succede?
0: Ma zero proprio.
1: Allora, Anna Chiara, dobbiamo affittarci una casa di fronte a quella di Pippo e andare col binocolo.
0: 347-490-0042. Se siete stanchi e avete pensato al divorzio, fatecelo sapere. Se avete amici e amiche che a una certa età si sono lasciati perché dopo anni e anni di convivenza non ne hanno più potuto, fatecelo sapere comunque. Vi aspettiamo con il vostro WhatsApp audio,
2: Pippo,
0: grazie.
2: Mi piaci, boom.
0: Boom.
2: Mi piaci.
0: Boom. Grazie.
2: Mi piaci.
0: Ancora.
2: Tanto, tanto, tanto.
0: Adesso. Brava.
3: Le canzoni. Sotto la doccia. Sotto la doccia.
5: I'm strong and all. Maybe you got you strong and all.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ha pensato bene di farcelo risuonare su Radio Kiss Kiss canticchiandolo. Era del 1998 la mitica Cher con Strong Enough.
3: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: portati alle 8 e 8 minuti. Salutiamo ancora tutta l'Italia che al mattino si sveglia e lo fa con Radio Kiss Kiss. Siete tantissimi anche oggi al 347 490 0042, che è il numero che ci permette il contatto costante con i nostri ascoltatori. Adesso Adriana, sentiamo qualcuno a proposito del, come si chiama, Grey Divorce,
1: cioè il boom degli over 65 che decidono di riprendersi un po' la propria vita, il divertimento, e magari si danno la pazza gioia, Pippo.
0: Certo.
1: Perché hanno fatto una vita intera di sacrifici, di rinunce, e poi decidono: oh, basta, mi hai scocciato, io me ne vado un po' in giro, mi metto sul mercato.
0: Patrizia da Taranto. Ciao Patrizia, buongiorno.
1: Ciao Patrizia.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno Patrizia, tu hai combinato un disastro clamoroso.
2: Sì.
0: Clamoroso, perché a 59 anni, a 42 ha divorziato col marito, poi è tornata con lui, ritorno di fiamma, e adesso le cose vanno così e così. Patrizia, ma che buffa!
2: Lo so, te lo chiedo anch'io.
1: Ma allora Patrizia, allora, ricapitoliamo, cerchiamo di tradurlo in altre parole.
0: Che tu sei più scombinata di Adriana.
1: Allora, prego, magari.
0: Vai.
1: Allora, voi siete andati in giro a cercare, diciamo, nuove
0: nature.
1: Ecco, non avete trovato niente di meglio, un po' di minestra riscaldata, ma che
0: facciamo? Non è così, no.
1: Non è così.
0: Per riaccesa la fiamma.
1: Spiegaci.
2: Allora, noi abbiamo avuto questa separazione perché ci siamo sposati piccolissimi, abbiamo bruciato un po' le tappe, io avevo 19 e lui 22, che è stato un matrimonio felice, diciamo, fino a un certo punto. Poi magari la crisi dei 40, forse, dico io, ci siamo allontanati, perché io anche ho cambiato città, ho fatto altre esperienze anche lui. Avevamo trovato, però non avevamo trovato l'amore vero, ecco, c'era il bene. Io addirittura ho lasciato una persona che gli volevo bene, ma non amavo per lui. Quindi vedi un po' come sto sprecata.
0: No, fammi capire. Però.
1: Allora, tu volevi bene la persona che è sopraggiunta dopo tuo marito?
2: No,
0: voleva bene. Sì, voleva bene. Aveva lasciato il marito per una persona.
1: A cui poi ti sei accorta che volevi semplicemente bene, ma non era amore.
2: Esatto.
1: Ok,
2: bene.
0: Senti,
1: bene.
0: No, volevo capire, ma avete fatto proprio il divorzio?
2: No, la separazione.
0: Quindi avete fatto la separazione.
1: E siete stati lontani quanto tempo?
2: 9 anni.
1: 9 anni? Ma
0: anni.
1: Tanto.
2: Sì.
0: E poi adesso state di nuovo insieme?
2: Sì.
0: Però le cose vanno così e così.
1: In che senso
2: così? Tutto sommato, in una coppia si sa che ci sono alti e bassi, però magari uno scherza. Però il mio livello di sopportazione, diciamo che si è un po' abbassato, però.
0: Ah, vedi?
1: Il tuo livello di soddisfazione?
2: Sopportazione.
0: Cioè, ma quello sta abbassato, sì,
1: certo.
0: Perché una volta che ha guadagnato la libertà, poi è tornata nella coppia.
2: Esatto.
0: Esattamente, la sopportazione un po' si abbassa.
1: E lava le mutande, stiragli le camicie. Che palle. Pensa, io non potrò mai dimenticare quella volta in cui un signore, diciamo sui 60, chiese a Pippo. Ma quando trovo uno che te l'aveva mutato?
0: Sergio, il nostro amico Sergio Locchiatto, mi ha detto a tavola in un ristorante anche molto raffinato.
1: Un ristorante molto chic. C'ero io presente.
0: Ma a te, una mutanda, chi te lava?
1: No, cioè, è tra poco. Chi te laverà sta mutanda?
0: No, me l'ha detto adesso già. Chi te la lava la mutanda? Sì, ho detto. Ho una signora che la mette la lavatrice e lava.
1: Hai capito, Patrizia?
0: Perché devo trovarmi una che mi lava.
2: Posso fare una domanda?
0: Sì.
1: Anche due.
2: Ma perché non si li lavano da sole? Cioè, se restano da solo, perché non si li lavano da sole?
0: Ma io me li lavo da solo le mutande, non è che
2: bisogna. Ma ci sono tanti uomini.
0: Tra l'altro, le mie mutande sono pulite, non c'è bisogno manco di lavarle.
2: Appunto.
1: Come i calzini, uguali.
0: Sì.
1: Appunto Patrizia, vabbè Patrizia, contenta tu, contenti tutti noi.
2: Sì, dai, alla fine sì, dai.
1: Però aspetta Patrizia, facciamo una cosa, vuoi dare un consiglio a qualche ragazza più giovane che deve fare una 30 anni magari? Si deve sposare o no? È meglio fare più esperienza e rimandare il giorno, diciamo, della convivenza o del matrimonio?
2: Sì, secondo me deve rimandare. Vedi? Deve rimandare, deve vivere un po' la vita, se la deve un po' godere. Poi magari sei nel corso della tua libertà, trovi una persona che veramente vuoi vivere con lui, è un'altra cosa. Ma non, l'effetto se non te ne devi andare di casa per sposarti. Noi lo facevamo, ecco, all'epoca. Sì. Te ne
0: aspetta,
2: devi andare per te stessa.
0: Aspetta un attimo, prima di lasciarti, Patrizia, ti vogliamo fare una dedica, vai.

0: Bella, fanno dei giri e mezzo.
1: È collaborativo, dai, è collaborativo.
2: Un po' bellissimo. Di disincanto ironico ci vuole sempre, Patrizia.
1: Certo, sempre.
0: Grazie, Patrizia. Schizza a te. Buona giornata.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
3: ciao. Ciao, ragazzi, Rita da Campobasso.
2: Ciao, ciao Rita.
3: Io ho divorziato quasi 40 anni dopo 24 anni di relazione. E tra fidanzamento e matrimonio mi sono risposata e ho avuto un terzo figlio e testimonio che i miei nonni invece hanno divorziato dopo 50 anni di matrimonio.
2: Vedi?
0: Ah, vedi.
3: E quindi non so se è grigio o qualche altro colore, ma anche loro fanno parte di questa,
0: eh sì, è grigio, 50 anni di matrimonio è grigio, sì,
3: di questa, di questo gruppo, ecco,
0: ecco.
3: Un bacio a tutti, ciao ciao
0: ciao, baci a te, chissà a te, grazie. Ci sono i messaggi degli ascoltatori.
4: Sono Simonetta da Carbonia, sposata da 37 anni, i figli ormai sono cresciuti, siamo diventati anche noi, ci stiamo riscoprendo giovani.
2: Ah,
4: siamo
2: okay.
4: Uscendo, vedi? Andando a divertirci, ciò che non abbiamo fatto quando eravamo ragazzi.
0: Ah, però, vedi?
2: Se questo
0: hanno recuperato
2: step
0: il rapporto
2: non avviene, allora due si lasciano.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io così faccio una considerazione un po' teorica.
0: Sì, vai.
5: Ma
0: qual è la considerazione? Ah, si è fermata?
2: Così, silenzio.
0: Ah, ma
2: era, tutto
0: era un ma della signora.
6: Ciao ragazzi, purtroppo è brutto da dire, convivenze e matrimoni è bello rimandarli, ma non oltre i 32-33 anni, che è l'età anche giusta per una donna che vuole avere un figlio per iniziare almeno a provarci. Perché ho tantissime amiche che per rimandare sono arrivate adesso a 38-39, che sono single, vorrebbero avere un figlio, ma il tempo che trovano qualcuno, che si accasano, che si conoscono e che fanno figli, poi diventa un po' tardi. Quindi dipende un po' da quello che si vuole nella vita.
0: Ah, bene,
2: hai capito
0: mille.
2: Anna Chiara, sei già fuori tempo.
0: Ma gli uomini non hanno un'idea sulla, su questa cosa.
7: Buongiorno, ecco. Io non capisco, buongiorno, quelli che divorziano e poi si sposano. Ma cose che non hanno capito del primo matrimonio.
2: Magari il primo matrimonio non era amore, vero?
0: Sì.
2: Proprio per quello che diceva l'ascoltatrice di prima, uno va di fretta, si vuole sposare e quindi non è vero amore, si risposano con magari la persona della vita.
0: Noi ne abbiamo uno qui in studio, mm-hmm, e ricadrà nello stesso errore di qui a poco.
2: Allora, stiamo per suonarvi una canzone bellissima.
0: Farfalla qua, ce l'ha.
2: Sì. Stiamo per suonarvi una canzone bellissima che sicuramente diventerà, diciamo, una di quelle più rappresentative dell'estate. Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.
0: Bellissima.
8: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

Chissà te che dopo una faticosa scalata ti godi la vetta raggiunta e celebri la tua vittoria. Chissà te che con un piccolo bagaglio e la chitarra al seguito arrivi in una nuova città per inseguire i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Rodrigo.
1: Era il suo Pippo, il primato dell'album più venduto al mondo. Poi arriva ad un certo punto Miss Veronica Ciccone.
0: Sì.
1: La leggenda.
0: Veronica Ciccone, ricordiamo che Madonna per
1: non è più al primo posto.
0: Sì, sì, per cinque decadi. Nella sua storia, la donna che è stata per cinque decadi in classifica al primo posto, record assoluto.
1: L'unica artista femminile.
0: In 50 anni, cinque volte, per ogni decade è stata al primo posto con
1: in
0: un album.
1: In vetta alle classifiche. Allora, è arrivato il momento invece di farvi ascoltare la voce di un personaggio famoso. E chi indovina si aggiudicherà i nostri gadget, i gadget di Radio Kiss Kiss, va bene?
0: Come fare?
1: Bisogna inviare subito un WhatsApp vocale al 347 490 0042. Sei pronto, Pippo, ad ascoltare la voce? Io e Pippo
0: sono
1: non sappiamo
0: allora,
1: di chi è.
0: Non so chi è, Pippo mi ha detto, secondo me, indovinate. Adesso vediamo se io capisco di chi trattasi. Ma attenzione, l'importante è che lo capiate voi, quindi dovete mandarci subito il vocale.
1: Vediamo
0: se io capisco di chi trattasi. Ma attenzione, l'importante è che lo capiate voi, quindi dovete mandarci subito il vocale per rispondere. Valgono solo i vocali.

0: ascoltatori che anche alla prima battuta riescono a capire di chi si tratta.
1: Facciamoli sentire la voce.
2: We're trying to find the weak hole, but then...
1: Non ho proprio idea di chi possa essere.
0: Voi invece
1: vediamo
0: ce
1: gli ascoltatori
0: l'idea.
1: Se hanno idea. Quando Pickup ci farà la grazia, vi daremo qualche suggerimento per provare a capire di chi trattasi, va bene?
0: Mm-hmm.
1: Stanno arrivando già tanti messaggi, li vedo. Gli ascoltatori sono già impazziti al nostro numero che è il 347-490-0042 per vincere il pacco gadget. Va bene, vediamo. Adesso li sentiamo e capiamo di chi tratta. La nostra macchina ci manda 10 messaggi alla volta, deciso così.
0: Sì, a mazzetti.
2: Sembra Barack Obama.
1: Barack Obama, Barack Obama non è Barack
0: no.
1: Obama.
0: No.
3: Buongiorno ragazzi, Stefano dalla provincia di Napoli. Angelo. Per me è Angelo Pintus.
1: Non è Angelo Pintus. Ragazzi, penso sia straniero, giusto?
0: Sì.
1: Su questo è chiaro, quindi Angelo Pintus non c'entra niente.
4: Buongiorno, Francesco da Napoli. Secondo me è Gigi D'Alessio. Sì,
1: ma
4: sì,
1: che
4: è lui,
1: Gigi
4: è lui.
1: D'Alessio, ma non dite cazzate,
0: no,
1: ragazzi.
0: No, non
1: togliete
0: spazio
1: a chi vuole giocare davvero. Vai.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, Roberto da Pavia. Secondo me potrebbe essere Sylvester Stallone.
1: Non è Sylvester Stallone. Ok.
0: Allora diamo subito l'indizio. Un indizio?
1: Sì, è
0: non
1: straniero.
0: È americano o inglese, anche se parla perfettamente da quello che abbiamo sentito.
1: È straniero. Parla perfettamente l'inglese, ma non è né inglese né italiano.
0: Americano.
1: Va, è né americano, scusate, vai.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Peppino da Bari, Verstappen.
1: Verstappen, no, non è Verstappen.
0: No. Sentiamo.
7: Buongiorno Filippo da Torino, per me è Joe Biden.
0: Non è lui.
1: Joe Biden, no. Non è la sorella di Pica, no.
8: Secondo me è Bad Bunny.
1: Bad Bunny no.
0: È vero che adesso è l'uomo del momento, ma non è Bad Bunny.
1: No.
0: In effetti insomma non è né americano
1: è
0: né inglese. Sì, sì.
9: Ciao Sara da Prato, secondo me è Lewis Hamilton.
1: Lewis Hamilton no, risentiamo però questa voce di questo enigmatico personaggio, prego.
2: We're trying to find the weaknesses, you know, from each other on court, but then...
0: Ah. Facilissimo, guarda, Pippo ci sei arrivato.
1: No,
10: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Matteo da Manfredonia e Robbie Williams.
0: Okay. Allora diamo su
1: Robbie Williams.
0: No.
1: Dobbiamo dire questo indizio? Ha 23 anni.
11: Buongiorno, Ernesto da Rossano, Hamilton.
1: Non è Hamilton.
0: No, non è lui.
1: No, non ha 23
12: ciao,
1: anni.
12: Ciao Pippo, ciao Adriana. Parla così bene inglese, secondo me è Matteo Renzi.
1: Matteo Renzi, sì, vabbè.
0: No.
1: Andiamo avanti, abbiamo detto che non è italiano, vai.
13: Buongiorno ragazzi, chiamo da Foggia. Per me è Jason Momoa.
1: Momoa?
0: No. Allora, 23 anni, a occhio e croce, dovrebbe essere nato nel 2003.
1: Sì.
0: Quindi è classe 2003.
1: Classe 2003.
0: Giovanissimo, ok. Vabbè.
14: Antonio da Castelluccio dei Sauri, Kimi Antonelli.
1: Ma è italiano Kimi Antonelli, abbiamo detto che non è italiano. Oh,
0: allora,
1: cacchio, ma siete dei coccio proprio.
0: Ci danno un altro indizio dalla redazione barra regia, è uno sportivo, quindi
1: e arriva dal mondo dello sport.
0: L'ambito in cui si
1: muoversi.
0: Muove è quello sportivo.
1: Vai, è
0: va
1: uno
0: bene.
1: Sportivo straniero, quindi non italiano, ma nemmeno americano o inglese, ma che parla qui in inglese. Vai.
0: Classe 2003, 23 anni e
1: chi
0: facciamo
1: lo vuole
0: risentire?
1: Sto pacco gadget, prego. Aspetta che adesso risentiamo la voce.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Jacob Elordi, Giovanna da Benevento.
1: No. Ma questa è mia nipote. Ho dato il messaggio.
0: Ah sì, chi?
1: Buongiorno. Stavo leggendo.
16: Buongiorno Sinner. Anna Maria da Positano.
1: Ciao Anna Maria. Ciao, no.
0: Quasi sì.
1: Ti sei vicina?
0: Ah, ho capito.
17: Buongiorno, Lello d'Arezzo e Alonso.
1: Non è Alonso.
18: Ciao ragazzi, secondo me è Sinner.
0: No, non è Sinner. No.
19: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Massi da Caserta e Carlos Alcaraz.
1: Carlos Alcaraz!
0: Che è spagnolo!
1: Che Alcaraz ci è voluto affinché indovinaste. Bene, complimenti.
20: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
20: Sono Vincenzo da Monopoli, per me è Alcaraz.
1: Alcaraz, mi avevi dato tanti di quegli indizi.
0: Alcaraz.
1: Siamo arrivati perfino all'età, l'età era facile da capire, no?
0: Nato sotto il segno del toro! Giusto così per rimanere
1: complimenti in tema. Complimenti ad Alcaraz, complimenti a chi ha indovinato che vince i gadget di Radio Kiss Kiss.

sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!

0: con Anitta e Meschilla, la testa gira.
1: L'ho visti insieme sul palco, Fred De Palma insieme ad Anitta, devo dire, fighi.
0: Sì.
1: Anitta è un gran bel vedere.
0: Un gran bel vedere.
1: Testa gira è uno dei pezzi più forti di questa estate, primo in classifica, ovunque praticamente. Allora, oggi Pippo è la giornata mondiale degli animali.
0: Degli animali,
1: 21
0: quindi un
1: luglio.
0: Saluto a tutti gli animali all'ascolto. Ci sono, lo ricordiamo, c'è gente che ci ascolta per esempio nelle stalle, dove danno da mangiare, lavano, curano le mucche, no? Le vacche.
1: Le vacche,
0: abbiamo
1: sì,
0: avuto
1: sì,
0: un ascoltatore che diciamo ci ha raccontato delle sue vacche che vanno avanti ogni giorno a suon di Radio Kiss Kiss e del Pippo Pelo Show. Quindi salutiamo,
1: quindi le salutiamo
0: le vacche che ci ascoltano, un abbraccio a tutte le vacche sintonizzate.
1: Per
0: su
1: chi
0: Kiss
1: non l'avesse
0: Kiss
1: capito, stiamo salutando
0: le vacche. Perché?
1: No, perché non l'avesse capito?
0: Ma dove ci sono le vacche? Sono pure i tori?
1: Non sì, credo sia una regola. Non lo so.
0: Beh, perché crescano altre nascano altre vacche, c'è bisogno dei tori.
1: Tipo, dobbiamo chiederlo agli allevatori,
0: agli
1: agricoltori, a chi è nelle stalle, io non lo so.
0: Vuoi salutare i tori che ci ascoltano? Io
1: sì, i miei colleghi del toro li saluto sempre.
0: Non sono colleghi del toro, sono dei torelli che ci ascoltano perché crescono a suon di Radio Kiss Kiss.
1: Bene.
0: Ma ce l'hanno detto gli allevatori, non è che lo stiamo inventando
1: quindi
0: adesso.
1: Quindi adesso devi salutare tutte le categorie, i maialini li vogliamo salutare, i porcellini.
0: Sì, anche quelli di sesso femminile.
1: Allora, che un'azienda di informatica ha assunto 9 gatti randagi lasciandoli liberi di girare tra i computer. Ok?
0: Sì.
1: L'azienda ha notato che la presenza dei gatti ha ridotto drasticamente i livelli di stress dei programmatori. C'è solo un piccolo effetto collaterale. Ovviamente i gatti adorano camminare sulle tastiere e quindi spengono i computer, calpestano il tasto di accensione oppure si addormentano sopra i server caldi, interrompendo le riunioni importanti. Però è da apprezzare, no? Questo gesto di questi datori di lavoro giapponesi.
0: Assolutamente.
1: Perché
0: sì,
1: per ridurre lo stress dei dipendenti hanno deciso di inserire nel loro organico i gatti randagi.
0: I gatti randagi. A proposito di tori, non sempre ci sono, nei pascoli e negli allevamenti ci sono per lo più mucche. Il toro maschio adulto serve solo per l'accoppiamento, spesso solo un toro basta per molte mucche.
1: Ah, vedi?
0: E anche
1: certo,
0: per molte vacche, lo sappiamo che diciamo un toro riesce a soddisfare più vacche negli
1: perché non
0: hai battuto il tacco per terra?
1: No, stavo cadendo, ho perso l'equilibrio.
0: Negli allevamenti di oggi si usa molto l'inseminazione artificiale. In questo modo il toro non serve fisicamente sul posto. Questo
1: peccato,
0: povero toro ridotto sempre più a un donatore del seme.
1: Esatto.
0: E
1: esatto,
0: basta, cioè non può nemmeno montare le vacche come si faceva un tempo.
1: Sì, no, interessante.
0: È un approfondimento che mi sembrava giusto dare. Abbiamo detto negli allevamenti ci sono i tori, no?
1: Pippo è diventato uno che
0: La scienza, sì, mi piace raccontarla.
1: Sì, sì, proprio uno scientifico.
0: Raccontarla in modo semplice. Metterla su toro e vacca. È proprio
1: più semplice di così.
0: Metterla in vacca subito, sì.
1: Quindi salutiamo, scherzi a parte, tutti gli animali che restano una compagnia incredibile per tante persone.
0: E
1: la gioia delle case.
0: Arriva Sam Sparrow, bella questa canzone.
1: Black and Gold.

0: bello questo pezzo,
1: eh? Black and gold, un po' come delle lattine molto belle che vedo in giro ultimamente. Sono molto black and gold. Sì, sì, sì.
0: Allora, a proposito di animali, Pippo, lo sai che tante aziende invece hanno dato la possibilità ai propri dipendenti di andare a lavoro con il proprio animale domestico.
1: Quanti di voi vorrebbero portarsi il proprio animale domestico al lavoro e non possono? Tenere il cane, il gatto, l'uccellino,
0: ed è
1: il
0: stato
1: pappagallino.
0: Constatato che per molte persone, ovviamente parliamo anche di molti italiani, di molti lavoratori italiani, poter avere la possibilità di portare il proprio cane al lavoro equivale ad un aumento in busta paga.
1: Ah,
0: cioè preferiscono avere la possibilità di portare il cane e non di avere l'aumento.
1: Beh, bellissimo.
0: Quindi diciamo che molte aziende stanno diventando sempre più pet friendly e quindi la possibilità di introdurre il proprio cane probabilmente anche in Italia diventerà molto presto una realtà per molte, moltissime aziende.
1: Ma sicuramente anche molti di quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, diciamo, apprendono questa notizia di questa possibilità, tra virgolette, sarebbero felici di poter andare al lavoro accompagnati dal proprio animale domestico. E al 347-490-0042 qualcuno ce lo sta dicendo già: ma che bello, ma magari se si potesse fare.
0: Poi ovviamente
1: il mio Willy, ci ha mandato anche la foto di un cane bianco bellissimo che si chiama Willy, lo porterei molto volentieri al lavoro.
0: Ovviamente le aziende poi andrebbero un attimo rimodulate proprio dal punto di vista degli spazi fisici, perché immagina che tu hai un Terranova, decidi di andare al lavoro col Terranova. Capito cosa combina il Terranova e quanto spazio riesce ad occupare?
1: Magari un cane di piccola taglia sarebbe meglio.
0: Il cane di piccola taglia probabilmente sì, avrebbe uno spazio un pochino più circoscritto e sarebbe più gestibile.
2: Ciao, Pippo, e ciao Adriana. Ciao. Questa qui è una bellissima notizia. Io ho avuto la fortuna, quando era piccola mia figlia, di poter usufruire del nido aziendale. Avere anche questa possibilità col mio cucciolone sarebbe un sogno.
1: Sarebbe un sogno. Vedi, sì, lei aveva il nido aziendale, cioè dove c'è, portava già la bimba.
0: Esatto.
1: E
0: anche
1: poi,
0: quella è una cosa meravigliosa.
1: Bella. E portare anche il cane, evidentemente, può essere un valore aggiunto al lavoro, all'attività delle persone.
0: Perché,
1: che stanno mandando messaggi di felicità.
0: Qualcuno già lo fa.
1: Beba ha scritto: io già mi porto il cane al lavoro.
0: Perché magari ha parlato col datore e hanno deciso di fare così. Sono anche delle
3: Sono Daniela. Sono un'insegnante di scuola primaria.
0: Ok.
3: In effetti, se io potessi portare il mio cane in classe, sarebbe un bel beneficio per tutti
0: per i bambini.
1: Vedi, io mi porto Pica al lavoro, che è un animale non ben definito.
2: Grazie.
1: Ma resta un animale comunque, quindi me lo porto al lavoro tutti i giorni e sta qui di fronte.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno.
4: Vi confermo che la mia azienda già attua questa cosa, tant'è che oggi c'è un mio collega che viene da un'altra città, non da Bologna come me, e viene al lavoro con due bracchi, non proprio due cucciolini, diciamo così.
1: Due bracchi però sono belli,
4: è una bella iniziativa.
1: Ah, bello.
0: È una bella iniziativa,
1: posso dire,
0: certo.
1: Dipende anche poi dall'ufficio con chi lo condividi, se dà fastidio.
0: Ci vorrebbe un'area dedicata.
1: Che dei cani ha paura, per esempio.
0: Ci vorrebbe un'area dedicata. Quindi ci vorrebbe una netta suddivisione. Chi non li ama e non li preferisce in giro così per l'ufficio, e chi invece li ama, allora condivide uno spazio a sé stante, no?
1: Sennò la tua libertà finisce dove comincia la mia.
0: Una famosissima azienda a Seattle, non diciamo il nome, ha concesso a più di 10.000 cani di recarsi ogni giorno a lavoro con i padroni e ha creato dei veri e propri parchi giochi sui tetti. Sui tetti dei grattacieli. Poi ci sono distributori di biscottini gratis e c'è una dog sitter.
1: Vedi?
0: Proprio per loro.
1: Alice ci va con il suo Loki.

0: Ogni mattina alle 7, come sempre, con il Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss. Grazie.
1: Arrivano Max Giannini e Max Vitale per voi fino a mezzogiorno. Intanto Nick Kershaw con The Riddle, il nostro History Kiss che torna indietro al 1984. Da Adriana e da Pippo, Kiss Kiss,
0: kiss,
1: kiss
0: a tutti.
1: Tutti.
0: Grazie.

0: 5 di questo mercoledì 22 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Buongiorno amici, vedo che già siete in tanti, arriviamo, tanti messaggi già belli pronti. Allora ci raccontate un po' del vostro mattino, come inizia, con un messaggio vocale. Vi aspettiamo, aspettiamo il vostro buongiorno. Geolocalizzatevi, dove siete, cosa fate. Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: La nostra sigla.

0: lo fuori. Animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Brava Leti, brava.
2: Grazie.
1: Stamattina sei in forma?
2: In formissima.
1: Molto bene, abbiamo bisogno di te, eh? E abbiamo bisogno anche del rinnovato entusiasmo dei nostri ascoltatori. Forza, fatevi vivi. Chi è Ricky Iglesias? Ah no, Irama.
2: Sì, è Irama.
1: Sono confuso, ho capito. Partiamo con Cavana.

0: Siamo partiti così con Irama Cavana nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, che ce la possiamo fare anche questo mercoledì mattina. Saluto subito i tanti ascoltatori che ci scrivono. Oggi ci sono concorsi un po' in tutta Italia, ci segnala Massimiliano. In bocca al lupo a chi deve fare un concorso. Bravi ragazzi, bravi. Qua bisogna produrre.
1: Certo.
0: Tu la Leti non fai nessun concorso? No, no.
2: Ehi, ma è del mestiere questo?
1: Sì, no, sì, appunto.
0: Sì, lo è. Allora, vorremmo sentirvi, qualunque sia il vostro stato d'animo. Dai, iniziamo tra qualche istante con le prime pagine, però prima ricordi con Nonchalance,
1: certo, en passant,
0: tutti i francesismi uso, se vuoi. Come fare per mandare un vocale e raccontarci della propria mattinata,
1: certo, sì, salvando questo numero 347 490 0042.
0: Dice,
1: e da qui puoi mandare sia un messaggio vocale che magari anche di testo, se
0: che
1: preferite.
0: Che te dico?
1: Perché svegli a quest'ora, dove state andando, che lavoro fate.
0: Vabbè,
1: se siete in vacanza.
0: Un altro esempio.
1: Cosa? Che esempio devo fare? Scusami. Cosa state facendo?
0: Ho il concorso oggi, fammi un altro esempio. Io invece ho un esame, che ne so.
1: Hai un esame tu?
0: No, dico qualcosa.
1: Hai un esame del sangue di nuovo?
0: Ma quelli vanno fatti periodicamente.
1: Sì, ma non tutti i giorni però.
0: No, periodicamente.
1: Quindi, una volta all'anno si fanno, se va tutto bene.
0: No, io siccome sto facendo una cura medica, devo farli ogni 3 mesi, capito? Poi si fanno di mattina presto, senza fare colazione, come sapete.
1: Certo.
0: Dai, raccontateci un po' di voi. Intanto iniziamo come nostra abitudine con le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, per capire con l'attualità dove va. E va su quello che è accaduto a Bologna, gli scontri che ci sono stati dopo appunto la morte di Fakir. Questo è un po' l'argomento che è riportato su tutti i primi, su tutte le prime pagine dei giornali. E poi anche ci sono altri temi che tengono banco, altri che arriveranno per esempio anche dalla Francia, perché la Francia ha deciso lo stop per i social agli under 15. E non è il primo paese, c'è stata l'Australia, se ricordo bene, prima di tutti, ma piano piano si stanno adeguando, probabilmente lo faremo anche qui in Italia. Cerchiamo di analizzare il fenomeno tra poco, capire perché e se può funzionare effettivamente. Intanto, ecco, partiamo, andiamo per gradi. Il Corriere della Sera: Meloni accusa lite su Bologna, guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti. L'Associazione Nazionale Magistrati sul caso del gioielliere invece condannato i giudici della sentenza sono stati minacciati. La NM, ricordiamo, il sindacato dei magistrati, che ricorda che i giudici rispettano, anzi interpretano le leggi, e dunque da lì vengono le sentenze. Sulla prima della Repubblica: Roggero, odio sui giudici, l'NM denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso. In taglio basso: Meloni accusa Lepore per la piazza Lepore. Lo ricordiamo, il sindaco di Bologna che dopo la morte di Fakir, l'uomo che è stato fermato da 2 agenti di polizia ed è morto durante l'arresto, anche se si sta cercando di fare luce su che cosa è accaduto, quello che sappiamo noi oggi e quello che abbiamo visto da alcuni video che sono stati diffusi in rete anche da organi di stampa, ma insomma siamo in attesa di sapere dall'autopsia, certo, perché è morto, se hanno sbagliato i medici, hanno sbagliato i poliziotti, o addirittura c'era l'ambulanza che non è intervenuta in tempo pur stando lì sul posto. Insomma, si cerca di capire se ci sono responsabilità. Intanto che cosa ha fatto il sindaco di Bologna? Sul sentiment del momento ha convocato una manifestazione di piazza a sostegno perché si facesse luce su Fakir. Questo era l'appello, da lì è partito poi tutta la protesta che è scaturita in scontri contro la polizia. La Stampa di Torino: Fakir, la catena degli errori. Dopo l'arrivo del 118, gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione. Meloni dice il responsabile alimentare l'odio. Schlein, lo Stato ha fallito, faccia luce. Cortei in tutta Italia, scrive la Stampa. Sulla prima del Messaggero: Bologna, scontri e polemiche. Meloni accusa violenza inaccettabile, il responsabile alimentare un clima d'odio. L'altra notizia che esploriamo sulle prime pagine riguarda la vicenda Roggero: ha riaperta la gioielleria, giudici, minacce contro di noi. Sono queste insomma le due notizie più riportate. Al volo gli altri titoli: c'è l'intervista su Il Giornale, Meloni ora tolleranza zero, la sfida della Premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto. così la presidente del Consiglio. Il Mattino di Napoli: Meloni no violenza e clima d'odio. Queste le prime pagine dei giornali. Diamo un'occhiata ai quotidiani sportivi. Tutti aprono con un volto, quello di Pep Guardiola. Dateci Pep o Conte, tra parentesi, questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport. C'è un sondaggio commissionato appunto dalla Gazzetta, riportato sulla prima pagina. Gli italiani votano il CT. Pep Guardiola prima scelta in alternativa a Conte, anche se nella rosa dei candidati sembra al momento non esserci Conte, sì Guardiola. Quindi va, vedremo, insomma, tutti sperano nel supernome come appunto uno di questi due allenatori. Modric, Milan d'arresto, l'altra notizia riportata sulla Gazzetta dello Sport. Modric che rinnova. Sul Corriere dello Sport l'apertura è soccorso turco. Leggo qui: mentre la nazionale corteggia Guardiola, i nostri club non reggono tra bilanci e colpi sfumati, e quindi molti calciatori che sono nel nostro campionato potrebbero finire in Turchia. Tutto Sport apre con Italia, Guardiola ci pensa, Malagò conferma, dialogo aperto, il budget per lui, eccezioni possibili. Queste le notizie principali, e adesso apriamo il dibattito con voi sui fatti d'attualità, se volete, o certo, semplicemente ci raccontate del vostro mattino. Per parlarci, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno, siamo i mattinieri di Kiss Kiss.

0: New Shoes, la canzone di Paolo Nutini. Di mattiniere di Kiss Kiss, buongiorno a tutti, è il momento di sentirvi, no? In questa prima parte ci dedichiamo ai vostri messaggi, le vostre storie, i vostri stati d'animo. Lo stato d'animo è importante, no? Se la giornata inizia un po' così, un po' giù, saluto ancora di altri ascoltatori che ci scrivono che oggi si va di concorsi, ci sono un po' in tutta Italia, gran parte Roma e Milano, ma anche altre sedi, vari sedi, insomma, per concorsi legati soprattutto ai ministeri. Quindi in bocca al lupo, ragazzi. Buongiorno a Roberta, come stai, Roberta?
1: Ciao, buongiorno Max, buongiorno Aleti, buongiorno.
0: Sì,
1: Allora, la mia macchina dice che ci sono 20 gradi, ma secondo me il termostato della mia auto è mongolo. È rotto. Cioè, i cazzi suoi, io non lo so, perché io comunque ho caldo, 20 gradi dovrei avere i brividi in maglietta e canottiera, invece no, sto quasi bene, ma quasi e basta.
0: Quasi bene. Carla, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Letti, sono Carla dalla Valtellina, sto andando al lavoro, reparto freschi in un supermercato. Ci sono 18 gradi, buona giornata.
3: Buona giornata.
0: Preparto freschi, tante cose buone. La solita storia, io non ci posso lavorare se non mangio, capito? Graziella.
4: Ciao Max, ciao Laleti, sono Graziella di Bovalino. Purtroppo ancora una volta in sveglia, anche ieri mattina.
0: Molto
4: a
0: presto.
4: A farmi 200 km per andare a fare ieri mattina le analisi per vedere se oggi potevo affrontare la chemioterapia, ma non è stato possibile perché la conta dei globuli bianchi era molto molto bassa. Ma mi sono ritrovata a doverci andare di nuovo perché devo fare la visita di radioterapia che dovrò iniziare tra settembre e ottobre. Sempre in vostra compagnia, sempre nella vostra bellissima compagnia.
0: Grazie.
4: Che mi fate tutti i giorni, tutti voi di Radio Kiss Kiss. Un abbraccio grande grande, vi voglio bene.
0: Ciao, Graziella, Bovalino in provincia, siamo credo Reggio Calabria se ricordo bene. E mi chiedo perché devi fare così tanti chilometri per fare queste analisi, quindi evidentemente il centro adatto non è vicino a casa. Auguri in ogni caso. Ciao Graziella. Marco,
5: buongiorno Max, buongiorno.
3: Ciao.
5: Leti. Marco dalla provincia di Napoli. In questo momento sono in aeroporto che ho lasciato dei clienti che ho preso a Sorrento. Faccio la pista, noleggio un conducente.
0: Dai, quindi
5: buona giornata a tutti.
0: Di primo mattino ti tocca portare le persone in aeroporto, anche perché poi chissà perché i voli o sono sempre presto in gran parte, no? Dei voli, magari già li ha portati alle 5, vuol dire magari il volo parte alle 7, di solito due ore prima. Sì. Si va. Comunque, buon lavoro, Marco.
3: Due ore
0: Renato.
3: Prima si ha i bagagli.
6: Ieri sono Renato da Pompei, pure ho finito di lavorare, ho fatto la notte. Qui in circonvetoriana, ferrovia.
0: Dai.
6: E finalmente basta. Adesso ci ritiriamo.
3: Sì.
6: E chissà a tutti.
3: Chissà a te.
0: Giusy, buongiorno.
7: Buongiorno. Io invece la mia mattina è iniziata senza caffè perché l'ho finito, non mi sono accorta. E quindi sono senza neanche un goccio di caffeina nel mio corpo.
0: No, come si fa?
3: Mamma mia.
7: Io sono Giusy da Irago, provincia di Milano. Qui ci sono 21 gradi. Si sta benissimo.
0: Dai, allora volevo sentire Graziella che ci ha mandato un altro messaggio.
4: Sì. Max ha proprio ragione. Il centro più vicino, quello che funziona di più, purtroppo è questo. Visto tutti.
0: Cioè, è distante da casa tua, mamma mia, quanti tanti chilometri solo per fare appunto delle analisi. Tanti auguri davvero, Graziella. Pronto?
8: Buongiorno mattinieri, sempre Daniele da Vittorio. Max, oggi dovrebbe ribassare di qualche grado per fortuna. Ieri abbiamo sfiorato 46 gradi.
0: Mamma mia, ragazzi.
8: Molte centraline qua nella nostra zona hanno battuto ogni record da quando vengono misurate da circa 25 anni. Assurdo davvero. Poi non è vero il cambiamento climatico.
0: No, ma il cambio delle temperature lo so, ci sono i negazionisti, quelli invece che sono che dicono no, tutto insomma aumenta tutto. Cioè, forse la via di mezzo. La verità, però, in ogni caso è inevitabile, cioè, pensare che insomma ogni anno stiamo vedendo le temperature si alzano un po'. Poi più che altro il drastico cambiamento, no? Cioè tra caldo e freddo.
3: Poi cambia tutto, perché il caldo poi ti fa cambiare tutto. Anche l'ecosistema cambia tutto.
0: Sì, ti sembra una frase banale dire. No, dico, non ci sono più le mezze stagioni, di una banalità, ma è vero, no? Ci avete notato, siamo passati all'improvviso freddo quando era a primavera, a un caldo incredibile.
3: Sì, sì.
0: Vabbè, poi saranno, è giusto, qualcuno dice è normale. Ma d'estate fa caldo, l'inverno fa freddo, sì. Però tra poco avremo un Natale caldo, guarda. Io ricordo che anni fa mettevo i maglioni, adesso non so manco cosa siano.
3: Sì, è vero, sai.
0: Da molto tempo, vabbè, dai. Moriremo tutti.
3: Vabbè, ma non siamo fantastici.
0: È partita sta canzone che sembra, sai, un po' inquietante, ma poi per fortuna prende il ritmo. Moriremo tutti, fratello, ricordati che devi morire. No, cos'era?
3: Sì, era così, una sorta del genere.
0: È contro Easy e Benini il film, no? Sì, Momo Segni diceva.

attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: canzone di Tommaso Paradiso nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Ricordate queste Kiss Kiss, ditelo in giro che ci ritroviamo di mattino presto,
1: certo,
0: tra amici, tra colleghi, parliamo di attualità, di cose che ci riguardano. Questa prima parte, no, del di mattinieri di Kiss Kiss, la prima mezz'ora è dedicata un po' a tutte le vostre storie, quindi vi invitiamo a condividere. Insomma, siete in auto, state viaggiando, ma cosa vi passa per la testa? Avete sentito qualcosa che vi ha insomma suscitato una reazione? Esternate pure,
1: certo,
0: dico, sia da parte nostra che, insomma, che le cose che abbiamo letto, o da parte degli ascoltatori che abbiamo già sentito. Quindi vi aspettiamo con un messaggio vocale qui
1: 347 490 0042.
0: Allora, ieri abbiamo parlato di una schedina, no, del Super Enalotto non ritirato a Bari, un 5 più 1 realizzato
1: l'hanno
0: a maggio.
1: No,
0: no, aspetta, ora finisco. Mi fai svelare,
1: no, perché
0: tutto
1: sono in
0: prima.
1: Ansia per questo 5 più 1.
0: E stesso la società che gestisce il Super Enalotto che ha detto: guardate, mancano 23 giorni, 22, oggi 21.
1: Mamma mia,
0: 21 giorni e non potrà essere più ritirata questa vincita. Con una schedina di 2 euro è stato realizzato un 5 più 1 da circa 400-500 mila euro.
1: Mamma
0: e non
1: mia.
0: È stata ancora ritirata. I termini stanno scadendo, controllate le schedine, hanno detto. Sto parafrasando un po', no, il comunicato del Super Enalotto. Chi è che la gestisce Super Enalotto? Sisa, lo sai, non lo so, l'Ottomatica, non ricordo. Comunque Super Enalotto, ci sono sti soldi da giocare. E qualcuno, ho detto, controllate a Bari, è stato giocata a Bari questa schedina. C'è un ascoltatore.
2: Buongiorno Max e Leti.
1: Ciao.
2: Ieri quando avete dato la notizia della schedina del Super Enalotto, siccome io passo spesso per Bari, non vedevo l'ora di arrivare a casa. Quindi
0: è giocata
2: ieri
0: a Bari
2: sera. Ho controllato la schedina. Sai cosa è uscito?
1: Cosa?
2: Vaffatica. Buongiorno da Michele.
0: Sì, buongiorno, come va col caldo? Ci dicono.
3: Ciao Max.
0: Dimmi.
3: Buongiorno Lady.
1: Ciao.
3: Max, funziona così. Metti l'aria condizionata. Sei bello fresco. Esci fuori. Prendi la botta di caldo. Sudi. Prendi una bronchite.
0: Vabbè.
3: E muori.
0: Vabbè, raga, ma stamattina.
1: Oh, mamma mia.
4: Max e Letti. Lori da Roveretto. Da un po' che non faccio viva.
0: Ciao Lori.
4: Non so se me ne ero fatto.
0: Sì, come va Roveretto?
4: A parte gli scherzi. Mi sento bene ogni mattina, solo che adesso che sono in ferie riesco a godermela un po' meglio.
0: Certo.
4: Anche perché se fa una giornata come ieri starò da Dio.
0: Ah, vedi, però alzati con più calma se sei in ferie, no? Vai.
5: Buongiorno Max, ciao Leti, siamo Caterina e Lorenzo, andiamo al lavoro e ci sono 20 gradi. Poi entriamo in fabbrica e ce ne sono 40.
0: Ah, ecco.
5: Però Animo.
0: Però in cottura praticamente. Forza ragazze, dai.
6: Buongiorno mattinieri.
0: Ciao Diego.
6: Finalmente stamattina si respira un po'.
0: Sì.
6: Temperatura 21 gradi.
0: Allora, visto che in tanti ce lo chiedono, ma come sono le previsioni? A parte che già l'Italia nei giorni scorsi è stata un po' spaccata in due, precipitazioni al nord, centro-sud ancora sotto la morsa dell'AFA, con qualche pioggia sporadica, un po' spaccata in due, precipitazioni al nord, centro-sud ancora sotto la morsa dell'AFA, con qualche pioggia sporadica. Allora,

0: spingeranno più piano verso il mezzogiorno, quindi verso il centro-sud, portando diciamo un po' di refrigerio, in particolar modo sui territori adriatici e poi sull'estremo sud, mentre il calo sarà meno marcato nei settori tirrenici e sulla Sardegna. Lì il caldo resta, capito?
1: Quindi se siete... meraviglia.
0: Noi siamo lato tirrenico, quindi insomma caldo resta, la ti rassegni. Sì. Buongiorno Gianni.
2: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Sono Gianni, Sardegna, vado a lavoro, 28 gradi, mamma mia.
0: Che volevi dire, Leti?
1: No, che io non voglio il freddo, ma qualcosa in meno, qualche gradino in meno, tutto qui.
0: Ma gradino di scale?
1: No, grado. No, grado.
0: Aspetta, che stavo vedendo una cosa che mi ha divertito. Leggi un po' di messaggi di testo mentre io la cerco. Aspetta.
1: Allora, sì. Oggi, primo giorno di ferie, destinazione Napoli. Grazie per la compagnia che ci fate, Gabri e Marcello da Fermo, provincia di Varese. Poi un saluto anche a Domenico, operatore ecologico sanitario da Palermo. Hai fatto tu, dimmi.
0: Perché prima abbiamo avuto un ascoltatore che si chiama Gianni. Quando c'è Gianni io mi ricordo sempre questa, vai.
3: Tu sei?
4: Gianni.
3: No, il cognome.
4: Gianni.
3: Ah, Gianni è il cognome?
4: Eppure il nome.
3: Gianni.
4: No, solo un Gianni.
3: Ma sei scemo?
4: No, Gianni sono.
0: Ciao Gianni, un saluto. Oh.

0: Buongiorno.
1: Grazie.
0: Quanto entusiasmo per lei, la Leti. Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sei entrata, sì.
1: Sono entrata, mi sono anche messa seduta.
0: Ti sei messa comoda, molto sì. Bene. Allora, la Leti, quante notizie hai trovato per noi? Bene.

0: Vuoi aggiungere qualche anticipazione? Sei avara di anticipazione?
1: Sono avara di anticipazione.
0: A Cuba, andiamo a Cuba, dove a causa delle tante difficoltà nel reperire carburanti, oltre le tante difficoltà che vive il popolo cubano, pensiero agli amici anche cubani che sono qui e che hanno i propri cari lì, è una bellissima isola caraibica, però che ha tanti problemi a causa anche dei frequenti blackout, sì. Sulle strade cubane stanno aumentando i tricicli elettrici dotati di pannelli solari. Vengono utilizzati per trasportare passeggeri e merci, soprattutto permettono ai conducenti di continuare a lavorare anche quando benzina ed elettricità scarseggiano. Non è una tecnologia futuristica, però è stata una, come, di necessità virtù hanno fatto le cubane, certo. Una soluzione semplice nata da una necessità quotidiana, e quindi complimenti, vedi, l'arte di arrangiarsi o necessità, qualche modo faccio, si sono inventati tre cicli alimentati con dei pannelli solari. Auguri veramente al popolo cubano. E poi leggevo di donne e persone in genere che fanno imprese incredibili. Stavo leggendo della statunitense Kelsey Flander, che guida di solito le persone in visita nel Grand Canyon. Mm-hmm. Ha fatto una cosa pazzesca, ha attraversato da solo una parte dell'Oceano Pacifico remando dalla California alle Hawaii. Mamma, è diventata mia. La prima donna americana a completare l'impresa in solitaria, affrontando onde, stanchezza, isolamento e settimane trascorse su una piccola imbarcazione. Ragazzi, ci vuole veramente,
1: ti rendi conto, mamma mia. Insomma, tanto coraggio, tanta
0: qualcuno
1: forza.
0: C'è chi si chiede, vabbè, ma perché quando sei uno sportivo ti metti
1: in gioco
0: sì. E sfidi te stesso, bravissimo. E sono sfide che ti fanno entrare negli annali di storia dello sport, sì, sì. E non solo delle imprese. Poi molti dicono, vabbè, ma che senso ha? Beh, queste cose trovi anche gli sponsor che ti sostiene, che ti fa guadagnare, e sono comunque sfide molto provanti. In bocca al lupo a Kelsey, che comunque c'è riuscita, una cosa non da poco. Ero colpito, parliamo anche d'arte, la Leti ha selezionato una notizia d'arte, mm-hmm. Al volo, un museo di Rotterdam, mm-hmm. Ha ricreato un'opera di un artista olandese che si chiama Skippers, ha ricoperto il pavimento con una quantità di burro d'arachidi sufficiente a preparare circa 15.000 panini. È un'opera d'arte. Mettere il burro d'arachidi sul pavimento è stato definito un'opera d'arte. L'opera realizzata.
1: Pensa agli insetti. Scusami, io ho la fobia degli insetti, quindi mi immagino, sai.
0: L'opera è stata realizzata per la prima volta negli anni 70, anzi 60. Ha messo insieme arte, materiali quotidiani. E, insomma, è una domanda che accompagna molte installazioni contemporanee. Dove finisce un oggetto comune? Dove comincia un'opera d'arte? Come la storia, ricorderete, della banana attaccata con lo scotch.
1: Ah, sì. No?
0: E quindi l'arte è anche questa, ognuno di noi deve guardare qualcosa anche su un pavimento pieno di burro di noccioline, pieno di burro d'arachidi.
1: Questa me la risparmio.
0: C'è dell'arte lì, soprattutto per come è stato steso. Allora,
1: certo, pennellate amici grosse, pennellate sottili, non so.
0: Ma neanche pennellate, sai, ci vuole tipo la cazzuola. Canzone nuova di Blanco su Radio Kiss Kiss, Los Angeles.

0: caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Mi manchi ma
2: domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Kiss Kiss.

0: Animo, la Leti ci sei, che ho visto che te ne è andata.
1: No, no, ci sono, ma avevo anche il microfono spento, quindi che animo certo, vuoi fare tu?
0: Eccoti.
1: Fallo allora, da solo.
0: Pronti a sentire ancora i nostri ascoltatori, stati d'animo, primi pensieri della mattina, chi c'è? Vai.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Andrea D'Ancona, volevo dirti che questo è il mio secondo giorno che è uscito quel libro, Il tempo che non ti aspetta. Dopo due giorni sono molto soddisfatto.
0: Bocca al lupo, e aggiornaci ancora.
3: Buongiorno mattinieri, sono Giuseppe di Altamura.
1: Ciao.
3: Vi mandai il messaggio l'altro giorno, era ed è ancora oggi Porto degli Argonauti, Pisticci, Basilicata.
0: Dai.
3: Un saluto a tutti e un saluto a tutti gli ormeggiatori.
0: Dai, ricordate che tra mattinieri ci salutiamo dicendo animo. Dai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
4: Sono Gianni, Sardegna, vado a lavoro, 28 gradi. Mamma mia.
0: Sai perché ci stanno dicendo tutte le temperature? Sì. Perché vabbè, abbiamo parlato delle mezze stagioni scherzando, ma poi veramente fa caldo, ce lo dicono tutti.
5: Buongiorno mattinieri, Antonio da Velletri, direzione Fiumicino, tecnica aeronautica. Purtroppo viaggio con due colleghi che dicono che loro dicono che lavorano, ma qua l'unico che lavora sono io. Buona giornata a tutti.
1: Buona
5: in
1: giornata.
5: Compagnia di Giulio ed Angelo. Ciao a tutti.
0: Ciao, saluto. Andiamo sulla Sila.
6: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
6: Salvatore della Sila Piccola. Si squaglia. Animo.
0: Vai, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Chi è?
7: Angelo dalla Calabria.
1: Ciao Angelo.
7: Stiamo andando a lavorare.
1: Sì.
7: 32 gradi.
0: Niente, continuano a darci le temperature. Basta ragazzi, mettiamo una canzone di una bravissima artista che mi piace molto. Mi dispiace perché nei giorni scorsi, l'altro ieri mi pare, è caduta dal palco e si è fatta veramente male. Auguri a Noemi. Le facciamo i nostri migliori auguri qui da Radio Kiss Kiss e le ascoltiamo con Tu cosa fai questa sera. Ci ho preso,
1: sì. Sì. Stare con te.

0: cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ma ce lo dice la lite, il momento dell'oroscopo dei mattinieri, i nostri tre segni più fortunati del giorno. Lo ricordiamo ogni tanto, non sono 12, ma ne sono tre. Ce ne sono tre. E allora partiamo dalla terza posizione. Per quale segno?
2: Per il segno dei gemelli, la vostra capacità di comunicare vi aprirà nuove possibilità e un dialogo si trasformerà in un'occasione preziosa.
0: Al secondo posto invece quale segno zodiacale troviamo?
2: Il segno dell'ariete. Il vostro coraggio vi permetterà di trasformare una sfida in un'opportunità concreta, con buone possibilità di successo.
0: E con buona pace degli avversari, che ne so, aggiungo anche, io, certo, dei rivali, sì, più che degli avversari. Prima posizione, qual è il segno zodiacale più fortunato di oggi?
2: Il segno del leone, la vostra sicurezza aprirà porte importanti. Sarà il momento ideale per cogliere un'opportunità che potrà portare risultati concreti.
0: Bene, e allora facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei gemelli, in seconda posizione il segno dell'ariete, in prima posizione il segno del leone.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Dice tutto lei, con rinnovato entusiasmo, la Liti, buongiorno.
2: Buongiorno Max.
0: Ari, buongiorno, dai, facciamo così. Oggi, mercoledì 22 luglio, cosa ricordiamo e cosa si celebra in questa data?
2: Iniziamo dai santi del giorno, Santa Maria Maddalena e San Gualtiero.
0: Auguri,
2: ti piace il nome Gualtiero?
0: Maddalena,
2: ma
0: è un nome che mi è sempre piaciuto, Maddalena. Vai,
2: passiamo agli eventi del giorno. Oggi si celebra la giornata mondiale del cervello, quindi World Brain Day. Promossa per sensibilizzare sull'importanza della salute neurologica e della prevenzione.
0: Mi piace la parola cervello, vai.
2: Che non hai. Nel 1999 debutta Messenger di Microsoft, considerato il primo sistema di messaggistica istantanea.
0: In realtà poi tre anni prima di Messenger ce n'era un altro, ma non era appunto il Messenger, che era il primo, è diventato il primo WhatsApp, mettiamola così, anche se non sul telefono, però veramente ci fece impazzire tutti, mi ricordo. Sai, si acchiappava anche su Messenger quando ero ragazzo.
2: Sì,
0: sai?
2: È vero.
0: Vabbè, andiamo avanti. Sì.
2: Passiamo ai nati del giorno.
0: Acchiappi ovunque, che problema c'hai? Per me.
2: No, ma figurati.
0: Sono abituato a non farmi vedere, se no non acchiappavo, capito? Quindi gioco con la voce o scrivo.
2: Ecco, appunto.
0: Tu invece non hai bisogno di queste escamotage. Grazie.
2: No. Passiamo ai nati del giorno. Buon compleanno a Willem Dafoe.
0: L'attore
2: di Spider-Man e tanti altri grandi film, compie oggi 71 anni.
0: Willem Dafoe, che in Spider-Man ha interpretato il primo, quello con Tobey Maguire, se non sbaglio, spero di ricordare bene, era il cattivo. Ora, insomma, poi ha fatto tanti altri ruoli. Andiamo avanti.
2: Compie 34 anni la cantante e attrice Selena Gomez. Auguri a Nina Moric, la showgirl e supermodella croata, compie 50 anni. Mamma mia, non le dimostra proprio che bella.
0: Auguri Nina, poi!
2: Concludiamo con la storia della musica. Estate 1984. Un duo conquista le classifiche di tutta Europa. Si tratta degli Wham.
0: Degli Wham.
2: Wham. La canzone che farà ballare
0: attenzione,
2: tutti
0: la pronuncia di
2: nell'estate è Wake Me Up Before You Go Go.
0: Ripeti, scusa.
2: Non era
0: proprio buona, perciò Wake Me Up Before You Go Go. Giusto, ripeti, vai.
2: L'ho detta.

0: ricordi come si chiamavano i due Wham? Come non ti ricordi?
1: Dillo tu se te li ricordi.
0: George,
1: no?
0: Michael.
1: George Michael.
0: E Andy Ridley.
1: Sì, infatti.
0: George Michael, te lo ricordi, Ali?
1: Vedi che racconto. Allora, io mi ricordavo solo George Michael. Quindi tu mi hai fatto questa domanda perché sono andata bene con la pronuncia e mi dovevi mettere in difficoltà. Non va bene questa cosa.
0: No, fa parte del format.
1: Ora ti tiro questo infradito che ho.
0: Come l'infradito?
1: Sono venute. No, scherzo.
0: Vabbè, l'applauso ai UN, bravi. Andiamo. Era, cos'è? Sì. Detto l'84.
1: 1984.
0: Come vola il tempo, ragazzi, mamma mia. Allora, buon mercoledì mattina, siamo al 22 di luglio del 2026.
1: Sì.
0: Quindi pronti, vi aspettiamo. La seconda ora c'è l'appello dei mattinieri. E quindi nome e città mattinieri, perché soprattutto quale categoria di mattinieri va salutata? Cioè la vostra? Siete autisti?
1: Sì.
0: Siete insegnanti in trasferta? Siete medici? Siete operai? Ecco, qua, la vostra categoria va salutata. Vocali dunque al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Adesso mettiamo Aerosmith con Pink.

0: saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento al nostro regista
2: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Il buongiorno più grande va sempre a voi che ci seguite ogni mattina. Grazie per esserci. Ricordate questa radio Kiss Kiss e noi vorremmo ricordare chi siete. Siete in tantissimi. Te che non ti sei fatto ancora sentire, ma ci segui un po', dai. E la mattina buona per mandare un vocale per dire presente. Saluto
2: certo
0: la mia categoria a questo numero
2: 347 490 0042.
0: Allora, poi siamo pronti, no? Come sempre, a darvi le ultime sull'attualità. Diamo un'occhiata alle agenzie, è giusto essere informati, noi ci teniamo, e quindi tutti gli aggiornamenti tra poco, e poi appunto toccherà a voi. Ma intanto spazio come sempre alla musica più bella. Arriva Merkin Cremon con Partenope.

0: Adesso ragazzi, Mark and Cremon, Partenope, le voci di Serena Brancale e The Colors nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Tra mattinieri ci riconosciamo così, se all'improvviso sentite in giro, sì. Animo, tirati su, è uno di noi, controllate, certo. Chiedete, conferma. Allora, tra poco vi sentiamo per l'appello dei mattinieri, intanto ripartiamo con gli aggiornamenti d'attualità. Ricordi un attimo il numero che io prendo, certo. I giornali, prendo le agenzie, grazie.
1: 347-490-0042.
0: E tu che ci segui da un po', vuoi far sentire la tua voce? Dai, che così ti salutiamo. Allora, ripartiamo dalle ultimissime, per chi se le fosse perse, insomma, abbiamo già letto le prime pagine dei giornali, però come viaggiano veloce oggi le notizie, no? Cioè, i giornali stampati ieri sera già potrebbero essere vecchi a quest'ora mattina.
1: Sì.
0: E 6-4 minuti, bene o male, però le notizie sono quelle. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per la morte di Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine, ha detto una violenza inaccettabile, responsabile, alimentare un clima d'odio contro il corpo dello Stato, così la Presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte di Fakir. Lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma dal PD Elly Schlein. Intanto è bufera sul sindaco Lepore, il sindaco di Bologna. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza, ha detto chiedere la verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto ha diffuso il bilancio degli scontri a Bologna, 64 agenti feriti, 6 mezzi danneggiati. Ieri intanto c'è stato un vertice di governo, quindi Meloni con Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee e anche di concentrare dunque nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia, provvedimento che dovrebbe partire già da questo agosto. Vedremo cosa farà il governo, fanno sapere fonti di governo con cui già ci stanno lavorando. Poi c'è un dato che ci fa ben sperare, si deve fare meglio. La Genas, l'agenzia che si occupa appunto delle prenotazioni sanitarie, quindi ha i numeri in mano, ci fa sapere che migliorano le liste d'attesa. Lo confermano i dati dunque dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami, rispetto, cioè non molti di più rispetto al 2025. Miglioramento che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite, prima è la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche per la Liguria. Poi ieri una notizia che farà discutere moltissimo, arrivata dalla Francia, e che secondo me vorrei approfondire anche più tardi, un po' lì è la polemica che sei tu. Il Parlamento francese ieri sera ha dato l'ok definitivo, c'è stato anche lì il passaggio prima Senato e poi Camera, o Camera e Senato, insomma, passaggio, le due Camere ce l'hanno anche in Francia. Hanno adottato in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista praticamente questo settembre, quando inizia l'anno scolastico. Questo per tutelare, dicono, la salute dei bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Leggo che anche altri paesi del mondo hanno adottato questo sistema. L'Australia minori di 16 anni, la Francia minori di 15 anni. Vietati i social, funzionerà? Di chi è la responsabilità? Cerchiamo di capire di più nel corso di quest'ora. Intanto un'altra notizia riguarda lo sport, perché ieri sera il presidente della FIGC Malagò, ospite del podcast Viva Voce, ha confermato l'esistenza di una trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Sai, già la stampa, cioè i giornali, Sky Sport aveva anticipato questa notizia, ma quando poi arriva la conferma dei vertici della FIGC appunto Malagò, insomma, tutto ci viene confermato ulteriormente. Le risposte definitive, allora leggo testualmente quello che ha detto Malagò: ci sono aspetti finanziari e budget, dire che c'è da stringere i denti e dire poco. Si sono fatte delle eccezioni, ha detto Malagò, eccezioni che per esempio possono riguardare il nome, che in queste ore è così prepotente, appunto Pep Guardiola. Eccezioni per motivi ovvi, ha detto ancora, che non sto qui a spiegare, ma non è detto che questa cosa vada in porto, ma credo sia stato comunque giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo. Ho citato proprio letteralmente le parole di Malagò, perché ci fanno ben sperare. Avere Guardiola commissario tecnico della nazionale sarebbe Non male, dai, commentate pure se volete. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno da Radio Kiss Kiss.

0: Allen, LDN, London. Buongiorno mattinieri, buongiorno Aletti, sai chi ti saluta?
1: Chi mi saluta?
0: Simonetta, la Aletti.
1: Ciao Simonetta.
0: Vai. C'è la sigla, vai.

0: scusa, ma è stato fatto?
1: Fatto, ragazzi.
2: Ci vuole rinnovato entusiasmo, perché adesso tocca a voi da tutta Italia. È il momento dell'appello dei mattinieri, la categoria di mattinieri che va salutata. Qual è il vostro primo pensiero del giorno? Esternate al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Dite ai mattinieri di Kiss Kiss che cosa vi passa per la testa. Mattinieri siamo noi e tutti voi ascoltatori.
1: Se ti dico quello che mi passa a me,
2: che te passa? Sta sempre a lamentarsi.
1: Ma no, che ho avuto un risveglio brutto, ma un po' di sono 2-3 giorni così. Questo è il caldo.
2: Guarda, non vedo, siamo molto interessati, ma ci racconti un'altra volta. Grazie.
3: Buongiorno Max, buongiorno Letti, Leonardo, trasportatore San Ferdinando di Puglia, direzione Bari. Animo, animo,
1: animo.
2: C'è un clacson sobrio, sentivo. Pronto?
4: Buongiorno Kiss. Animo, no. Animo. Saluto la mia categoria, vigilanza privata. Buona giornata a tutti e buon lavoro.
1: Buona giornata
2: a te. Pronto? Chi è? Vai.
5: Buongiorno mattinieri, dopo una lunga assenza, bello risentirvi.
2: Oh,
5: animo, animo, Giovanni da Voghera. Gianni. Sono Gianni.
2: Sei Gianni? Tu sei?
6: Gianni.
2: No, il cognome.
6: Gianni.
2: Ah, Gianni è il cognome?
6: Eppure il nome.
2: Gianni Gianni.
6: No, solo un Gianni.
2: Vabbè, usciamone, mi prego. Basta, vale. Buongiorno, chi c'è? Aspetta, è pronto.
7: Buongiorno mattinieri. Marina da Gallarate, direzione Malpensa.
1: Sì.
7: E anche oggi dedicata a far partire tutti quanti per le vacanze. E io no. Io vi guardo partire.
2: Ma poi partirai tu.
7: Va bene, buona giornata.
2: Buongiorno Adriano.
8: Mattinieri, buongiorno.
1: Ciao.
8: Adriano da Augusta. 38 gradi. Animo.
2: E sei nel mattino già 38 gradi. Mamma mia.
9: Schissa a tutti da Ciccio Cardellino.
1: Ciao Ciccio.
9: Animo. Alle 6 a Palermo 36 gradi.
2: Vabbè, ragazzi,
10: buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao
10: Giuseppe, provincia di Milano. Temperatura solo 23 gradi.
2: Ma perché queste temperature?
10: Speriamo che non aumenti troppo. Schissa a tutti.
2: Grazie Leonardo.
3: Buongiorno Max, buongiorno mattinieri, buongiorno Letti, Leonardo Trezzetta da San Ferdinando di Puglio.
1: Ciao.
3: Sono sempre animo, animo, giudare prende.
2: Ma di clacson. Mamma mia, ha svegliato tutti. Marco.
11: Buongiorno Max, buongiorno Letti, sono
1: ciao.
11: Marco da Santa Croce. Quando si respira, ci sono 29 gradi.
2: Mamma mia ragazzi. Marina.
12: Buongiorno.
1: Ciao.
12: Angelo dalla Calabria.
2: Angelo,
12: stiamo andando a lavorare.
1: Sì.
12: 32 gradi.
2: Niente, tutti con la temperatura stamattina.
13: Animo, animo, Maura da Modena.
1: Ciao,
13: voglio
1: Maura.
13: Farvi un po' di invidia, quella sana. Oggi a Modena si sta da Dio, 19 gradi.
2: No, no.
13: È un miracolo.
2: Dai, dai, Pietro.
14: Buongiorno mattinieri. Ciao Max, ciao Laletti.
1: Ciao.
14: Sono Pietro da Cuneo. Animo. Buona giornata.
15: Uè Max, uè Letti.
1: Uè.
15: Anche qua fa caldo. Sì, ma la barista che c'è la quarta di senno tutta scollata. Che caldo che mi sta facendo venire. Oh, la mattina. Che bello fare colazione in questo bar.
2: Ciao, Pino La Penna, un saluto. Grande, pronto.
5: Buongiorno mattinieri, dopo una lunga assenza,
1: ciao.
5: Bello risentirvi.
2: Sì, grazie.
12: Ciao Max, ciao Lady, la mia categoria è i salinai. Ce la possiamo fare da Trapani.
2: I salinai, mica male, i salinai, li conosci i salinai?
1: No, non li conosco.
2: Quelli delle saline, che lavorano le saline. Vabbè, pronto, vai.
9: Sì, buongiorno Leti, buongiorno la Leti.
2: Ce la fai.
13: Buongiorno mattinieri, a Gaggiano, provincia di Milano, 20 gradi, quindi una bella passeggiata si fa volentieri.
2: Dai.
1: Sì, 20.
16: Buongiorno Max.
2: William.
16: Buongiorno,
1: ciao.
16: Animo.
2: Tiratevi su, ragazzi.
17: Buongiorno mattinieri. Raffaella dalla provincia di Como verso la Svizzera.
2: Oh, bene, vuoi aggiungere?
17: Arriveranno le vacanze,
1: Ma sì.
2: Ciao Raffaella. Allora Leti, tutti si aspettano come sempre da te una grande chiusa, la chiamiamo la chiusa, è la Leti che chiude questo momento con una battuta d'effetto di quelle speciali. Sei pronta?
1: Sì.
2: Vai.
1: Chiudi.
2: Ehi, ma è del mestiere questo?
1: No.

0: Chi schissa te che ami scoprire la natura in solitudine, ascoltarne i suoni e perderti in essa. Chi schissa te che dopo una vita da artigiano lavori ancora nella tua bottega con dedizione e amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Yes, yes.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Yes, yes.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.
13: Kiss Kiss.
0: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: talk about. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Dai, buongiorno mattinieri e
1: animo.
0: Allora, è il momento di Poli e la polemica su Radio Kiss Kiss. Poli sono io, la polemica è la Leti, che lancia sempre le polemiche. Sei pronta a schierarti da una parte o dall'altra?
1: Sì, vai.
0: Allora, abbiamo dato questa notizia anche in apertura di ora. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social network a minori di 15 anni. L'obiettivo, dicono, è tutelare bambini e adolescenti dagli effetti negativi dei social, come per esempio la dipendenza dai social, ma anche il cyberbullismo, i problemi legati anche alla salute mentale, gli algoritmi, queste cose ipnotizzano i nostri ragazzi. La Francia è il primo grande paese dell'Unione Europea a introdurre, diciamo, una misura così ampia, no? Mentre altri stati stanno valutando provvedimenti simili, tra questi c'è anche l'Italia. L'Australia invece ha introdotto un limite un po' più alto, l'ha fissato a 16 anni, ma comunque con cose anche più restrittive, multe salate per i social network che consentono appunto l'uso ai minori di 16 anni dei social network. La domanda però è un'altra: è giusto che sia lo Stato a decidere quando un ragazzo può iscriversi a TikTok, a Instagram, insomma, oppure questa responsabilità deve restare ai genitori? Perché tutti siamo d'accordo sul fatto che il problema esiste, ma siamo sicuri che un divieto sia la soluzione?
1: Io quello che dico, se è intervenuto lo Stato è perché i genitori non hanno fatto il loro lavoro.
0: Perché c'è un'emergenza, dici?
1: Appunto.
0: Allora, ti dico sostanzialmente...
1: Scusami, quindi a quel punto è giusto che interviene, secondo me lo sta.
0: Bene o male, i favorevoli al divieto dicono quello che stai dicendo tu: i social sono progettati per catturare l'attenzione, i ragazzi sono vulnerabili.
1: Scusami, se c'è l'emergenza, da cosa dipende l'emergenza? Che non vengono comunque controllati dai genitori.
0: Ma tu sei sicura che è tutto collegato all'emergenza social? Questo è il punto di domanda. Comunque,
1: i social sono pericolosi.
0: Come esistono limiti per alcol, sigarette, patente, è giusto introdurre un limite anche per strumenti che possono influire sulla crescita e sulla salute mentale. Non tutti i genitori riescono a controllare ciò che fanno i figli online. Una legge può essere d'aiuto, dicono i sostenitori di questo provvedimento, mentre i contrari al divieto dicono che lo Stato non può sostituirsi alle famiglie. Ogni ragazzo è diverso e ogni genitore deve poter decidere tempi e modalità. Insomma, vietare non significa educare. Chi vuole aggirare il divieto probabilmente lo farà comunque. La vera soluzione, dicono i sostenitori che dicono no a questa legge, la vera soluzione è insegnare l'uso consapevole della tecnologia, non proibirla. E allora la domanda che vi facciamo: se anche in Italia arrivasse una legge identica a quella di vietare i social network agli under 15, voi sareste favorevoli oppure contrari? E poi vi faccio anche una domanda un po' più concreta: se vostro figlio, vostro nipote avesse, che ne so, 14 anni, gli togliereste davvero tutti i social? Come vi comportate? Come vi state comportando?
1: Posso rispondere?
0: Cioè,
1: io sì, toglierei tutto.
0: Dai, rispondeteci anche voi con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: La Leti toglie tutto.
1: Sì.
0: La Leti toglie tutto.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: La canzone di Gabri Ponti, Giovanotti, DNA nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. La Francia ha deciso via i social agli under 15 da settembre, l'Australia l'aveva fatto prima, altri paesi nel mondo lo stanno facendo, tanti paesi europei si stanno organizzando per fare una legge simile, social network lobotomizzano la testa dei giovanissimi che sono facilmente alienabili,
2: influenzabili.
1: Certo. E allora è vero, va vietato, ma serve vietare? Che qual è il vostro punto di vista? Sono arrivati tanti vocali in un attimo.
3: Allora, ragazzi, l'emergenza generale non è solo per i social, il problema sono i genitori, che genitori ci sono adesso e quindi che ragazzi ci sono in giro adesso, li vedete bene, sono assurdi.
1: Ciao Sonia, poi
4: ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao
4: Calabria. Allora io sono favorevole, molto favorevole, e lo vieterei anche ai genitori.
2: Certo.
1: Anche ai genitori, vai. Pronto, aspetta, c'è chi dice non solo vietare i social, ma anche...
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
2: Ciao.
5: Io sono d'accordissimo. Anche è possibile tornare anche l'Eva.
1: Anche la leva militare, capito?
2: Quello faceva bene.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Antonio.
2: Ciao.
5: Brindisino, autotrasportatore. Brava Leti, hai detto una cosa giustissima. Se interviene lo Stato è perché i genitori non ci riescono. Ma purtroppo oggigiorno le prime ad essere zopì sono proprio le madri, sono proprio le madri, a volte anche le nonne.
1: E vabbè, che dici, mica solo le donne sono pure i papà, sono i genitori. Insomma, che quando un genitore non lavora bene, dici tu, dovrebbero.
2: Certo. Non ci sarebbe l'emergenza se lavorassero bene.
1: L'emergenza,
2: Max.
1: Attenzione, ripetiamo. Perché ha deciso per esempio la Francia di adottare questo provvedimento? Per gli effetti negativi sulla salute dei ragazzi, salute mentale, cyberbullismo, e poi il social creano dipendenza. Quindi Patrizia, come la pensi?
6: Buongiorno Letti e buongiorno.
2: Ciao.
6: Max, sono Patrizia da Torino. Il problema sì è dei ragazzi, ma sicuramente ci saranno tanti genitori contrari, perché loro per primi sono diventati parecchio dipendenti dai social. Quindi come si fa a vietare al figlio quando si è dipendenti da adulti comunque?
1: No, grazie ragazzi, allora continuate ad esprimervi sulla questione, quindi vietare i social, facciamo come la Francia che in Italia presto, vi piacerebbe, siete contrari, favorevoli, vocali a questo numero
2: 347 490 0042.
1: Mettiamo la nuova di Peggy Gou e Ira Starr, Woman.

0: Nostro New Kiss, Peggy Gou con Oman nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Lady.
0: E dunque anche la Francia ha deciso di vietare social network ai minori di 15 anni dopo, sì, l'Australia, dopo l'Australia, lo stanno facendo anche altri paesi, hanno in progetto leggi di questo tipo. Serve veramente, perché? Perché i social network sono pericolosi per i nostri figli, sì, per i nostri ragazzi. Cosa scatta, e non solo nella testa, non solo dei giovani?
2: Ricordiamoci sempre che tra i problemi veramente, veramente gravi che causano queste dipendenze c'è la questione di non avere più la capacità di ragionamento proprio. Cioè, vogliono impecorirci tutti quanti.
0: Io non so se vogliono, se c'è un disegno dietro, però è vero anche che quello, cioè, l'abbiamo visto anche dallo scontro, no, sui dazi che Trump ha innescato per esempio con la Cina, prima con TikTok, ricorderete, sì, voleva che TikTok pagasse dazio. C'è sempre questa teoria che per esempio avere un social network vuol dire influenzare le masse, soprattutto i giovani, che sono quelli più, diciamo, condizionabili,
1: certo,
0: influenzabili, no? E allora c'è una battaglia anche tra le potenze mondiali sul controllo dei social network. Questa, insomma, in realtà l'abbiamo visto Trump e Xi Jinping, no?
1: Sì.
0: Discutere proprio a causa di TikTok e della potenza che ha questo social. Una riflessione va certamente fatta, anche perché dicono, non so quanto sia vero, io ci ho fatto uno speciale giornalistico, che per esempio, parlando del social TikTok, diciamo le persone che la guardano in Oriente, a parte c'è proprio un'altra applicazione lì, no? Nei paesi, sì, cinesi orientali non usano proprio TikTok, un'altra, no. Mentre dalla Cina parte TikTok per il mondo, però usano un po' tutti i social orientali. Diciamo algoritmi che sono più performanti per la loro popolazione, ti faccio vedere cose più interessanti,
1: certo,
0: mentre agli occidentali
1: li faccio diventare stupidi,
0: gli mando le cose più sceme e stupide, poco stimolanti. L'intrattenimento va bene,
1: sì,
0: per intenderci, ma ecco, a volte veramente si fanno quelle challenge, si chiamano,
1: sì,
0: quelle sfide stupide rischiose per la vita che veramente sono preoccupanti. Ci torniamo tra poco, il vostro punto di vista nei mattinieri tra poco.
3: Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Kiss Kiss.

0: Emma Fabri Fibra con Antidroga, i mattinieri di Kiss Kiss. La Francia dunque vieta i social da settembre. Vi stiamo chiedendo il punto di vista: potrebbe mai accadere in Italia? Probabilmente sì, sappiamo che c'è un disegno di legge allo studio, ma anche in altri paesi, perché i social appiattiscono i nostri ragazzi e anche non solo noi adulti. Però adesso non è una guerra ai social, sia chiaro: i social hanno accorciato le distanze,
1: certo.
0: E i social hanno il merito di aver dato lavoro a tantissime persone, e non alludo solo agli influencer, a chi fa grafica, a chi fa foto, a chi si occupa di comunicazione per le aziende, e quindi ha tante cose positive. Vero è che vietarlo ai minori di 15 anni può essere una soluzione per le tante cose che stiamo guardando, da cyberbullismo ai problemi mentali dei ragazzi, appunto al fatto che si siano persi molti valori.
1: Ma dai, fanno di tutto per avere un like, ma ti rendi conto? Si fa di tutto per avere un like.
0: Pronto?
2: Ciao, Daniela da Brescia.
0: Aspetta.
2: Manca la famiglia, ragazzi, manca la famiglia, lavoro 8 ore. Mezz'ora di strada all'andata, mezz'ora al ritorno, sono 9 ore. A volte sono stanca anch'io. E stare dietro ai figli non è semplice. Certo. Io ho avuto la fortuna di avere una suocera e delle cognate stupende.
0: Ammette lei che non ce la fa star dietro a tutto, vedi? Pronto?
3: Buongiorno. Buongiorno, sono Ignazio dalla Sardegna. Ciao. Io sarei ancora più restrittivo, perché è pieno di genitori che mollano il cellulare ai figli pur di tenerli a bada e non occuparsene. Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
3: E anche oggi saremo a 45 gradi.
0: È caldo, vabbè. Allora, mio figlio ha 16 anni, vi assicuro che se gli vietassero i social troverebbe un modo per usarli lo stesso. Il problema non è il divieto, Giulia da Firenze. Buongiorno.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Max Elleti.
1: Ciao.
4: Francesco da Firenze. Dobbiamo limitare l'accesso ai social ai ragazzi di 15 anni, sotto i 15 anni, ma in verità dovremmo limitarli a tutti.
0: Vedi, addirittura. Pronto, vai.
5: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
5: Buongiorno Raffaele.
0: Ciao.
5: Allora, sarei assolutamente favorevole, vi dico proprio la sincera e pura verità. Mia figlia ha 9 anni e a volte diventano ingestibili,
0: capito? Vabbè, pronto.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Rosanna da Parabiago, provincia di Milano.
1: Ciao.
6: Per quanto riguarda i social, vabbè, io non ho figli, questa premessa. Però sono stata anche io una ragazzina. Non sono favorevole alla cancellazione totale.
0: Ho capito, i divieti non servono. Vai.
7: Buongiorno a tutti.
1: Erano altri tempi.
7: Io non sono assolutamente d'accordo, perché quando mai un divieto è stata la soluzione a un problema? Anche la droga è vietata, eppure la gente continua a farlo, e forse è anche aumentato l'uso di queste sostanze.
0: Quindi insomma il divieto non fa che accentuare.
1: Quindi lasciamoli
0: poi
1: così allo sbaraglio.
0: Il senso della
1: ragazzi,
0: trasgressione, vabbè,
1: ragione.
0: Dai. Oh, la Leti è severa, è la polemica stamattina, Leti.
1: Lasciamoli così, no?
0: Mettiamo una canzone su Radio Kiss Kiss e poi le conclusioni, dai.

0: Spyro, Material Lover nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max Foli
1: e dalla Lady.
0: Insieme come ogni giorno tra le 5 e le 7 la nostra missione è l'attualità. Leggevamo che la Francia ha approvato, cioè è arrivato l'ok per il divieto dei social network per i minori di 15 anni da settembre. In Italia che faremo? Sì, ci sono dei disegni di legge, anche l'Australia lo ha fatto, ci sono provvedimenti allo studio in tanti paesi, ma è la soluzione vietare social contro il cyberbullismo, contro appunto il declino anche mentale, addirittura dicono i psicologi, a causa dei social network. C'è una riflessione in chiusura che vorrei farvi sentire, quella che fa il nostro ascoltatore Catello.
2: Ma in un ristorante, in un tavolo, un cameriere che deve servire a tavola il primo, il secondo, a volte trovi che una famiglia di 8 persone non parlano tra di loro e hanno tutti quanti il cellulare in mano.
1: Vero.
2: Non sai se chiedergli se devono mangiare o meno, o stanno chattando tra di loro, cioè non si parla, non si discute. 8 di loro in un tavolo, padre, madre, figli, cugini, nipoti, insomma, quello che vuoi.
1: Vero.
2: Sono 8 di loro, tutti a 8 col cellulare in mano,
0: tutti presi dai loro schermi. Questo per dire che iniziamo a lavorare anche un po' su noi stessi e su questi piccoli gesti che magari possono cambiare, al di là dei divieti, che possono cambiare un po' tutti noi. Dobbiamo iniziare a cambiare noi. Sì, non è giusta la sua riflessione.
1: No, ma a me capitava a cena che stavano tutti col cellulare. Io ho vietato il cellulare a cena.
0: Cioè, ma parliamo, socializziamo, parliamo d'altro, viviamo la vita reale, no, attraverso gli schermi. Un po' tutti noi già dovremmo fare queste cose, al di là dei divieti che possono arrivare o no, soprattutto per tutelare i ragazzi che sono quelli più suggestionabili e influenzabili, ma non solo. Va bene, grazie. È stato bellissimo parlare di questo argomento. Torneremo ad occuparci ancora della tua domattina dalle 5 alle 7. Tra poco Pippo ve lo show con Pippo e Adriana, grazie alla regia
1: Andrea Cimino.
0: Lasciamo con We Don't Need

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero, dal 1985 chiude i mattinieri. Buongiorno ai nostri ascoltatori, stiamo per aprire il Pippo per lo show.
1: Sono le 6.57, buongiorno, è già pronto per noi Antonio Mercurio dalla redazione, vi aspettiamo tra pochissimo.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Apriamo con la cronaca e lo scontro politico. Dopo la morte a Bologna di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto nel corso di un fermo di polizia, applicata per la prima volta la norma sullo scudo processuale contenuta nel decreto sicurezza, la procura ha iscritto nel registro speciale 2 agenti e 4 sanitari. Dopo i vandalismi in città da parte di frange di antagonisti, si contano 60 poliziotti tra feriti e contusi. Giorgia Meloni definisce inaccettabile quanto accaduto. La premier chiede rigore nell'accertamento della verità, ma ribadisce che nulla giustifica gli assalti alle forze dell'ordine. L'opposizione accusa, il centrodestra fa propaganda sulla vicenda. Intanto la famiglia della vittima prende le distanze dalle violenze, ma chiede che a indagare non sia la polizia. Resta in carcere il gioielliere cuneese Mario Roggero. La richiesta di scarcerazione, in attesa che venga istruita la domanda di grazia, è stata rimessa per competenza al tribunale di Torino. Ieri moglie e figlia di Roggero hanno riaperto la gioielleria di Grinzane, dove hanno ricevuto molte visite di solidarietà. Intanto la NM lancia l'allarme per gli insulti e le minacce dei giudici dopo la condanna e denuncia il rischio di una pericolosa delegittimazione. Medio Oriente, 11ª notte consecutiva di attacchi statunitensi sulle località costiere petrolifere dell'Iran. Donald Trump minaccia una guerra totale e non esclude raid sul sito nucleare sotterraneo di Pickax Mountain, respingendo per il momento le ipotesi di un ulteriore cessate il fuoco. Intanto i costi del conflitto salgono ad oltre 37 miliardi di dollari e il segretario alla difesa Hegseth ne ha chiesti al Senato altri 67 per il prosieguo delle operazioni. L'escalation, con almeno 18 soldati americani uccisi e decine feriti, mette sotto forte pressione i repubblicani a poco più di 100 giorni dalle elezioni di metà mandato. In Francia, via libera al divieto sui social network per i minori di 15 anni. La riforma, voluta fortemente dal presidente Macron per tutelare i giovanissimi, farà di Parigi il primo paese europeo ad adottare una misura del genere. Il blocco scatterà da settembre per i nuovi profili e dal 1 gennaio 2027 per gli account già attivi, lasciando alle piattaforme l'onere delle verifiche tecniche sull'età del fruitore. Torniamo in Italia. Ha trovato il corpo della bambina di 9 anni scomparsa nel lago di Como davanti al tempio Voltiano. La piccola marocchina, come i genitori ospiti di alcuni familiari residenti nel Monzese, è stata trascinata via dalla corrente e inghiottita da una secca improvvisa mentre giocava in una zona non balneabile. Il padre e la madre della bimba sono stati assistiti in questura. Lo sport, calcio, Pep sì, Pep no. Si attende la risposta di Guardiola alla proposta che Maldini e Leonardo hanno fatto allo spagnolo, che direttore tecnico e advisor vorrebbero sulla panchina della nazionale. Non è una questione di soldi, afferma il presidente della FIGC Malagò, spiegando che un'eccezione per l'ingaggio di Guardiola potrebbe essere possibile. Le altre opzioni sul tavolo come nuovo CT sono quelle di Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: diciamo abbastanza importante, e lui ci fa un baffo ogni giorno con la sua presenza.
1: Esattamente, per non dire altro, eh?
0: E noi del Pippo Pelo Show siamo pronti a tenervi compagnia da questo momento e fino alle 9, augurandoci che ci sarete tutti come ieri, anche di più.
1: Ovviamente. Grazie. Ci trovate anche in TV, potete sbirciare lì.

0: Allora, la signora Petro stamattina presenta degli origami sulle orecchie.
1: Pippo, sono delle...
0: Li ha fatti tuo figlio a scuola, sti orecchini?
1: No, sono dei fiori, ti piacciono?
0: Sono dei fiori, sì. Ah, stupendi, bellissimi.
1: Ma sono anche molto pesanti, vuoi provare?
0: Allora, io sono convinto che tutti i telespettatori che stanno guardando Kiss Kiss TV al canale 158 sono proprio concentrati sui tuoi orecchini in questo momento.
1: Ho anche, Pippo,
0: stanno guardando gli orecchini, sì. I due orecchini.
1: C'ho anche il corpetto damascato.
0: Pure il corpetto damascato.
1: È presente quei divani.
0: Pure due, diciamo, due amiche che stamattina si presentano.
1: Le amiche
0: in bella vista.
1: Sono qui da anni.
2: Io mi chiamo Poppea.
0: Esatto, ecco, appunto.
1: Allora, se vabbè, ci fosse una compagnia aerea italiana che desse la possibilità al signore accanto a me di prenotare un posto lontano, almeno 27 file dai bambini, Pippo Pelo la sceglierebbe,
0: certo,
1: a occhi chiusi.
0: Sì, ma certo che
1: a mani basse, a occhi
0: io
1: chiusi.
0: Io ho dei ricordi drammatici di viaggi in treno con bambini che hanno pianto tutto il tempo, con genitori maleducatissimi.
1: Non dai, poveri la colpa genitori.
0: Non è mai dei bambini, ma è dei genitori.
1: Poveri
0: se
1: genitori.
0: Permettono ai bambini di fare quello che hanno fatto.
1: Quante colpe devono beccarsi questi genitori?
0: Poveri genitori,
1: poveri genitori.
0: Oggi non li sa fare più nessuno.
1: Allora,
0: ma smettila, fanno i figli e non hanno manco l'idea di come si cresce un figlio. Se fate un figlio, fate il figlio come si deve.
1: Oh,
0: e
1: dammi
0: da qua.
3: Ma che ne sai della
0: ma
3: vita coniugale?
0: Ma non rompete le palle,
1: ma
0: noi la vita coniugale.
1: Sai?
0: Ma basta, andiamo avanti. Allora,
1: oh, siamo partiti col botto stamattina.
0: La compagnia giapponese per me ha fatto benissimo. Ti permette di prenotare il volo e se c'è un bambino sulla tua fila o avanti, dietro, te lo segnala con un'icona che dice stai attento perché stai prenotando un posto dove c'è un bimbo. Se poi ti scassa le palle, sappi
1: sono
0: che
1: problemi tuoi. Segnala un bambino che va nella fascia di età tra gli 8 giorni e i 2 anni. Ecco. E quindi ti dà la possibilità di scegliere accanto a chi vuoi stare e se ce la fai a sopportare o superare un viaggio accanto ad un bambino che potrebbe, e diciamo potrebbe, piangere, potrebbe dare fastidio, vabbè, relativamente.
0: Certo,
1: io sono
0: pro
1: bambino e quindi ovviamente capisco anche il disagio dei genitori di viaggiare con bambini in aereo, in pullman, in treno. Capisco, insomma, vabbè, la disperazione che si può provare. Vi chiediamo, poi c'è anche chi ha allargato la provocazione e chi ha detto ok, ma allora se mi segnalate la presenza di un neonato, se mi segnalate la presenza di un bambino,
0: segnalate chi si toglie le scarpe, che ma che si
1: anche chi segnalatemi chi russa,
0: ma va,
1: chi ha la mania di reclinare il sedile quando invece tu stai mangiando e c'hai il tavolino aperto. Segnalatemi chi ha l'abitudine di guardare video ad altissimo volume.
0: Ma quelle sono cose che tu gentilmente puoi chiedere. Senta, le scarpe non hanno un bellissimo odore, se le puoi rimettere per favore?
1: Io tolgo le scarpe sempre.
0: Vai, sentiamo.
4: Adriana e la sobrietà tra il corpetto e gli orecchini.
0: Bravissima.
1: Ok,
0: grazie.
1: Allora tra poco la risposta.
0: Grazie mille Ilenia. Ilenia, sei straordinaria. Grazie
1: la
0: mille.
1: La risposta in rap, il nostro dissing continua tra pochissimo, state lì.
0: Allora, 347 490 0042, se ci fosse anche in Italia questa decisione, se si prendesse anche in Italia questa decisione per le compagnie aeree, cioè quella di segnalare la presenza di minori, di bambini, anzi non di minori ma di bambini che potrebbero in qualche modo rendere un po' difficile il vostro viaggio, è un'opzione praticabile, sarebbe un'opzione praticabile per voi. 347 490 0042, mandateci messaggi audio, dopo vi sentiamo.
1: Mi piacerebbe anche sapere chi la sceglierebbe, chi non ha figli o chi i figli ce l'ha e magari viaggia per lavoro o viaggia così da solo.
0: Sì.
1: 347 490 0042.
0: Allora fatene una ragione, Adriana, la vita, gli esseri umani sono fatti di persone che hanno figli e di persone che non ce li hanno.
1: Assolutamente
0: okay.
1: Sì,
0: questo non vuol dire che chi ce li ha è migliore di chi non ce li ha e viceversa.
1: Chi ce li ha ha una sopportazione e un'empatia probabilmente diversa rispetto
0: a chi non ce li ha. Ha una sopportazione perché è abituata alla pazienza e ha la pazienza allenata da quel punto di
1: vista. Diciamo, mettiamola così. Allora,
0: vabbè,
1: ne parliamo tra poco con voi, ci piacerebbe confrontarci con voi rispetto a questo tema, ma intanto andiamo sotto la doccia. Bella.

0: Allora, questa bella. È la canzone per me dell'estate. Avevo chiesto a Pika di non farci parlare sulla musica, perché l'intro di questo pezzo, tecnicamente bellissimo, si chiama così, è meraviglioso.
1: La riconosci subito, eh?
0: Oramai.
1: Ma Pika, non ho capito un cazzo. Andiamo avanti. Mango con Bella d'estate, era l'87.
0: Era l'87, la musica più bella, sono qui su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss, cantata non solo da Mango, ma è stato un duetto favoloso, meraviglioso, no, quello questa... tra Adriana Petro e Mango. Sentiamo.
1: Sapevi, ma da quando? Vabbè, fin qui. Non voglio parlare. La. Volete il caffè? Grazie. Allora, ho fatto questa domanda
0: poi
1: per tutto il
0: tempo. Poi si lamentava che nessuno rispondeva, ma una che stava cantando l'ha detto, volete il caffè?
1: Per tutto il tempo ho chiesto...
0: Perché
1: volete
0: non vuoi...
1: il caffè?
0: Non vuoi parlare, perché non stai zitta?
1: Ma poi ho chiesto il caffè a tutti loro, sono quattro, e nessuno mi ha risposto. Ho detto grazie, oggi nessuno è venuto a lavoro. Grazie, visto, grazie.
0: Ci mancherebbe.
1: Va bene, va bene. Allora, abbiamo esordito con l'idea.
0: Ma c'è Ilenia da Torino che oggi è attivissima,
1: È in vacanza, sta partendo?
0: Sì, sicuramente. Starà partendo per qualche viaggio caraibico.
1: Per qualche viaggio a scrocco, sicuramente.
0: Allora, sentiamo i messaggi degli italiani a proposito della compagnia giapponese che ha preso un provvedimento, quello di avvisare chi prenota un volo che lì sono presenti dei bambini, quindi se vuoi puoi metterti in un altro posto.
2: Prego. Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao Radio Kiss Kiss, sono Annalisa da Amsterdam.
0: Ciao Annalisa.
2: E secondo me è come con i cani. Mm-hmm. È sempre colpa del padrone.
0: È sempre colpa.
2: Se un cane non si comporta bene,
0: sono d'accordissimo.
2: È colpa del padrone. Quindi i bimbi, a meno di casi eccezionali, insomma,
0: certo,
2: ma
0: cioè,
2: è come li educa il genitore.
0: Ma poi il genitore. No? Può prendere il bimbo, alzarsi e portarselo in un posto, diciamo, dove il bimbo può un attimo
1: Ma in aereo è un po' difficile che anche, il genitore possa prendere il bimbo.
0: Sui voli intercontinentali sì, ci sono spazi vabbè, più
1: sì,
0: ampi.
1: Magari hai anche la cabina tua a disposizione, quindi non disturbi gli altri.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Claudia da Napoli. Allora, anche se in Italia mettessero questa opzione di scegliere il sediolino lontano da un bambino di sotto dei 2 anni, sinceramente me ne può fregar di meno, perché io non vado mai a comprare il posto, ecco. Quindi posso anche passare tutto il viaggio accanto a un bambino di 2 anni che si lamenta, che lagna e tutto il resto appresso, tanto il viaggio deve passare, ma io i soldi per il posto a sedere non li vado a spendere.
0: Vedi?
3: Buona giornata.
0: Buona giornata, ciao.
1: No, aspetta, non ho capito.
0: Pippo, stamattina sei accanto a una dea. Sei
1: una dea. Te l'ho detto che oggi, diciamo,
0: che venerazione,
1: il commento più diffuso sui social
0: è dea
1: sia da parte degli uomini che delle donne.
0: Sì. Ricordo dea. Anche quando la si chiama la mamma di Vera e Viola,
1: mi sfugge Caterina.
0: Quando Caterina ha visto Big Mama l'anno scorso al Kiss Kiss Way, le ha detto sei una dea.
1: Esattamente.
0: Dea
1: racchiude una serie di cose, no? È un
4: Pippo. Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ho un problema di bambini italiani che sono scostumati.
0: Sì,
4: perché bambini stranieri sono di un'educazione
0: silenzioso
4: incredibile. Hanno il muto.
0: Bravo, bravissimo, è vero. Bambini italiani, soprattutto il figlio di Adriana, ricordiamolo. Ma andiamo avanti, Pippo.
1: Oggi non mi voglio arrabbiare, ho deciso di non arrabbiarmi su questa
5: buongiorno,
1: storia.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
5: Alfredo da Monza. Io ho viaggiato precedentemente anni fa senza figli e ho provato a viaggiare con dei bambini accanto e me ne sono fatto una ragione, perché sono piccoli e non si può sempre gestirli al meglio. Ora che ho 2 bambini, uno di 2 anni e una piccola di 5 mesi, viaggio con 2 bambini e fortunatamente me la sono gestita abbastanza bene fino adesso.
0: Sì, te la sei gestita bene tu, quindi bravo, complimenti, perché
1: sicuramente
0: abbiamo detto che il genitore ha un ruolo fondamentale in questo.
1: È sicuramente un bello stress.
0: Mia
1: viaggiare
0: madre mi diceva
1: bambini.
0: Sempre, voi eravate in 6, io vi portavo le cose e voi non fiatavate, non proferivamo parola, perché ci aveva educati, belli, silenti, silenziosi.
1: Ma non sempre, però quello che sicuramente molto dipende dai genitori e dal contesto familiare, ma non sempre, diciamo, questo avviene in maniera così sistematica.
0: Certo, può non
1: ci sono
0: avvenire,
1: bambini che sfuggono ma è giusto che sia così.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Ma hai voglia, ma 1000 volte lontana dai bambini. Ma dovrei stare lontana dai miei figli, figuriamoci da quelli degli altri. Assolutamente d'accordo. Elena da Venezia.
0: Ciao Elena,
1: ciao,
0: grazie.
1: Elena, Kiss Kiss a te.
0: Grazie mille, buongiorno a te.
1: Allora, su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Questa è la nuova di Somber, questo
0: bellissima
1: ragazzo che...
0: Mi piace un casino questa canzone.
1: My body isn't ready.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss,
3: kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Mi manchi ma
4: domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese. Kiss, kiss.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Beh, come dice lei, una favola da favela. Lei lo dice benissimo perché lei è un po' metà per metà brasiliana. Per cui quando dice una favola da favela.
1: Lei è veramente.
0: È brasiliana, però.
1: Allora, no, lei è dea. Intanto lei è dea. Per lei eccellenza, è dea. La dea è lei.
0: La dea è lei. Poi Adriana, Renata si intrufola sempre. Anche lei è brasiliana, però Renata dice sono brasiliana per far capire che. Diciamo ha delle caratteristiche.
2: Sono Renata, brasiliana.
0: Brasiliana, capisci a me?
2: Brasiliana.
0: Ci sarebbe sotto il capisci a me. E quando l'ha detto a Peppino, Peppino ha capito subito di che brasiliana si trattasse. Mm-hmm. E insomma.
1: E poi il resto,
0: da
1: diciamo, è cosa nota.
0: Sono diventati.
1: Il resto, diciamo, è storia, è cosa nota.
0: Si
1: è un racconto
0: si
1: che
0: frequentano,
1: vabbè. Facciamo ogni giorno. Allora, l'omelia la scrive ChatGPT ad un pastore su quattro in America.
0: Ma anche tutto quello che fa Adriana lo scrive ChatGPT.
1: Oddio,
0: anche le ricette, giusto? Te le dà ChatGPT, le chiedi ormai a lei?
1: Non ancora.
0: Non ancora.
1: No, non mi fido al 100%.
0: Non ti fidi al 100%. Vabbè, tu fai, poi se non viene bene anche, la butti.
1: Anche perché, sì, tengo tutto questo tempo da perdere.
0: Sì.
1: Anche perché poi esistono varie app,
0: sì,
1: dell'intelligenza artificiale.
0: Sono
1: diciamo
0: quelle
1: che
0: più performanti che costano un po' di più, giusto?
1: Ogni giorno ne esce una e quella, diciamo, precedente dovresti proprio cestinarla.
0: Comunque, è arrivata in chiesa, ragazzi.
1: È arrivata in chiesa.
0: Intelligenza artificiale. Ma ci sta, la usiamo tutti, la usano tutti.
1: E la metà dei pastori, appunto, americani ammette di usare l'AI come supporto per avere nuove idee.
0: È vero.
1: E c'è chi la usa anche per creare nuovi inni originali. Ma non è finita qua, perché sempre negli Stati Uniti è stata creata un'applicazione proprio per l'intelligenza artificiale approvata da alcuni vescovi, dove tu inserisci il tuo nome, la tua età e i tuoi peccati.
0: Sì.
1: E funge come da confessione.
0: Da confessione,
1: cioè, vi rendete conto?
0: È vero, assolutamente sì. Sono anche dei robot, appunto, che ti dice in che lingua
1: sono. Adriana,
0: puoi sentire l'omelia, la benedizione.
1: Ho peccato, ho tanto peccato.
0: Dea.
1: Padre.
0: E il padre dall'altra parte è dea. E lei è tutta contenta.
1: Beh, tu puoi impostare anche, diciamo, la risposta: chiamami dea.
0: Sì.
1: Per favore.
0: Bene.
1: Vabbè, quindi la domanda che vi facciamo è: intanto non c'è nulla di male ad ammetterlo.
0: Ecco, Anna Chiara, che ha scritto questo
1: ammesso.
0: Copione che abbiamo, sì, davanti con l'AI, con l'intelligenza artificiale, ha scritto: cosa chieste all'AI? Cosa chieste? che forse cosa chiedereste o cosa chiedete?
1: No, cosa chiedete?
0: Cosa chiedete?
1: Perché
0: cosa
1: la domanda
0: chieste?
1: Che facciamo adesso è: cosa chiedete all'intelligenza artificiale? O almeno l'ultima cosa che avete chiesto alla vostra intelligenza artificiale, ammesso che la usiate.
0: Ah, sì,
1: capiamo se la usate tutti
0: io
1: voi.
0: Io la uso per insomma, quando ho un dubbio su qualcosa,
1: mm-hmm,
0: per farmi chiarire delle idee, schiarire le idee su certe cose. Quando ho dei dubbi, spesso lo faccio almeno 3-4 volte al giorno. Vado a chiedere delle cose.
1: E le risposte sono sempre soddisfacenti?
0: Tipo, chi era il Papa nella fine dell'Ottocento? Ho chiesto ieri, non mi ricordo perché cosa stavo guardando.
1: Mm-hmm.
0: E quindi mi è venuta questa curiosità.
1: Ok.
0: Poi ho chiesto una cosa sui calcio. Ah, su Ronaldo e Ronaldinho.
1: Mm-hmm.
0: Quanti anni avevano?
1: Mm-hmm.
0: Perché sai che sono, diciamo, in auge in questo momento.
1: Vabbè,
0: con
1: i protagonisti
0: la presenza
1: dell'Halftime
0: Madonna,
1: Show.
0: Sì. All'Halftime Show
1: dei
0: campionati mondiali.
1: Mm-hmm.
0: E quindi, insomma, quando mi viene un dubbio su una cosa, chiedo.
1: Chiedi. Sì. Ok, voi cosa chiedete all'AI, all'intelligenza artificiale? La usate? La prima domanda è: la usate sì o no? E poi cosa chiedete se volete aggiornarci sulla vostra ultima ricerca fatta?
0: Sì.
1: Cioè, cosa,
0: tu
1: qual
0: cosa
1: è la
0: hai
1: domanda?
0: Chiesto?
1: No, ho dato i nomi di due integratori, tre,
0: sì,
1: e ho detto mettimeli a confronto e dimmi quale vale la pena prendere rispetto, diciamo, all'esigenza che avevo.
0: Adriana ha anche chiesto, mm-hmm, quale sarà il prossimo viaggio delle sorelle di Torino, perché deve impicciarsi dei fatti delle due sorelle. Prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Stefania da Vagliano Cremasco. Penso di essere rimasta l'unica al mondo che non ha mai usato l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
3: Perché secondo me sì, tutto utile, tutto quello che vuoi, ma da quello che ho sentito toglierà anche veramente tantissimi posti di lavoro.
0: Toglierà,
3: comunque
0: sì,
3: vabbè,
0: sì,
3: si dice che il mondo va avanti e vediamo un po' dove va a finire. Kiss a tutti.
0: Kiss a te.
1: Però,
0: come
1: però
0: dare torto a questa ascoltatrice che ha preso posizione, ha detto tu mi toglierai probabilmente il lavoro e io non ti cago proprio per il
1: questa
0: momento.
1: Questa però posso dire è una scelta un pochino antica che lascia il tempo
0: antica,
1: che trova.
0: Ma la gente ha paura.
1: Posso capire un atteggiamento un po' più
0: tu
1: diciamo
0: parli
1: chiuso?
0: Perché sei dea e la dea, diciamo, non è che
1: sì,
0: si trova facilmente con l'intelligenza artificiale.
1: Ma le cose nuove vanno provate, ma
0: non
1: ma
0: è
1: vanno
0: quello.
1: Assaggiate.
0: È che l'intelligenza artificiale non avrà mai i tuoi seni, non avrà mai i tuoi fiati.
1: Ma meno male.
0: Esattamente.
1: Ma meno male che non mi può sostituire l'intelligenza artificiale.
4: Ma meno male.
1: Meno male. Anche se posso dirvi una cosa? Vedo tantissimi profili con tanti follower sui social, su Instagram e anche su TikTok di donne meravigliose, bellissime.
0: Artificiali.
1: Frutto dell'intelligenza. Sì, e la gente ci casca.
0: La gente ci casca. Di mio fratello.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Mariela. L'ultima volta che ho usato.
1: Gente ci casca.
0: La gente ci casca. Di mio fratello.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Mariela. L'ultima volta che ho usato l'intelligenza artificiale.

0: è motivo di richiesta di divorzio? Poi mi risponde.
1: Addirittura.
0: Per l'80% sì, risposte soddisfacenti, per il resto, vabbè, mi lasciano nel dubbio. Buona giornata a tutti.
1: Lei è tra i 2.5 milioni di persone che quotidianamente si rivolgono agli strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale.
2: E il 70%, quindi un numero abbastanza alto, non lo nasconde. Cioè, che problema c'è ad ammettere di utilizzare anche al lavoro? Ecco, l'hanno fatto i vescovi e i pastori.
1: Ma ormai sta entrando ovunque
2: l'intelligenza artificiale.
3: Buongiorno Radio Kiss, sono Andrea e vi chiamo da Copenaghen.
1: Ciao Andrea.
3: Io la uso e l'ultima volta è stata ieri sera e ho chiesto quando devo fare il tagliando alla mia macchina.
1: Ah.
3: E se posso farlo da solo risparmiando un po' di soldi.
1: Hai visto?
3: Ciao a tutti e Kiss Kiss.
1: Ciao, grazie. Kiss Kiss a te. Da Copenaghen. Lui ci ha inviato questo messaggio e ci fa molto piacere, insomma, che vi portiate Radio Kiss Kiss anche all'estero, ovunque siate
2: grazie
1: nel mondo.
2: Grazie alla nostra app.
1: Grazie, grazie mille.
4: Buongiorno Kiss Kiss, Francesco da Cerce Maggiore, Campobasso.
1: Ciao Francesco.
4: Mai usato l'intelligenza artificiale, non vedo per cosa mi serve e sono totalmente contrario a questa tecnologia.
1: Va bene. Adriana, ti volevo dire che io sono frutto dell'intelligenza artificiale.
2: L'avevo capito.
1: In realtà io non esisto. Se provi a toccarmi, la tua mano va giù direttamente, giù a terra.

0: ti fosse venuto il dubbio di ascoltare questa canzone, l'ha ascoltata.
1: Sì, molto bella, è del 2002.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Su Radio Kiss Kiss.
0: Perché magari qualcuno ha chiesto all'intelligenza artificiale, no? Come si intitola questa canzone? Si può chiedere?
1: No,
0: se
1: non
0: la fai sentire via.

0: audio con una nota audio te
1: non
0: lo
1: dice, so, non credo abbia questa funzione.
0: Non l'ho mai fatto ancora.
1: È l'altra app che ce l'ha.
0: Sì, sì, vabbè, Shazam lo fa direttamente.
1: Lo
0: però
1: fa.
0: Non ho capito se questa qui è un'app che può.
1: Non lo so. Ma adesso proviamo.
0: Vai.
1: Intanto sono le 7:36, ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi. Buongiorno e grazie.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. In mattinata i cieli si presenteranno poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui rovesci sul settore adriatico. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Bel tempo quasi ovunque, possibile solamente degli isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Massime finalmente in calo, tra 27 e 31 al nord, tra 25 e 36 al centro, tra 28 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!

0: codice Locco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle.
1: Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss Kiss.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss.

0: Funk, la canzone dell'estate 2026 di Francesco Gabbani, eh? Questa resterà, diciamo, come ricordo di quest'estate.
1: È molto molto bella. Allora, sentiamo un po' che cosa ci avete detto a proposito del vostro utilizzo
0: dell'AI,
1: dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. Allora, io metto le mie foto e chiedo di farmi dei tagli di capelli, per esempio.
1: Vero.
2: Oppure uso l'intelligenza artificiale per chiedere ricette o rimedi, tipo qual è il rimedio naturale per la tosse, la dermatite, e vedo un po' che cosa mi propina. Però la uso così in modo divertente, ecco, non seriamente.
0: Bene. Allora, per tardi facciamo uno scherzo, ho voglia di fare uno scherzo. Abbiamo Anna Paola al telefono, buongiorno.
3: Ciao, Paola. Ciao Pippo, ciao Diana.
0: Ciao Anna Paola, piacere di conoscerti.
3: Piacere, piacere mio.
0: Come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, tutto bene, tutto bene.
0: Allora, Anna Paola, tu la usi l'intelligenza artificiale?
3: Sì, in questo periodo soprattutto, tantissimo.
0: Per che cosa?
3: Stiamo ristrutturando casa, io e il mio fidanzato, per qualche idea, i colori delle mattonelle, di tutto.
1: Allora, posso dire, Paola, sì. Anna Paola, una cosa? Quando provi a caricare, per esempio, fai la foto di casa o di una stanza, poi che ne so, carichi la foto di un parato, faccio per dire, mettimi questo parato, poi gli dai giustamente i giusti comandi, è identico.
3: Esatto, noi per questo la utilizziamo.
1: Vedi, è identico, ti fa tipo un render perfetto, senza nulla
3: anche
1: togliere
3: per
1: agli architetti.
3: Assolutamente.
0: Allora, gli architetti
3: anche per capire
0: sono
3: più o meno i colori.
0: Gli architetti sono abilitati in questo momento a protestare nei confronti di Adriana,
1: Pippo,
0: che sta dicendo che l'intelligenza artificiale li sostituirà.
1: No, Pippo,
0: senza
1: sono
0: senso,
1: i primi
0: senza
1: che la utilizzano. Gli architetti sono i primi ad avvalersi di questo nuovo
3: può
1: sistema.
3: Essere,
1: ma no, è così.
0: Beh, ma magari sì, ma magari avranno fatto un esame per utilizzarla per questo sistema.
1: No, la utilizzano.
0: Non come così a cazzo.
1: È ovvio che non ti può fare il progetto di casa, ma mi sembra logico.
3: No.
1: Ma una foto
3: certo
1: è una cosa banalissima, e l'intelligenza artificiale in questo te la fa praticamente uguale, quindi tu carichi le foto, giusto?
3: Sì, esatto, sì, carico la foto anche di, non so, vedo una mattonella, qualcosa che mi piace, scrivo, mettimi questa mattonella in questa stanza.
0: Poi quando la mattonella si toglierà, si staccherà dal pavimento e quindi dovrà mettertela qualcuno, lo chiederai direttamente all'intelligenza artificiale, rimettimi la mattonella in questa stanza.
3: In questo
0: vedrai che verrà qualcuno a mettertela subito, sicuro.
1: Posso dire che questo passaggio qui è pure emozionante, perché poi riesci a vedere casa tua e la immagini, insomma, nell'arco di pochissimi istanti.
0: No, ma poi è bella l'idea che tu vedi una casa magari un po' âgée, no? Un po' antica.
1: Vabbè, da ristrutturare.
0: Esatto, da ristrutturare, fai delle foto e l'intelligenza artificiale ti propone.
1: Senza aspettare il progetto dell'architetto.
0: Sì, per quegli ambienti, come può avvenire. Quell'idea là di vedere già come può avvenire, che con l'architetto devi attendere che ti faccia il rendering, eccetera, eccetera, così. Quello può essere molto bello. Poi magari ti rivolgi a un architetto per risolvere meglio gli spazi, le cose.
1: Vabbè, sì, l'illuminazione, gli impianti, quella è una roba che se non hai studiato non è che te la puoi elaborare sull'intelligenza artificiale. Artificiale,
0: Anna
1: però.
0: Paola, allora adesso a che punto sei, hai detto?
3: Noi ancora nulla, stiamo decidendo ancora tutto.
0: Stanti solo facendo diciamo prove sull'intelligenza artificiale.
3: Sì, esatto. Dobbiamo girare ancora nei negozi per vedere effettivamente cosa ci piace.
0: Sì, ma poi quello che hai messo nell'intelligenza artificiale lo hai già trovato nei negozi o lo hai inventato?
3: No, ancora no, su internet.
0: È tutto frutto della tua fantasia,
3: sì,
0: diciamo, va bene.
3: Esatto.
1: Dai, buon processo.
3: Grazie
1: buon
3: mille.
1: Buon percorso. Kiss a te,
0: un
1: Anna
0: bacio,
1: Paola,
0: grande.
1: Con noi.
3: Un bacio.
0: Ciao Anna Paola, ascoltaci sempre. Arrivano i Coolplay.
1: Mamma.
0: Bella sta canzone.
1: Sì,
0: Him
1: dal
0: for the weekend.
1: 16.

0: Attenzione, perché molti ascoltatori dell'Acquario hanno lamentato l'assenza di questo segno, Adriana, dalla tua rubrica L'Orosco Petro, e oggi tocca proprio a loro, giusto?
1: Oggi tocca a loro, tocca al segno dell'Acquario, e però vai con la sigla anni 80.
2: Orosco Petro.
3: Scialala. Orosco Petro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Allora,
0: molto shon shon, la sigla, sì.
1: Il segno
0: immagino te con questi veli così.
1: No, Pippo, si fa così. Guarda, va shon shon Orosco Petro, così.
0: Sì. Ah,
1: devi,
0: ecco,
1: mettere la mano sotto la mano, il mento, così. Ecco, vedi,
0: sì,
1: così
0: sì,
1: si fa.
4: Orosco Petro.
1: Come fanno le migliori influencer sui social.
0: Sì.
1: Allora, l'Acquario è un segno molto bello, devo dire, ma un po' stralunato come il segno dei pesci. Andiamo a capire subito l'ambiente lavorativo, come va. Punteggio 8 su 10. L'Acquario ha sempre idee geniali.
0: Ecco, Ilenia da Torino è Acquario, vedi?
1: Oh, maronna mia.
0: Idee geniali,
1: no,
0: sì, brava Ilenia.
1: La dobbiamo espellere subito dall'albo.
0: Vai avanti.
1: Dell'Acquario. Allora, basta, non voglio fare più l'Acquario.
0: Ma come? Ma che dici?
1: No, no, scherzo, scherzo.
0: Vai avanti.
1: Allora, hai idee geniali, peccato che arrivino sempre quando dovresti fare altro. Questa settimana sei un vulcano di intuizioni, ora prova anche a finirne una, perché l'Acquario inizia a 300.000 cose, a 3.000 idee, ma poi non è che le porti tutte a termine. Amore e sesso, diamo un punteggio di 8,5 su 10. L'attività sudombelicale non manca, ma tu prima devi capire se l'altra persona ti stimola il cervello. Il popi popi è favorito, purché non ti venga voglia di sparire per 3 giorni senza spiegazioni.
0: Ah,
1: loro,
0: vedi,
1: gostano parecchio.
0: Sì,
1: l'Acquario gosta.
0: L'Acquario
1: tantissimo.
0: Gosta, sì.
1: Soldi.
0: Gosta tanto, è molto gostoso.
1: È gostosissimo. Diamo alla sfera economica un punteggio di 7 su 10. Spendere per qualcosa di strano, tecnologico o assolutamente inutile ti sembrerà un'idea geniale. Il tuo conto corrente invece voterà contro. Consiglio della settimana: va bene essere originali, ma ogni tanto rispondi pure ai messaggi. Non puoi sparire e ricomparire come una password del wifi.
0: Ah, vedi?
1: Buona
0: Ilenia,
1: settimana
0: Ilenia
1: all'Acquario.
0: Ilenia ti risponde subito che lei non gosta niente a nessuno, perché paga lei per conto suo i suoi viaggi.
1: Ma non è vero, Pippo.
0: Ecco, quindi lei gosta?
1: Ma certo.
0: A chi gosta?
1: No, no, lei viene gostata,
0: sì,
1: diverso.
0: Sì, sì.
1: Lei non può gostare.
0: No, va bene.
1: Allora,
0: ti volevo fornire il fianco per una battuta, ma non l'hai appresa.
1: Ma come al solito, Pippo, non apprendo mai. Diamo, datemi feedback sul segno dell'Acquario al 347-490-0042.
2: Orosco Petro. Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Beh, devo dire che anche l'immagine riporta molto agli anni Ottanta, che abbiamo visto adesso sulla tua sigla.
1: Noi siamo vintage, Pippo.
0: Allora, attenzione, perché questo signore, nel 1985 cantò questa canzone. Lui era un volto di una televisione famosa che trasmetteva video musicali, che si chiamava all'epoca MTV, che esiste ancora da qualche parte, però in Italia non è più così forte, ed era un DJ, lui King, che incise anche questa canzone che fu un grandissimo successo.
1: È il nostro History Kiss, appunto, dall'85, e il titolo è Love and Pride.

0: con King dal 1985 su Radio Kiss Kiss.
1: Intanto sono le 7:57, noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Antonio Mercurio per tutte le news, a tra poco.
2: Buona giornata e bentrovati all'ascolto. Bologna conta i danni della guerriglia urbana scatenata dagli antagonisti a margine del corteo pacifico per il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto nel corso di un fermo di polizia. Pietre e bottiglie contro gli agenti, devastate le vie del centro, cassonetti, fioriere, bike sharing distrutti e data le fiamme un'auto comunale. Feriti o contusi, 60 poliziotti. La famiglia della vittima prende le distanze dalle violenze perché non facciano passare in secondo piano la richiesta di giustizia. Giorgia Meloni definisce inaccettabile quanto accaduto. La Premier chiede rigore nell'accertamento della verità, ma ribadisce che nulla giustifica gli assalti alle forze dell'ordine. L'opposizione accusa, il centrodestra fa propaganda sulla vicenda. Medio Oriente, ancora una notte, l'undicesima consecutiva di raid statunitensi sulle località costiere petrolifere dell'Iran. Gli attacchi puntano a indebolire le capacità della Repubblica Islamica di minacciare le navi nello stretto di Hormuz. Esplosioni anche a Bushehr, non lontano dall'area di una centrale nucleare. In risposta ai Pasdaran hanno lanciato missili contro installazioni americane in Kuwait e Bahrain. Il segretario alla difesa Hegseth ha chiesto al Senato altri 67 miliardi di dollari per continuare le operazioni militari. Intanto il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli Stati Uniti a usare le basi inglesi per interventi difensivi contro Teheran. Voltiamo pagina, in Parlamento è stallo sull'emendamento di Fratelli d'Italia per il reintegro dei medici Novax, uscito dall'agenda della Commissione Affari Sociali. Tensione in maggioranza e dura protesta dei medici che parlano di affronto alle vittime del Covid. Pesano anche i dubbi del Quirinale. Resta in carcere il gioielliere cuneese Mario Roggero. La richiesta di scarcerazione in attesa che venga istruita la domanda di grazia è stata rimessa per competenza al Tribunale di Torino. Ieri moglie e figlia di Roggero hanno riaperto la gioielleria di Grinzane Cavour, dove hanno ricevuto molte visite di solidarietà. Intanto l'ANM lancia l'allarme per insulti e minacce ai giudici dopo la condanna e denuncia il rischio di una pericolosa delegittimazione. Ancora la cronaca, ha trovato il corpo della bambina di 9 anni scomparsa nel lago di Como davanti al Tempio Voltiano. La piccola marocchina, come i genitori ospiti di alcuni familiari residenti nel Monzese, è stata trascinata via dalla corrente mentre giocava in una zona non balneabile. Nello stesso tratto di finta spiaggia, tra il 2017 e il 2023 erano morte altre 8 persone. Lo sport calcio, si attende la risposta di Pep Guardiola, che Maldini e Leonardo hanno incontrato per proporgli la panchina dell'Italia. Non è una questione di soldi, fa sapere il presidente della FIGC Malagò, spiegando che un'eccezione per l'ingaggio dello spagnolo potrebbe essere possibile. Restano sul tavolo, come altre opzioni per la guida della nazionale, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, con l'ex campione del mondo favorito. Amichevoli oggi a Carciato, prima uscita del Napoli di Massimiliano Allegri alle 18 contro l'Arezzo. Era l'ultima notizia, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Adriana, ieri sera ho mangiato le lagane e ceci.
1: Sei un
0: ti
1: buon piacciono? Gustaio, tantissimo.
0: Mamma mia, quanto mi piacciono.
1: Poi se
0: le
1: serviti...
0: lagane. È una pasta.
1: È una pasta particolare,
0: piatta, diciamo un po' lunga, secondo
1: me. È
0: dei
1: una
0: casi.
1: Tagliatellona grande. Però è ondulata ai
0: sì,
1: lati.
0: Ai lati, okay. In alcuni casi. Quella di ieri non era ondulata, ma era buona lo stesso.
1: Pippo,
0: buonissima.
1: Tu sì che sai campare.
0: Io sì che so campare.
1: Nel tegamino caldissimo.
0: Nel tegamino caldissimo, bollente. Allora, buongiorno a tutti ancora.
1: Sono le 8. Radio
0: Sono allora, le 8 e parliamo di un tema importante perché io mi sto ponendo il dubbio in questi giorni, perché tra poco
1: bene,
0: andiamo in vacanza.
1: E fai bene.
0: Tra poco andiamo in vacanza e mi sto ponendo il dubbio se questa volta, l'ho fatto una volta tipo 2 o 3 anni fa, mm-hmm. che ho messo il telefono da parte.
1: Ah sì, ricordate ragazzi?
0: Sì.
1: Sì, sì, è andato in Colombia con una persona sconosciuta, misteriosa.
0: Ho messo il telefono da parte e ci sono riuscito. Adesso
1: di quel
0: un po
1: viaggio però non ha mai più postato nulla, perché poi in genere posta dopo. Invece non abbiamo mai più saputo con chi ci è andato. Dov'è stata la località?
0: Quelle
1: ha detto
0: non
1: in
0: sono
1: Colombia.
0: Cose che ti riguardano.
1: No,
0: andiamo
1: noi
0: avanti.
1: Vogliamo saperlo, vogliamo sbirciare.
0: Andiamo
1: capito?
0: Avanti.
1: Allora, la prima cosa che chiedi, Pippo, la verità, la prima cosa che chiediamo, anzi, infiliamoci tutti in questo discorso, quando andiamo in un albergo, in un villaggio, è la password del wifi.
0: Esattamente.
1: Invece sempre più alberghi, addirittura...
0: E villaggi
1: E villaggi,
0: anche.
1: Si chiamano camping detox, decidono di farti riporre il tuo cellulare all'interno di una casella, di una cassaforte. tu lo inserisci lì dentro a inizio vacanza, lo riprendi dopo.
0: È vero.
1: E cerchi di stare quanto più tempo possibile senza, diciamo, la connessione, senza il cellulare. In realtà tu paghi per fare una vacanza di questo tipo. Loro ti obbligano.
0: Loro ti obbligano.
1: O così o niente, o non vieni da queste parti.
0: Cassaporte così rigorosamente custodita con dentro il telefono tuo che ti ridanno al checkout.
1: Quindi non è più una libera scelta, è una scelta, ma comunque è un obbligo.
3: Assolutamente no.
0: Assolutamente no. Anna Chiara, tu ce la faresti? Luisella, ce la faresti? No?
1: Io l'ho fatto l'anno scorso e i primi due giorni male, astinenza totale, astinenza.
0: Sì, ho capito, ma l'astinenza è, è un malessere, ma perché io devo andare in vacanza e provare un malessere? Se lo devo provare, preferisco farla qua l'astinenza.
1: Perché è un malessere che
0: vado in vacanza,
3: tu lo sai da prima però, no?
0: Lo sai già da prima, esattamente.
1: È una cosa che ti fa male, un'iperconnessione che comunque ti fa male. E allora tu stai male, che ne so, 24/48 ore, poi alla fine ti posso garantire che è una goduria. Non riesci più a prenderlo il telefono. A me è accaduto questo, non so, lo chiediamo anche agli ascoltatori.
0: Allora, voi ci andreste in un villaggio del genere, in un luogo, in un hotel che vi chiede di... vi avvisa già prima, se vuoi venire in vacanza qui devi posare il telefono.
1: Sì, sì.
0: Devi lasciare il telefono in cassaforte. Voi ci andreste? Voi in un posto senza wifi dove la linea non c'è? Cioè, poi c'è tanta gente, Adriana, allora, che ha la preoccupazione dei figli, dei genitori, allora, anziani, quindi non possono, non se la sentono di lasciare...
1: Quando la linea...
0: uno che non ha proprio niente da pensare,
1: non ha legami,
0: non ha legami. Esatto, e non è facile,
1: diciamo, come... che dobbiamo solo disconnetterci, ma non isolarci totalmente dal mondo. Quando la wifi non c'è o non funziona bene, lì io vado in sbattimento, lo ammetto.
0: Ma come fai a non sapere, che ne so, che adesso noi partiamo per le vacanze tra poco, no? Come fai a non sapere che Pep Guardiola è diventato, se non hai il telefono, è diventato il nuovo allenatore della nazionale
1: italiana?
0: Ma te
1: che te frega per una settimana, per 10 giorni? Ma che
0: non
1: devi
0: posso fa? Non sapere che Pep Guardiola è diventato il nuovo allenatore.
3: Deve sapere lui.
0: Devo sapere la Petrosino,
1: deve sapere
0: dove va,
1: chi mette i like.
0: Devo vedere le foto della Petrosino.
1: Addirittura lui va a vedere i commenti che io ricevo. E addirittura se c'è qualcuno che è degno di nota, lui mi avvisa. Oh, vedi che ti ha commentato.
0: Vedi che ti ha scritto. Perché lei non guarda un cazzo, per cui non sa che magari, che ne so, un artista importantissimo,
1: Bradley Cooper,
0: ha scritto una cosa bella sotto il suo profilo.
1: Michele Morrone mi cuora. E io manco me ne accorgo.
0: Va bene, ma allora 347 490 0042, vi piace l'idea di poter avere eventualmente...
4: Ma ragazzi, ma io i genitori anziani
0: vedi,
4: non è che
0: lo sapevo,
4: non lo poserei per i social, di cui posso fare tranquillamente almeno per tutta la vacanza. Il problema sono le chiamate, il motivo per il quale esiste il telefono ed è stato creato il cellulare.
1: Esatto, allora teniamoci le chiamate.
0: Metti che si blocca l'ascensore dell'hotel dove ci sono 100.000 persone e non ti sento, e tu non hai il telefono,
1: dai,
0: che sta in cassaforte.
1: Quante scuse,
3: via di mezzo, solo il telefono.
1: Solo il telefono.
3: Senza internet.
0: Solo
3: senza
0: il telefono. Ma infatti sto dicendo quello. Ma non come si fa?
1: Oppure torniamo ai vecchi cellulari. Ma come si fa? Si può fare.
0: Vabbè, devi
1: si
0: togliere la rete, devi togliere, cioè lo devi fare
1: si
0: tu.
1: Può fare.
0: Non te lo fa. Lì ti obbligano.
1: No, devi disinstallare. Allora, facciamo così, devi disinstallare i social.
0: Sì.
1: Anche Joelie ultimamente ha detto: io ho tolto i social dal mio cellulare.
0: Ma certo.
1: Basta. Perché mi stavo ammalando, facevo lo scroll infinito. E come lui, tanti altri.
0: Abbiamo altri messaggi, tanti amici che al 347-490-0042 stanno dicendo la loro, ci provano a dirla.
5: Buongiorno, va. Radio Kiskin.
1: Buongiorno.
5: L'idea è bellissima.
1: Mm-hmm.
5: E vi voglio dire una cosa. Una volta il telefono non esisteva, eppure ci volevamo più bene e c'era più dialogo.
0: È vero.
5: E ce l'hanno sempre fatta. Ciao ciao.
0: Grazie mille.
1: Come si faceva?
0: Tra poco vi ascoltiamo molto molto volentieri, quindi fateci sapere voi da questo punto di vista come giostrereste questa cosa, se mai insomma vi dovesse capitare di farlo.
1: Oppure se avete volontà di farlo anche
0: avete
1: per quest'estate,
0: di
1: disconnettervi per qualche giorno. Andiamo sotto la doccia.

0: vita c'era, lo sappiamo io e te.
1: Ma chi schissa te, grazie per questa perla.
2: Cioè la testa così sull'io e te.

0: testo di un autore napoletanissimo che rispondeva al nome di Totò Savio, nonché autore degli Squallor, nonché autore di canzoni come Se bruciasse la città o Rose rosse di Massimo Ranieri.
1: Canzoni iconiche,
0: canzoni iconiche, ce ne sono tante altre scritte da Totò Savio, che era appunto autore anche di questa maledetta primavera.
1: Dal 1981 ve l'abbiamo suonata su Radio Kiss Kiss grazie alle vostre segnalazioni.
0: Che
1: grazie
0: importa
1: al fatto
0: se
1: che canticchiate, vedi, vedi? L'avete cantata, eh? Allora, sentiamo un po'. Mamma mia, vai.
2: Buongiorno,
1: sentiamo.
2: Adriana, buongiorno Pippo. Michi da Certosa di Pavia. Disconnettermi dai social? Nessun problema, mai avuto nessun social, nemmeno Facebook.
0: Mai
2: penso che li avrò.
0: Okay. E mai li avrò.
2: Rischissa a tutti.
1: Vogliamo sentire qualcuno che è un po' più, diciamo, attaccato alla realtà, non che qualcuno dipendente, diciamo, dai social, ma qualcuno che sta un po' più sul pezzo rispetto
3: buongiorno
1: ai social.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Questa cosa lo farò io domani, parto io con i miei due bambini perché papà lavora, di 3 e 8 anni, io ho promesso a mio figlio di 8 anni che una volta arrivati in albergo io toglierò completamente il telefono fino alla domenica, ad eccezione vabbè del Google Maps che mi servirà per trovare l'albergo. Assolutamente sì, la cosa pesante che me l'ha chiesto lui.
0: Ah, vedi?
1: Ecco, sì, sono proprio i bambini.
0: Google Maps è fondamentale quando vai fuori, adesso ormai è importantissimo perché anche ma io uso anche quelle delle recensioni sui ristoranti, per esempio, vado a vedere sempre.
1: Vedi, oramai non riusciamo proprio a farne a meno.
0: Ah, sì.
1: Però se Pippo prenoti in questi camping dove c'è il digital detox, ti danno una mappa cartacea. Una cartina, come si faceva ai vecchi tempi.
0: Beh, carino.
1: E tu puoi girare con
0: quella. Girare con la mappa, va bene.
4: Che schissa tutti, ma io vado già in ansia quando sono tipo in nave per andare in Sardegna, che non prende. Oppure in aereo che avviso i figli, mi raccomando, se ci sono urgenze sono partita e non potete... Però perché c'ho i figli a casa, altrimenti non sarebbe un problema. Però già per quelle ore mi viene un po' d'ansia.
0: Un po' d'ansia, vedi? Ma ti capiamo.
1: A disconnetterti totalmente, anche dal telefono e non solo da internet.
0: Vai!
5: Quando ero piccolina io si andava al mare con i nonni e la sera si faceva la fila alla cabina telefonica per parlare con i genitori. Niente cellulare, niente di niente. E aspettavi tutto il giorno quella mezz'ora per poter parlare con i genitori.
1: Sì.
0: Era la frase che si sentiva di più. Io ero in coda col gettone in mano per fare le chiamate e sentivo la signora davanti a me parlare della bimba che era diventata nera dal sole.
1: La bimba, la mamma che parlava con la nonna o la nonna che parlava con la mamma a casa?
0: La mamma parlava con la nonna bimba, quindi con sua madre, diceva: ah, Cerelle si è fatta nera. Tu magari avevi fretta di dovevi fare una telefonata per dire: guarda, sono vivo, tutto a posto. E loro raccontavano della bambina che si era fatta nera.
1: Meraviglia, però i millennials
0: pica fa ste robe qua, va con le bambine al mare, poi chiama la mamma e dice:
6: memoria dei vecchi tempi.
1: Scusate, no, Pica, tu c'hai figli, ma tu lo fai ancora?
0: C'ha le figlie, ma certo.
1: Non fai menzione sulla bronzatura delle tue figlie?
6: Ah, quello sì, certo.
1: Io sempre, ogni volta che vado al mare, mamma, le sei fatto nero. Cioè, ragazzi, lo faccio sempre! Tutti gli anni, tutti i giorni!
0: Allora devi dire: Pecerille si è fatto nirini!
1: Allora, mamma, Pecerille si è fatto nirini!
7: Buongiorno, ragazzi. Sempre. Io non rinuncerei mai allo smartphone in vacanza, ma solo per un motivo.
1: Quale?
7: Perché ho comprato uno smartphone che mi fa foto pazzesche, proprio perché ho la passione per la fotografia. Quindi in vacanza ci andrei anche per fare delle belle foto.
0: Poi
7: del wifi, della scheda SIM, non mi interessa, mi possono togliere tutto.
0: Togliete tutto, ma non la fotocamera.
1: Posso dire? Ci state dando una serie di scuse infinite. Ma non lo tolgo perché c'è la fotocamera. Non lo tolgo perché.
0: Ma è la verità, però. Sei tu che non te ne freghi di niente. Quello
1: esatto,
0: è il problema.
1: Non le fai le foto. Oppure prendi se hai la passione.
0: No, ipocrisia è vostra.
1: Aspetta, ti dirò, Pippo.
0: Sì.
1: Portati la macchina fotografica, perché in questi alberghi Digital Detox ti danno una macchinetta fotografica.
0: Una macchinetta fotografica. Se vuoi fare le foto, fai la macchina. Portati la macchinetta.
1: Una macchinetta fotografica. Dai, e addirittura sentiamo. Ti mettono un cartello ovunque.
0: Vabbè.
1: Con su scritto: sii presente, guarda la natura, non lo schermo.
0: Mamma mia, bellissimo.
1: Domani lo faccio trovare qua il cartello.
0: Guarda la natura, non lo schermo.
1: E non lo schermo.
0: E la natura dovremmo guardare te.
1: Dillo tu.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me il problema non si pone perché sistematicamente scegliamo un posto, neanche farlo apposta, dove né la linea né il wifi né internet in generale funzionano, quindi ritorniamo nel momento in cui usciamo dal villaggio la settimana dopo. Siamo inondati praticamente da messaggi e notifiche che non avevamo visto per mancanza di connessione.
0: Di connessione, quindi vedi, lei va in un posto dove la connessione non c'è, non esiste.
1: No, dico, quali sono i posti che indicano nelle caratteristiche della struttura il fatto di non avere connessione?
0: Ho capito.
1: Cioè di non avere proprio campo.
0: Ah, no, questo
1: è strano,
0: non lo so. Questo però, però ti posti, sì, ma certo che alcuni, se tu chiami te lo dicono. Io non posso immaginare di stare in un luogo dove non c'è nessun tipo di connessione. Perché tu puoi avere bisogno, siamo persone inserite nella società, ma non noi, in generale le persone, puoi avere bisogno di una telefonata importante in qualsiasi momento. Tu te ne vai per 10 giorni fuori, sei inesistente, come fossi morto, no?
1: No, la telefonata sì, magari la connessione ad internet no.
0: Non è più il tempo per permettersi questa roba.
1: La
0: ti può chiamare dal commercialista che ti dice che devi pagare una cosa urgentemente.
1: Ma è quello il senso, disconnetterti dai problemi e dai problemi. E non pensarci più.
0: Andiamo avanti.
1: Il qui ed ora.
9: Pippo, vedi che quando non c'erano i telefoni ci trovavamo tutti. Adesso nessuno si trova con nessuno e siamo super connessi.
0: È vero, questo hai ragione. Su questa hai ragione. Non posso darti
1: le case sempre pronte per il non si sa mai che arrivi qualcuno.
0: Sì, è vero.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Buongiorno. È solo per scopo lavorativo che avrei bisogno di avere il telefono vicino per sapere se è tutto a posto e non ci siano problemi.
0: Anche quello.
10: Andrei in ansia se no.
0: Sì, anche appunto, quello, anche sul lavoro.
1: Una volta che sei in ferie dovresti staccare dal lavoro e dalle problematiche che potrebbero esserci.
11: Quando ero giovane, praticamente al servizio di leva, il militare, fronte allo spaccio c'erano una marea di cabine telefoniche a gettoni per chiamare i genitori a casa la sera o la propria ragazza. Quindi il telefono cellulare all'epoca era una cosa molto di nicchia, quelle con le antenne telescopiche lunghe 6 metri. Ciao Giacomo da Vigevano.
1: Ciao Giacomo.
0: Ma che bella On My Soul, la canzone di Bruno Mars che stiamo per ascoltare.
1: Reduce dal grande show,
0: sì,
1: qui nel nostro paese.
0: Visto e noi no.
1: Sì. Ciao.

0: Chissà te, che ami giocare col tuo amico a quattro zampe, sai bene che ti sarà sempre fedele. Chissà te che non riesce a prepararti in pace con lui intorno, ma anche questo lo rende speciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss.
2: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Afte.
9: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
9: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
0: Play Everywhere con Radio Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bella canzone, mi piace tanto questa canzone che è uno dei pezzi dell'estate 2026. Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Allora, sono le 8:26, siamo pronti a regalare anche oggi, e siamo precisissimi nel farlo, i nostri gadget, i gadget di Radio Kiss Kiss. In che modo? Facendovi ascoltare un suono, un rumore, e voi dovete indovinare di che rumore o di che suono si tratta. Mandateci un vocale al 347 490 0042, poi vi daremo degli indizi, però cerchiamo di capire se subito riuscite a indovinare, a rintracciare il rumore.
1: Noi non lo sappiamo,
2: abbiamo deciso e scelto di non sapere prima qual è il rumore prescelto.
1: Lo scopriamo stesso in questo ora? Adesso scopriremo che rumore è?
2: Sì.
1: Prego, sentiamo, vai. È una cosa che passa e se ne va.
2: Sembra il ruggito.
1: A me sembra una cosa che passa e se ne va. Non riesco a capire cosa possa essere.
2: Allora, voi avete capito? 347 490 0042. A questo giro mandateci solo note vocali, così le ascoltiamo in tempo reale, facciamo una raffica.
1: Vai, attenzione.
2: Dai Pica, facciamolo riascoltare.
1: Vai Pica, vai. Ma io non ho proprio idea, non mi viene niente. Al momento non riesco proprio a definire. Allora, inviate messaggi vocali al 347 490 0042. Vale solo il messaggio vocale per questo gioco, mi raccomando. Quindi datevi da fa, noi vi aspettiamo.
2: Vai.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana,
2: ciao.
3: Stefano da San Giorgio a Cremano.
1: Ciao Stefano.
3: Secondo me è una scrivania che viene spostata.
1: È una scrivania che viene spostata.
2: Bravo,
1: potrebbe
2: però,
1: essere?
2: No, non è questo.
4: Ciao no. Pippo, ciao Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Questo è il rumore di un cutter che taglia il cartone.
1: No, non è il cutter che taglia
2: il
1: cartone, no, mi dispiace.
2: Ci dicono di no, attenzione.
1: Non lo sappiamo.
5: Il rumore delle ruote di un trolley.
1: Le ruote
5: Margherita
1: di un trolley?
5: Da Lodi.
1: Ciao Margherita, no, non sono le ruote di un trolley. Ma tanto io non lo so, è inutile che vi guardiate, perché io non so cosa dire. Ma...
6: Buongiorno Kiss Kiss, è la penna che rotola sul tavolo.
1: No, se volete i gadget però dovete indovinare, non dovete dare risposte a caso. 347 490 0042. Sti gadget a chi li dobbiamo dare?
7: Voi dovete una bellissima persona.
1: Vabbè, ma la penna che cade sul tavolo non può fare quel rumore là.
2: Vabbè, ma tutto può essere. Secondo me è tutto tranne quello che immaginiamo.
1: Una penna sul tavolo così fa sto rumore.
8: Sì, secondo me è un pezzo di cartone che viene strappato.
1: È un pezzo di cartone che viene strappato. No,
2: no, no. Ha a che fare con la carta, signor notaio?
1: No, no. Guardiamo che Pica a Napoli è conosciuto per essere un guappo di cartone.
2: Esatto.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana, Alessandro da Roma.
1: Ciao Alessandro.
9: Un albero che viene tagliato?
1: Un albero che viene tagliato? No.
2: No, non è l'albero che viene tagliato.
1: Vai.
2: No.
10: Ciao a tutti. A me sembra un rumore di sci, uno sciatore.
1: Uno sciatore non è uno sciatore. Mi dispiace, no. Andiamo avanti.
2: No.
11: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Maria Enza da Lissone.
1: Ciao Maria
11: Secondo
1: Enza.
11: Secondo me è un impianto di irrigazione di un condominio.
1: Ah,
11: ciao,
1: vedi?
11: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, grazie. Non è il mezzo di irrigazione, cioè non è lo strumento di irrigazione.
2: Ci danno un indizio. Potrebbe essere un mezzo di trasporto. Potrebbe
1: essere.
2: Potrebbe.
1: Può condizionale essere, non essere anche. Sì, può essere, lo è.
2: Lo è?
3: Secondo me è l'uscita della panna spray.
1: L'uscita della panna spray? No. Mi dispiace, ma non siamo ancora, diciamo.
12: Vai, ciao no. Radio Kiss Kiss. Potrebbe essere il giro di una ruota della roulette?
1: Il giro della ruota della roulette? No, non è. Mi dispiace, grazie.
12: Secondo me è una tapparella che viene alzata.
1: Una tapparella che viene alzata? No, non lo è. Grazie, grazie mille.
13: Sono Rosanna da Baratea. È uno scarico di una vasca da bagno.
1: No.
14: Alle ruote.
1: Alle ruote?
2: Alle ruote.
1: Addirittura.
2: Grazie.
1: Alle ruote, Pica, grazie. È una cosa che ha le ruote.
2: Quattro? Vabbè. Allora, alle ruote.
1: Alle ruote, abbiamo detto, può essere usato come mezzo di trasporto.
2: Sì.
1: Cos'è? Un autobus? Che sarà, boh?
2: È il trattore.
1: Posso dire perché non so, io dico ma senza sapere.
15: Buongiorno, sono Stefania, è un monopattino.
1: Un monopattino si sta avvicinando. Stefania si è quasi avvicinata.
2: Ma perché i monopattini sono silenziosi?
14: Ciao. Rumore di ruote di monopattino.
1: Rumore di ruote di monopattino, no.
2: No, no.
1: Mi dispiace, non ci siamo ancora.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: No, no.
2: No, no.
1: Mi dispiace, non ci siamo ancora.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Secondo me sono dei pattini a rotta.

0: Pescara, secondo me sono delle ruote di uno skateboard.
1: Le ruote dello skate, sì! Bravo! Complimenti!
2: Ciao a tutti, per me è il rumore delle ruote dello skate.
1: Bravo! Le ruote dello skate, sì, esatto!
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Jessica di Napoli, da Modena. Secondo me sono le ruote di uno skateboard.
1: Le ciao, ruote dello skate. Ciao, allora, complimenti al primo che ha indovinato, che porta a casa i nostri gadget. Gli altri pippa. Niente.
4: Ovviamente noi controlliamo l'orario, quindi esatto. Tranquilli, siamo super precisi. Quindi complimenti, ti troveremo i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie.
5: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss, kiss. Quando è...
3: pesca.
2: È la colazione. Quando è...
4: alla pera.
2: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
5: Kiss, kiss.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Kiss, kiss.
10: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss Kiss.
11: La musica più bella.

0: gli ascoltatori ci chiedono di fare gli scherzi e lo ricordiamo, se volete fare uno scherzo è il momento giusto per prenotarlo, adesso potete dirci come vi chiamate voi, a chi volete fare lo scherzo e perché. Poi sarete richiamati, insomma, ci spiegate meglio.
1: In questo caso, tutto nei dettagli.
0: Sì, sì, in questo caso Sandrina, che è la nostra collaboratrice, ha deciso di fare uno scherzo alla mamma, la mamma Vincenza, che sta facendo una specie di class action nel condominio contro i piccioni che stazionano sul tetto della propria casa. E lei, diciamo, sta facendo un po' una guerra e magari potrebbe ricevere una telefonata di un animalista che poco gradisce o gradirebbe una cosa del genere.
1: Non spoileriamo altro, sentiamo.
2: Chi è?
0: Signora Vincenza, sono il suo dirimpettaio di via Camerini, signora, la disturbo?
2: Ah, ma chi è? Scusi, mi dica come si chiama.
0: Sono Falcan.
2: Ah.
0: Signora, io la chiamavo perché io sono lavoro per la protezione animale, per la LIPU, per la Lega Italiana Protezione Uccelli. So che lei sta facendo un po' una guerra ai nidi di piccione che sono sul tetto.
2: No, io non sto facendo la guerra, ho messo soltanto delle piantine di peperoncino e di menta.
0: Ma è crudele, come lei dà del peperoncino a un piccione, fa molto male.
2: No, ma io lo faccio mangiare, è la piantina.
0: Eh no, il piccione lo mangia però se lo trova là, ha capito?
2: Non lo mangia perché c'è la rete, a casa mia c'è la rete.
0: Sì,
2: la
0: io le sto dicendo che però al piccione provoca una gastrite, io qui ho BB. Il maschio della coppia che sta vivendo una gastrite, le faccio sentire.
3: Vedi, c'è la gastrite, sì, sì.
2: Ma noi abbiamo il problema che sporcano lo spazio.
0: Ma se lei le dà il peperoncino, quello sporca ancora di più, perché questo scagazza dappertutto perché gli viene la gastrite e ovviamente la moglie, perché lui è BB, la Cocò è la femmina, così produce più uova e fanno altri figli.
2: Allora tolgo il peperoncino e lascio soltanto la menta, che mi piace come profumo.
0: Però signora, mi dica, ma lei che cosa ha contro questi poveri animali? Perché non...
2: Una cosa, ma sto BB e Cocò stanno sul nostro tetto.
0: Sì.
2: E quindi sono arrivati.
0: Loro hanno scelto lei, evidentemente hanno scelto quel tetto come nido d'amore.
2: Io non ho nulla contro gli animali.
0: Ma no, come non ho nulla? Lei ha una crudeltà che è gigantesca.
2: Ma che dice? Ho messo delle piantine solo per allontanarli perché ho letto.
0: Lei mette delle piantine di peperoncini che provocano un mal di pancia al povero BB.
2: Non lo sapevo.
0: E li mangia solo il maschio, la femmina non li mangia, il maschio BB.
2: Ma perché che non lo mangia? Perché c'è la zanzariera, come fa a mangiare?
0: L'ha mangiato, io sto qui adesso, lo devo curare. Lo sto accarezzando, il povero BB, con tanti nidi di piccione che ci sono all'Aquila. BB! Mi scusi, signora.
2: Vabbè, io questa cosa della gastrite non la sapevo, adesso le tolgo le piantine, non ti preoccupare.
0: Allora le ha messe, lo vede? No, ma non.
2: Ma non sapevo nemmeno che era una coppia di piccioni, non so nemmeno.
0: Sì, che fanno i figli. I piccioni fanno i figli, si dice siete due piccioncini, per dire sono due persone che si amano. E i piccioni, BB e Cocò, quindi è un uccello che va amato. Lei dovrebbe amarlo l'uccello, non dovrebbe fargli la guerra.
2: Vabbè, tolgo le piantine di peperoncino, non si preoccupa,
0: sì.
2: Non è un problema.
0: Ha messo anche la fava per caso?
2: No, perché anche la fava li allontana.
0: Anche la fava li allontana, perché si dice appunto che ha preso due piccioni con una fava.
2: No, la fava non l'ho messa. Ho messo soltanto per il gioco, lo tolgo, non ti preoccupi.
0: Allora, signora, io la ringrazio per l'educazione con la quale mi ha risposto. Mi
1: è
0: piacere che lei abbia fatto pace con l'uccello, perché è diciamo un animale.
2: Allora, aspetti, non ci siamo capiti. Io con gli uccelli non ho mai litigato.
0: Lei non ha litigato con gli uccelli?
2: Avessi voluto male ai piccioni, avrei chiamato un falconiere, avrei fatto chiamare un falconiere, oppure avrei chiesto la rimozione del nido. Non l'ho fatto.
0: A BB e Cocò le saranno grati per tutta la vita.
2: Ho messo solo queste piantine per allontanarle.
0: Sì. E lei ha provocato la gastrite e li ha fatti scagazzare loro. Il nido d'amore, i due piccioncini l'hanno stabilito sul suo tetto e lì devono stare.
3: È lì.
0: E nessuno può dire.
2: Non è il mio tetto, questo è un condominio di 19 appartamenti.
0: Ho capito. Però lei è quella che ha fatto più polemiche nel condominio perché questa cosa avvenisse, cioè perché se ne andassero BB e Cocò.
2: Ma io non ho fatto nessuna polemica.
0: Lei ha aizzato, diciamo, la folla del palazzo contro la coppia col peperoncino. Lo diciamo pure. Tra moglie e marito non mettere il peperoncino. I poveri BB e Cocò li ho salvati grazie a lei e le volevo dire che sua figlia Sandrina le ha fatto uno scherzo, lei in diretta su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
2: Mannaggia però,
1: Ma che carina.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'orosco Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Da tutto per una ragione. Questa canzone è del 2017, l'abbiamo riascoltata su Radio Kiss Kiss, e Radio Kiss Kiss vi fa volare non solo con la musica ma anche nel vero senso della parola, perché con Radio Kiss Kiss potrai prestissimo volare al Pacià di Ibiza
1: per il closing party di Gordo, cioè una roba pazzesca. È iniziata la caccia al codice loco. Come funziona? Dovete ascoltare Radio Kiss Kiss sempre e prestare anche grande attenzione, perché così facendo scoprirete tutti gli elementi segreti che compongono il codice. Questi codici saranno sparsi durante la programmazione.
0: Quindi ricomporre il puzzle significa ascoltare la radio quanto più possibile, quindi più possibilità di vincere se ascolti di più Radio Kiss Kiss. Tutte le info le trovi su kisskiss.it.
1: Annotate sempre il codice, mi raccomando, non perdetelo di vista, e poi ricomponete tutto il puzzle. Quindi grazie mille a tutti voi. Noi abbiamo già finito, sono le 8.51, è volata.
0: E anche oggi con le mani come sempre. Io, tu e Bibi e Cocò, i due piccioni maltrattati col peperoncino dalla signora Vincenza. Ce ne
1: andiamo. Tenerezza.
0: Però Bibi sta bene, ha smesso di scagazzare.
1: Va bene. Noi torniamo domani, che è giovedì, sempre dalle 7 alle 9. Vi aspettiamo in diretta su Radio Kiss Kiss e come sempre in diretta su Kiss Kiss TV. E vi lasciamo con un altro pezzo bellissimo della storia della musica.
0: Questo è del 1986, una canzone bellissima dei Berlin, era la colonna sonora di Top Gun, un film che ha fatto epoca. Take My Breath Away, kiss kiss a tutti.

0: aspetta che tolgo gli occhiali da sol perché così adesso ti vedo, mamma mia quanto sei bella,
1: rimettili subito. Una volta erano tutti a Berlino, invece take my breath away adesso. Ma attenzione, ci sono le news. Buongiorno, chi c'è? Umberto Aprea.
2: Grazie Max e una buona giornata a tutti. In primo piano il caso Fakir, il 42enne marocchino deceduto nel corso di un fermo di polizia a Bologna, per il quale per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo processuale contenuta nel decreto sicurezza. La procura ha iscritto nel registro speciale 2 agenti e 4 sanitari e montano le polemiche e l'indignazione anche per la guerriglia urbana scatenata dagli antagonisti nel capoluogo emiliano, teatro di scontri tra manifestanti e forze del l'ordine. Sono almeno 60 i poliziotti rimasti feriti. Giorgia Meloni definisce inaccettabile quanto accaduto, la premier chiede rigore nell'accertamento della verità ma ribadisce che nulla giustifica gli assalti alle forze dell'ordine. L'opposizione, pur condannando le violenze, accusa il centrodestra, fa propaganda sulla vicenda. La famiglia della vittima prende le distanze dagli scontri ma chiede che a indagare non sia la polizia. Trovato dopo alcune ore di ricerche il corpo della bambina di 9 anni scomparsa nel lago di Como davanti al tempio voltiano, la piccola di origini marocchine, ospite di alcuni familiari residenti nel Monzese, è stata trascinata via dalla corrente e inghiottita da una secca improvvisa mentre giocava in una zona non balneabile. Il padre e la madre della bimba sono assistiti in questura. Resta in carcere il gioielliere cuneese Mario Roggero. La richiesta di scarcerazione, in attesa che venga istituita la domanda di grazia, è stata rimessa per competenza al Tribunale di Torino. Ieri la moglie e la figlia di Roggero hanno riaperto la gioielleria di Grinzane Cavour, dove hanno ricevuto molte visite di solidarietà. Intanto l'Associazione Nazionale Magistrati lancia l'allarme sul clima di odio contro chi indaga. Medio Oriente, le aperture al dialogo non si fermano ma proseguono anche i bombardamenti. 11ª notte di attacchi americani in Iran dopo una giornata di rappresaglie iraniane nel Golfo Persico ed è salito a 18 il bilancio dei militari americani uccisi in battaglia. Intanto dalle Filippine il segretario di Stato americano Marco Rubio ribadisce la disponibilità degli Stati Uniti a una soluzione diplomatica se Teheran terrà fede agli impegni. In Francia arriva il via libera al divieto dei social network per i minori di 15 anni. La riforma, voluta fortemente dal presidente Macron per tutelare i giovanissimi, farà della Francia il primo paese europeo ad adottare una misura del genere. Il blocco scatterà da settembre per i nuovi profili e dal 1 gennaio 2027 per gli account già attivi, lasciando alle piattaforme l'onere delle verifiche tecniche sull'età degli utilizzatori. Torniamo in Italia. Dopo giorni di caldo record si torna a respirare, la terza ondata di calore dell'estate sta allentando la sua morsa sul nostro paese e nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute oggi sono solo 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani migliora ancora e in rosso resterà soltanto Palermo. Siamo allo sport con il calcio. Giovanni Malagò conferma il nome di Pep Guardiola per la panchina dell'Italia. Il presidente della FIGC, dopo essere succeduto a Gravina alla guida della federazione, sta lavorando con il nuovo direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini per individuare il candidato perfetto per il ruolo di commissario tecnico lasciato vacante dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Umberto Aprea buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Grazie direttore della linea, salutiamo Umberto Aprea, buongiorno a tutti da Max e Max, good morning!
1: Kiss kiss! Cominciamo Max e Max anche sul canale 158, salutiamo Pippo, Adriano, tutti esatto. Quanti voi, piccolo Andrea, ti vedo bello rilassato.
0: Porca miseria, guarda. Io ho messo una polo, sì. L'interrogativo è polo con il colletto abbassato quando si mette la polo o polo con il colletto alzato?
1: Vero, questo potrebbe essere una diatriba, allora, tranne per me perché io non avendo il collo sono obbligato a tenerlo basso, ma allora, me la mettete di sotto?
0: Io per la sigla la metto col collo alzato, voglio fare il bad boy.
1: No, allora per ballare la sigla abbassato.

0: tienilo su, tienilo su.
1: Sì, parla di
0: bisogna
1: me.
0: Bisogna tenerlo su. Ragazzi, non è facile tenerlo su.
1: Cioè, un certo peso. Comunque, era riferito al collo, è stato un plebiscito.
0: Colletto da polo.
1: Giù. Però questa mattina il vero team si deve dividere non colletto giù o colletto
0: no,
1: su,
0: no,
1: ma in un'altra cosa molto più importante, cioè quando suona il telefono, il telefonino.
0: Se suona.
1: Se suona, no, di solito suona. Tu sei uno di quello che fa tremare il telefono perché non c'è la suoneria, o tremi tu perché c'è la suoneria? Di
0: bravo,
1: che team
0: bella,
1: siete?
0: Bella domanda. Mm. Allora, siete team notifiche, cioè della serie?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Eccala.
0: Tutte ste robe. Sei in tram, senti questa roba.
1: Sei a cavallo.
0: E
1: qua.
0: Poi si cerca il cellulare che non smette di squillare. Oppure siete quelli che.
1: Perfetto, scusa, mi stanno chiamando, perché quando c'è silenzio stanno chiamando me. Eccolo.
0: Siete quelli che lo tengono indisponente con tiri di parabappu. Bravo.
1: E poi,
0: o quelli che lo tengono sempre rigorosamente in modalità silenziosa.
1: 347-490-0042. Fateci sapere, soprattutto siete di quelli che quando vi suona lo deve sentire tutto il quartiere che vi sta suonando il telefono.
0: Dovete eccolo essere lì. Onesti, anche con le notifiche quando arrivano messaggi, cose.
1: È ancora più fastidiosi. Parapà. Mamma mia.
0: Si muove qualcosa.
1: Si muove? Oddio, per la gioia di casa si sta muovendo.
0: Si sta muovendo, guarda.
1: È il telefono, è il telefono. Levati il sorriso, si sta muovendo, ma è il telefono.
0: Aspettiamo i vostri messaggi audio. Ne io, Miss Independent.

0: indipendente.
1: Senti? Senti che silenzio?
0: Sì.
1: Quindi sta suonando il mio telefono, perché quando c'è silenzio io sempre senza suoneria, massimo la vibrazione.
2: Siete di quelli con le notifiche altissime, no, con le suonerie fastidiose, o siete team silenzioso sempre, zitti, zitti, zitti. Sentiamo qualche messaggio.
3: Buongiorno amici, buongiorno, di Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Carmen da Ischia,
1: ciao.
3: Team rigorosamente indisponente.
2: Indisponente.
1: Cioè che quando suona Ischia sentiamo anche a Napoli, sì, quella. Perfetto.
2: Sentite come l'ha detto.
1: Sì. Contenta di essere indisponibile.
4: Buongiorno Max e Mario. Ciao. Sono Alfredo da Monza. Beh, io in base alla situazione in cui mi trovo, se sono in un posto dove non posso fare casino, lo tengo silenzioso. Se sono a lavoro che c'è un rumore, devo sentirlo quando mi chiamano, tanto sono in officina, lo metto con la suoneria.
2: Vabbè, in officina hai ragione. Intanto squillava,
1: però faceva finta di niente.
5: Buongiorno Kiss Kiss. Ciao. No, io suoneria sempre attiva, ecco. H24. Mamma, e odio quelli che lo tengano silenzioso e non risponderò mai. Un bacio, Kiss Kiss.
2: C'è un motivo, tra poco parleremo anche di questo, c'è un motivo generazionale, ecco, diciamo.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
6: Daniele, perennemente in vibrazione.
1: Vedi, risparmia sulle batterie. Vibrazione, si usa.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Hola. Team suoneria a mille.
1: Però voce bassa, suoneria a mille, ma voce bassa.
2: Continuate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo adesso, Lady Gaga.

0: White Girl Wanted. Questa è Radio Kiss Kiss.
1: Potrebbe essere una suoneria.
0: No? Potrebbe, qualche adolescente, ma non solo, no? Ce l'ha sicuramente. A proposito di suonerie, sì, o di telefoni silenziosi, silenziosamente silenziosi, qualche altro messaggio.
2: Buongiorno. Ciao. Allora, sfatiamo un mito: la vibrazione è la cosa più rumorosa del mondo, più peggio della suoneria, soprattutto se lo tieni poggiato su un tavolo o su una cosa di metallo. Quindi se proprio devi tenere la vibrazione, a questo punto metti la suoneria
1: e ti avvisa,
2: spegnilo, rispondi quando ti chiamano. Numero uno. Io tengo la suoneria, poi se sono in un ambiente in cui non deve volare una mosca, è silenzioso, senza vibrazione.
0: E numero tre?
1: Numero tre adesso ci chiama e ce lo farà sapere.
0: Allora non c'è
1: Cribbio, non c'è il trittico. Ci manca il terzo. Chi è?
3: Funky Boys, buongiorno. Hola. Io sono team silenzioso e vibrazione.
1: Vedi.
3: Suoneria attiva soltanto se so che aspetto una chiamata importante. A tutti.
1: A volte così, ma come fai a sapere se è importante la telefonata? È già organizzata.
0: Sono quelle telefonate lì, capito?
4: Buongiorno amici.
1: Ciao.
4: Io suoneria perennemente attiva. Operativo H24.
0: H24.
4: Ciao, buona giornata.
1: Un call center praticamente.
0: C'è Francesco che invece dice: io sono sordo come un colombaccio, tengo sempre la suoneria a palla e non sei l'unico, purtroppo i nostri genitori ci insegnano.
1: Infatti. Chi è?
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Perennemente in vibrazione. Ma così perennemente.
0: Sì?
5: Che una volta che avevo necessità di sentire la telefonata,
1: classico,
5: e quindi ho messo la suoneria, quando ha cominciato a squillare l'ho lasciato squillare per ore e ore perché non l'avevo riconosciuto e non sapevo nemmeno che suoneria avessi.
1: È successo anche a me, Max, perché avendo sempre sì, quando ha suonato era lì che suonava, ma di chi è sto telefono che rompe le balle? Il mio.
0: Oh, zitto, sta vibrando.
1: Sì, sì, sì,
5: e allora
1: sì.
5: Lo voglio.
0: C'è Selina.

0: buon giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Kiss, kiss. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss, kiss.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Kiss, kiss.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Kiss, kiss.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
0: Yes, yes.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Kiss, kiss.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
0: Kiss Kiss.
13: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
14: Kiss, kiss.

0: universo, dice proprio ma sesso universo è un po'.
1: Però lo dice mentre si scusa, vedi, perché c'è la suoneria alta. Sorry, scusa, lo sento adesso rispondo.
0: A proposito di suonerie e notifiche, secondo una recente ricerca, ascoltate bene, ogni volta che arriva una notifica sul nostro smartphone, il cervello interrompe quello che sta facendo e rimane distratto per almeno 7 secondi.
1: 7 seconds.
0: 1001, 1002, fino a 7.
1: Sembra poco, ma la distrazione è pesante.
0: Anche se non si controlla il telefono, tu senti la notifica, anche se non lo
1: vedi. Certo.
0: 7 secondi fermo. La ricerca ha appurato che la vera distrazione non è il tempo passato davanti allo schermo di uno smartphone.
1: No.
0: In realtà la distrazione provocata dalle continue notifiche e dalla frequenza con cui si controlla il telefono è molto più distrattiva, distraente, distrattevole, capito?
1: Ma io sto facendo una cosa, suona, anche se non prendo il telefono, la mia testa va là, ma sarà lei, sarà lui, cosa vuole, cosa vorrà?
0: Quando arriva una notifica è come se qualcuno bussasse in continuazione alla porta, no? Anche se tu non vai a aprire, stai con l'ansia di sapere chi ci sarà dietro la porta, perché c'è sicuramente qualcuno dietro la porta.
1: Se bussa,
0: ecco,
1: sì.
0: Pensate tutte le notifiche che arrivano e voi state lì a fare altre cose, con quale attenzione seguite quelle cose?
1: E tutti quanti, almeno una volta, dico solo una, siamo stati distratti in maniera pesante da una notifica.
0: Anche più di una.
1: Rischiando magari.
0: Benson, bom.

0: Beautiful Things. Ben, insomma, questa è Radio Kiss Kiss. Una volta una Beautiful Things poteva essere una volta, tanto sì. tempo fa, una suoneria. C'è stato un tempo in cui avere delle suonerie ecco, fighe, faccio sentire un'altra figa.
1: No, quella è l'unica che ha comprato, non ne ha altre, perché è un po' taccagno. Però un tempo faceva figo andare a comprare. Senti questa.
0: Senti questa.
1: Sì, la ricordi quella? Rispondi al telefono. Rispondi al telefono. Rispondi a sto era bellissimo.
0: Le cose sono estremamente cambiate e l'utilizzo o meno di suonerie è diventata una questione generazionale. Allora, per esempio, la Gen Z non ama le suonerie, anzi, non amano proprio le telefonate. Cioè, praticamente le odiano. Però loro chattano tantissimo, però con il loro tempo e con le loro modalità, senza trilli, senza notifiche o altro, e per questo vengono definiti la mute generation.
1: Ah, tutto silenzioso.
0: Ma non perché loro stanno zitti, loro chattano e come gli piace, però non vogliono suonerie, non vogliono rompere contro gli schermi.
1: Perché loro vogliono solo la musica, ascoltano noi.
0: Invece le persone più adulte come noi suonerie a go-go.
1: Anche perché se no non le sentiamo dopo una certa età. Per forza a go-go, ragazzi.
0: Anche questa potrebbe essere una bella suoneria.
1: Mamma, sitta.
0: Mamma, sitta. Mamma, sitta.

0: Ma zitta che non sento il telefono.
1: È ritornato il lupo.
0: Sì, lui come suoneria avrà Lucio Dalla probabilmente. Attenti al lupo.
1: Chi lo sa.
0: Stiamo parlando di Lorenzo Lupo. E sai cosa dice il titolo della sua canzone?
1: Cosa lo dice?
0: Niente.
1: Come niente?
0: Dice niente. No, il titolo, niente. New Kiss.

0: niente, Lorenzo Lupo, New Kiss.
1: E niente dopo di noi. Dopo di noi c'è il meteo, caro Giannini. Importantissimo sentire gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. Nelle prossime ore cielo poco nuvoloso su quasi tutto il territorio nazionale senza fenomeni di rilievo, se non per nubi sparse sulle Adriatiche. Col passare delle ore non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque con la sola possibilità di rovesci a ridosso della dorsale appenninica del centro-sud. Massime in calo tra 27 e 31 al nord, tra 25 e 36 al centro, tra 28 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss,
5: kiss. Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
3: Kiss, kiss.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
9: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss Kiss. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Da Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, 9:46 del mattino. Sempre a proposito di telefonini,
1: sì.
0: Secondo un'indagine che riguarda l'utilizzo degli smartphone nel nostro paese, è stato calcolato, ascoltate bene che qui i brividi.
1: Brividi veri, sentite.
0: Che con la quantità di tempo che attualmente dedichiamo ai telefonini, finiranno, perché noi ormai.
1: Noi siamo già finiti.
0: Col passare un terzo della vita con gli occhi puntati su uno schermo. Un terzo della vita significa, cioè più di 25 anni, secondo le attese medie della vita.
1: E sono tanti, uno dice: come fai a fare 25 anni sullo schermo? Te, fatti 2 ore di film.
0: Messaggi, streaming, mappe, pagamenti social, acquisti, mail, documenti, notizie,
1: perché
0: banca,
1: uno,
0: salute, burocrazia.
1: È uno a uno che si fa 1000, non si va direttamente a 1000. E tanta roba, quindi 25 anni passeranno più o meno sugli schermi. 25 a letto, 12 in bagno. Che vita di merda che facciamo, onestamente?
0: La voce principale è lo streaming di film e serie TV. Poi seguono la musica, i video online e poi i social media, va bene?
1: Sì, allora.
0: La vera novità è che dietro questa routine è entrato anche un elemento nuovo che fino a qualche tempo fa non c'era.
1: Quale?
0: L'intelligenza artificiale.
1: Mamma, è vero.
0: È quasi un'ora della settimana si passa a consultare l'intelligenza artificiale. Insomma, i chatbot sono entrati anche loro in questo uso quotidiano.
1: È inutile che fai il sospiro. Tu no, ma tuo figlio Lorenzino è già dentro. Fagli i calcoli.
0: Capito?
1: Adesso. Dovevi calcolare tanto, 25 anni, un terzo più o meno.
0: 25 anni della propria vita sui telefonini, sui device.
1: Io mi accontento di 2 settimane.
0: Settembre.

0: Arriva l'urlettino alla Michael Jackson. Lihi, eccolo, eccolo.
1: Siamo.
0: Vedi?
1: Non nalla, mi sa che proprio.
0: Lo so.
1: Si lo dice. So. Attenzione, guarda! Chi arriva?
0: Volete sapere come è cominciata la musica New Wave negli anni Ottanta? Con quale canzone?
1: Synth pop, il famoso synth pop.
0: È cominciata con questa canzone qui, che è nata quasi per scommessa e ha venduto più di 8 milioni di copie in tutto il mondo.
1: Sì, ed è una lega particolare in cui siamo iscritti tutti.
0: Human League con Don't You Want Me, 1981. Salutiamo tutti gli adolescenti degli anni Ottanta che l'hanno cantata.
1: Sì, noi eravamo adolescenti.

0: Quanti ricordi questa canzone del 1981? Più precisamente, Don't You Want Me, erano gli Human League.
1: Altro che Champions League a quei tempi, di Human League. Senti la nostra Carolina com'è di fretta, è arrivata qualche notifica. Probabilmente che. Sì, no, stavamo dicendo che giocheremo a caccia alla bufala a breve.
0: Anche Carolina ha la sua suoneria. Dopo ce la fa sentire, ha detto che ce la fa sentire. Sì, sì, sì.
1: Se c'è il toro no, perché lei non lo fa sentire al toro. Dopo che lui non c'è, intanto voi preparate. Sì, ci prepariamo. 347-490-0042, giocheremo a caccia alla bufala e soprattutto poi parleremo ancora di novità, tecnologia.
0: Oggi è puntata tecnologica.
1: Porca miseria, dovevo stare a casa.
0: Giovanotti, Alfa.

0: caccia alla bufala.
1: Momento, dai, ragazzi, è il momento di caccia alla bufala.
2: No, ho capito. È giovanotti dopo che è caduto la bici, questo.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, sì, dai, male. Dai.
2: Attenzione, che è pronta la nostra Carolina col caccia alla bufala. Le mandate un messaggio, Carolina?
1: Sì, io mando, la sto chiamando.
2: Chiama, non risponde.
1: No,
2: la suoneria di Carolina. Vengo lì, ti spacco tutto adesso. Siamo pronti, eh? Voi lo siete, perché stiamo per giocare con caccia alla bufala. Sono tre notizie, una è una bufala, voi la indovinate e noi vi premiamo dopo il via di Giannini.
1: Ma
2: però
1: dimostrateci che state cominciando a capire le fake news, quali sono e quali non sono.
2: Come si
1: il più veloce o la più veloce vincerà i nostri gadget, quelli estivi, e in più noi ci mettiamo, sai che ci mettiamo?
2: Che ci mettiamo? Che ci mettiamo? Gettone telefonico, no, per dispetto.
1: Ma sì, ma anche sì, dai.
2: No, col cavolo, secondo vale.
1: La scheda.
2: Che bei ricordi. Cominciamo, ci siamo?
1: Dai.
2: Notizia numero uno. C'è chi ama fare dei record e David Rush, questo americano, ci tiene in maniera particolare. Ho avuto la fortuna di conoscere un esaurito che non avete idea. E infatti ha deciso di battere un altro record che gli era stato sottratto, quello di poter tenere il maggior numero di rotoli di carta igienica impilati in testa. Ma ci è riuscito, ragazzi, 195 rotoli, ma ha dovuto costruire tutta un'impalcatura per reggere i dritti e l'ha tenuti sulla testa per 30 secondi, se no il record non vale. Questo va in giro a fare spettacolo, e ci gente che paga biglietti per vedere sta cosa dei rotoli. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due, sta facendo scalpore un enorme cartellone pubblicitario pubblicato, cioè messo a Manchester, su Fifth Street, c'è un 6x3 per intenderci.
2: Geniale.
1: Chi l'ha commissionato è alla ricerca di un sensitivo. Ciò che stupisce però è il fatto che colui che ha messo il manifesto non ha messo informazioni di contatto. Al loro posto ha scritto: siete sensitivi? Allora dovete sapete dove andarvi a candidare e chi contattare e dove.
2: Vuol
1: dire un vero medium deve sapere esattamente quando, dove e come contattarle. Va bene così.
2: Beh, ragazzi, non mai c'ha ragione lui, eh.
1: Notizia numero due.
2: Certo che se dovesse arrivare una sensitiva le busta in casa la devi assumere per forza. Notizia numero tre. A Baltimora due uomini travestiti da poliziotti hanno fatto irruzione in un casinò arrestando decine di clienti presenti, accusandoli fantasiosamente di gioco d'azzardo illecito. Dopo averli ammanettati e bendati, li hanno condotti tutti in un furgone anonimo fuori e li hanno portati via e li hanno scaricati in aperta campagna e sono andati via. Non hanno rubato nulla, non hanno portato via niente, non si capisce tutto da cosa sia nato, pare che sia uno scherzo, ma la polizia americana su ste cose non accetta gli scherzi.
1: No, no,
2: e infatti
1: no.
2: Però sono tutti spariti e nessuno sa il motivo di questa cosa.
1: Ma
2: americani sono americani. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, preparatevi, aspettate via di Giannini. Qual è la bufala secondo voi? La numero 1, il record di carta igienica, o la numero 2, cercasi sensitiva vera, o la numero 3, lo scherzo molto rischioso?
1: Ovunque voi siate pronti, partenza via! 347 490 0042, vogliamo il vostro nome e da dove ci state ascoltando?

0: c'è qualcuno che è loco per la gioia, perché ha vinto, almeno dovrebbe aver vinto, ed è Alessandra. Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Alessandra, dove ti trovi nel mondo in questo momento?
1: Allora, in questo momento mi trovo a Tortora Marina.
0: Cosenza, siamo a Cosenza.
2: Allora Alessandra, abbassa la radio perché c'è un 2 secondi di ritardo e sentiamo quello che hai appena detto. Brava, bravissima. Senti, allora, sei bravissima, sei in vacanza. Vediamo se hai indovinato anche il caccia alla bufala di stamattina, che era particolarmente difficile. Però, qual è la risposta? La 1, la 2 o la 3?
1: La 3, secondo me.
0: Ma certo, figurati, uno che poliziotti finti che entrano in un casino arrestano, ti sparano prima ancora che entri in casino.
1: Ma sai,
0: in America.
1: In America è un po' difficile.
0: Infatti. Bravo. E allora, senti, visto che sei a Tortora Marina, a questo punto veniamo direttamente noi a portarti i gadget. Non ti muovere da lì, veniamo noi. Va bene, ci portiamo il costumino.
1: Ti aspetto.
2: Te la suoneri dal telefonino, la tieni alta oppure ce l'hai sempre silenziosa? Facci capire. Dai.
1: No, sempre alta.
0: Viva, e niente, tutto contro di me il mondo, è tutto alto, non va bene. Kiss kiss a te Alessandra.
2: Ciao,
0: fatti un bagno anche per noi.
1: Ciao a tutti, kiss kiss.
2: Buona vacanza.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Se fossi un ragazzino e vivessi nel Regno Unito, sicuramente non sui social.
1: Sì, probabilmente anche in Francia prossimamente. Sono delle novità.
0: Allora, a proposito di passare tempo online, arriva dal Regno Unito una sorta di coprifuoco social. Una nuova proposta, ma sicuramente passerà, per limitare gli accessi ai social ai giovani di un'età compresa tra i 16 e i 18 anni nelle ore notturne, cioè tra la mezzanotte e le 6 del mattino. È già vietato dai 16 anni in giù.
1: Di già, allora hanno voluto aumentare l'età.
0: C'è una fascia dai 16 ai 18 anni che era rimasta scoperta.
1: Però 16-18, dai.
0: L'obiettivo è quello di migliorare la capacità di attenzione degli adolescenti e soprattutto farli dormire di più, soprattutto di notte, perché stanno sempre...
1: Loro, non i genitori, gli adolescenti.
0: Purtroppo un controllo totale automatico come richiesto non è possibile, perché ci sarebbero tanti escamotage per bypassare il blocco, ma gli esperti comunque ci stanno lavorando.
1: Allora, intanto con la scusa che qualcuno, come dice, fatta la legge, trovato l'inganno, non significa non fare la legge, intanto facciamola.
0: Intanto,
1: poi ci adegueremo,
0: a
1: no?
0: proposito di legge, in queste ore l'avete sentito, è passata la legge, né in Francia i ragazzi
1: vietati
0: i social per i ragazzi dai 15 anni in giù.
1: E ragazzi, questa è tanta roba,
0: questa è
1: vietato,
0: è già stato vietato. Forse prenderà il via, sarà messa in atto questa legge, già stata approvata dalla
1: ieri
0: da settembre, al massimo a dicembre.
1: Ecco, aspetteremo i francesi, poi vedremo. Magari è una rivoluzione positiva, visto che i francesi con le rivoluzioni
0: qualcosa si sta muovendo, e da genitore onestamente apprezzo tanto.
1: Bravo, vedi, da genitore.
0: Da genitore.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
1: kiss. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Kiss, kiss.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla,
14: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000!
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Kiss, kiss! Play Everywhere! Con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Colla, a proposito, non ti agitare perché ti voglio semplicemente ricordare che oggi è mercoledì.
1: No, ma già mi ero ricordato. Ah, riferito.
0: Puntata tecnologica.
1: Ah, ma c'è anche oggi?
0: Sì.
1: Lo facciamo l'appuntamento?
2: Certo, lo facciamo.
1: Che suoneria è questa?
2: Come lo facciamo l'appuntamento?
1: Ti preferisco Pierpaolo, ti preferisco.
3: Sei pronto?
1: Purtroppo sì. Sì.
3: Vita.
1: Dimmi.
3: Vita.
1: Eccola qua, è arrivata la tanto desiderata rubrica. Io lo dico sempre. Se andate avanti così, che noi siamo matti a farlo, ma voi a richiederla siete più matti di noi. Oddio, chi è? Un serial killer?
2: No.
1: Cosa succede?
2: Spiega, fai
0: lo spiegone.
1: Eccolo qua, vita da boomer. Io, in quanto presidente di tutti i boomer d'Italia, segnalateci, come fate di solito, una parola che avete sentito dai vostri figli, agenzio, dagli amici collaboratori, e noi cercheremo di comprenderla. Che parola ha vinto oggi,
0: allora,
1: Giannini?
0: Dicessi, sì. Ultimamente ti ho visto mandare vocali a quella mentre chattavi con l'altra e poi dai l'appuntamento a un'altra ancora. Secondo me stai facendo un po' roaching. Stai facendo roaching.
1: Perché mi sto vergognando, sto facendo rush.
0: Si chiama roaching. E si usa molto nel dating, cioè quando si utilizzano app di incontri, e indica il comportamento di chi frequenta contemporaneamente più persone senza comunicarlo a nessuna di coloro che stai frequentando.
1: Quello che con un piede e 12 scarpe, quello intendi.
0: In pratica, il roaching lascia credere di avere un rapporto esclusivo, mentre in realtà si continuano a frequentare anche altre persone. Questo comportamento può creare delusione, sfiducia, incomprensioni quando la verità viene a galla, perché viene a galla.
1: Sempre, poi posso dire che è una cosa che non mi riguarda, non ho mai fatto roaching. Mi serve tanto fare roaching, ma a me basta uno, figurati tante.
3: Dai. Avete ascoltato?
4: Vita da boomer.
3: Roaching.

0: Da una grande cantante, da una grande donna, Alanis Morissette, un'altra Madonna.
1: Che donna, ragazzi.
0: Una canzone dedicata al locale dove ci fu la sua prima esibizione.
1: New York. Stiamo parlando appunto di Madonna. Il titolo è Danceteria.
0: Danceteria.
1: Perché si chiamava così. Danceteria. Comunque, sì. New Kids.

0: Mixe Max, da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
3: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss, kiss.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss, kiss.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di freschezza.
12: Ehi, non intendevo un gavettone.
10: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Kiss, kiss.
13: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: per il mondo, eh?
1: Viajando, caro G-Manu, ciao, viajando.
0: Puoi viaggiare quanto vuoi, ma secondo me per i prossimi due sabato potresti anche restare a casa.
2: Bravo.
0: Usare magari l'app, perché c'è un'esclusiva, ragazzi.
1: Allora, se non siete riusciti a vedere nemmeno una tappa del Kiss Kiss Way quest'estate, oppure avete assistito a qualche tappa e volete godervi lo spettacolo anche in TV con interviste nel backstage, riprese spettacolari e contenuti inediti, c'è
0: mamma,
1: il Kiss Kiss Way in TV il 25 luglio, sabato prossimo e sabato 1 agosto in diretta su TV 8 Sky e sul canale 158 Kiss Kiss TV, appunto alle 21.30, due grandi serate con tutte le esibizioni live degli artisti del Kiss Kiss
0: Way. Best, non possiamo anche spoilerarvi, sono un paio di sorprese al backstage.
1: C'è il meglio del meglio dei quattro appuntamenti, delle quattro tappe, le performance dei nostri colleghi Ciro, Pippo, Adriana, che Raffa.
0: La creme della creme, ragazzi, mi raccomando, una appuntamento imperdibile.
1: Ripetiamo, 21.30 sabato 25 luglio e sabato 1 agosto in diretta su TV8 Sky, canale 158.

0: pomeriggio io ti mando a quel paese.
1: che non pago le spese. Per quello bravo. Si va al paese.
2: Salutiamo tutti coloro che stanno lavorando e sono in tanti e stanno utilizzando Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max come loro colonna sonora.
1: Bravi. È un simbolo. Entrate in un locale, c'è Kiss Kiss sottofondo. È il migliore, prezzi migliori, prodotti migliori.
2: Fateci sapere cosa state facendo, che lavoro state facendo mentre ascoltate queste belle canzoni, dai.

0: appena finito il turno, come ha detto, al guardaroba in ospedale, fa troppo caldo. Poi c'è Bartolo, si sente in sottofondo per 3000 metri quadri, sarà in qualche magazzino, qualche parte, qualche miseria. Quanti di voi? Quanti
1: o
0: di
1: un
0: voi?
1: Qualche tunnel per andare in banca, può essere.
0: Quanti di voi si godranno questa canzone mentre sono al lavoro? Perché è un vero e proprio capolavoro, una canzone senza epoche, trasversale, piace a tutti.
1: Sì.
0: 1985, Kate Bush con Running Up That Hill, che dopo 40 anni, nel 2022, Kate, grazie a una serie TV, Stranger Things,
1: o pubblicità o serie TV,
0: Stranger Things, le nuove generazioni la sentirono come sottofondo musicale e ritornò in classifica.
1: Bravina sta bimba.
0: Che bella.

0: Kit Bush, Running Up the Till, eh? 1985.
1: Sì, sembri più un papà questo, George Bush. Good morning Kiss Kiss, Max e Max e nostra compagnia anche sul canale 158 Kiss Kiss TV. Intanto abbiamo chiesto cosa state facendo mentre
2: che lavoro
1: sì. E puntualmente arriva roba da mangiare in primis, subito a prescindere dal lavoro.
2: Facciamo complimenti a Fabiana che fa degli occhiali in legno in maniera artigianale, ma questi sono
1: artisti veri,
2: ma
1: ragazzi.
2: Poi c'è qualcuno che raccoglie le nostre immondizie,
1: ragazzi, non sapete cosa buttate, tantissimo, adesso vi saluteremo, ma soprattutto butta via tutto, antidroga.

0: Antidroga questa, Radio Kiss Kiss.
1: E lo ripetiamo con orgoglio.
0: Allora, l'unica radio, me l'avevo segnata sta roba che è carina.
1: Attenzione, fermi tutti.
0: L'unica radio che ti dà ossitocina, che è una sostanza che si attiva abbracciando, baciando o anche ridendo, va bene, e l'endorfina che si attiva quando qualcuno balla o canta, quindi ossitocina, endorfina, gratis la mattina tra le 9 e mezzogiorno con Max e Max.
1: Siamo curativi, dovremmo essere curati noi, invece vedi, curiamo voi.
0: Importante non essere lassativi, perché allora...
1: No, secondo me ogni tanto gli diamo dentro, serve anche quello, ogni tanto, caro Giannini.
0: Certo che sì. Allora, tra poco parleremo di una novità, perché siamo comunque in tema tecnologico. Oggi è mercoledì, puntata tecnologica, e ci sono indiscrezioni per quanto riguarda un dispositivo.
1: È vera sta cosa?
0: OpenAI sta lavorando da circa un anno.
1: Io ho sentito appena accennato questa cosa, adesso me la devi spiegare bene. A me spaventa.
0: Spaventa perché
1: qua stiamo andando oltre. Orwell
0: allora,
1: si è svenuto.
0: OpenAI è l'azienda di ChatGPT. Fino adesso non ha fatto niente di fisico.
1: Infatti, hanno detto
0: adesso,
1: come mai?
0: Invece sta costruendo proprio una geggina, ne parliamo tra poco.
1: Ma
0: è una geggina che farà la storia.
1: Secondo me ci farà le storie a noi.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia.

0: Sabrina Carpenter, Tears, questa radio Kiss Kiss con Max e Max. Allora.
1: Sì, le Tears di Sabrina Carpenter le tiro fuori adesso, una per volta, Lagro, quella cosa che stai per dirmi.
0: Sì, allora, OpenAI è circa un anno che sta lavorando a un dispositivo. Va bene, sono venute fuori delle indiscrezioni anche abbastanza attendibili.
1: OpenAI sarebbe la mamma, no?
0: Di ChatGPT. Quindi... che fino ad ora ha operato in campo digitale
1: ma
0: virtuale.
1: Non si è sentita molto.
0: Adesso sta facendo questo dispositivo materiale proprio. Secondo alcune fonti, il dispositivo punterebbe addirittura a sostituire gli smartphone.
1: Cioè.
0: Si parla di un assistente vocale intelligente, portatile e soprattutto senza schermo. Attenzione.
1: Spiegamolo bene.
0: Molto probabilmente sarà basato sull'intelligenza artificiale. Però avrà delle caratteristiche umane, cioè potrà controllare dispositivi di domotica, riprodurre contenuti, rispondere a qualsiasi tipo di domande e messaggi, ma attenzione, perché l'apparecchio, questo apparecchio, potrebbe essere provvisto di elementi meccanici che gli permetterebbero di spostarsi da un punto all'altro dando l'impressione di essere vivo.
1: Cioè,
0: immaginate Alexa che voi, oltre a chiamarla, quando la chiamata lei arriva proprio.
1: No, ce l'hai già lì, non c'è una cosa in bagno. Alexa, avvisa quando arriva.
0: Non
1: Alexa.
0: Si sa che dimensione avrà, se sarà un robottino, se sarà un cagnolino.
1: Però questa cosa è particolare. Però attenzione, ti controlla tutto in casa. Sa quello che fai, ti fa le domande, le risposte. Ma se uno che è già sposato, a cosa serve questa invenzione? Scusami.
0: No, è il futuro, è il futuro. I più informati dicono che la presentazione ufficiale del primo prototipo non dovrebbe essere così lontana. Si parla addirittura di dicembre.
1: Sì, si parla. Però tanto poi decide lei quando vuole fare la presentazione, ormai è autonoma, dai.
0: Un po' inquietante, Stefano.
1: Maledetto
0: po'.
1: Me.

0: Fulminacci, maledetto me, tanti saldatori, addetti all'agricoltura, tassisti, portatori di pacchi.
1: Sì, ma soprattutto il nostro amico col trattore che piglia la paglia in Puglia.
0: Piglia la paglia in Puglia.
1: Sembra una canzone.
2: Trying to keep you close to me, but life got in between.

0: Che schissa a te che questa sera non hai impegni e decidi di uscire da sola per vedere cosa ti riserva la notte. Chi schissa a te che non sai gestire i tuoi capelli ribelli e per tenerli a bada chiedi aiuto alla tua migliore amica. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Kiss Kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Yes, yes.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
10: Yes, yes. Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: si fa i web. Bravo Samurai J, bravo.
1: Rimaniamo qui a Good Morning Kiss Kiss in tema di robot. C'è un trend in assoluta crescita, è quello dei robot aspirapolvere.
0: Cioè?
1: Sono sempre più performanti, sempre più economici e la loro vendita si sta diffondendo in tutto il mondo.
0: Pare quelli che lasci a casa e fanno tutto loro. Perfetto.
1: C'è però una notizia interessante che riguarda alcune aziende produttrici di questi robot, no?
0: E cosa sono inventati?
1: Che per renderli più evoluti e produttivi stanno mettendo a punto delle promozioni per l'utilizzo gratuito dei loro prodotti.
0: Oh, fermi, la parola gratuito da un lato mi fa gioia, dall'altro mi spaventa.
1: Bravo.
0: Perché?
1: Te li danno gratis, tu li puoi utilizzare, quant'altro. L'unica cosa che devi dare in cambio
0: è... Cos'è? Ah, sì, sentiamo.
1: La mappa dell'abitazione.
0: Perfetto.
1: Dove lavorano.
0: Sì.
1: Poi la collocazione dei mobili.
0: Sì.
1: Le abitudini domestiche, gli orari di utilizzo.
0: Sì.
1: E l'indirizzo, chiaramente.
0: Beh, ovviamente, sì.
1: E in questo modo riuscirebbero a migliorare notevolmente le prestazioni dei loro robot.
0: Perfetto. Volevo chiedere poi, la fettina di culo tagliata vicino all'osso gliela devo dare o accettano una parte qualsiasi?
1: L'obiettivo delle aziende è creare dei robot capaci non solo di aspirare, ma anche di riordinare, riconoscere gli oggetti e svolgere attività. Si fa più presto a dargli le chiavi di casa.
0: Sì, casi, senti, allora, pulisco io dopo, quando non toccate niente. Però, ragazzi, possiamo dirlo, a parte che noi conosciamo amici di tempi non sospetti, che hanno altro che aspirapolveri, ma la cosa bella è questa, che puliscono veramente poi?
1: Sì, puliscono veramente.
0: O ti ripuliscono la casa. Lì è il dramma.
1: Con tutte queste fughe di notizie che ci sono in giro.
0: Ma chi se la mette in casa?
1: Ma dai!

0: Che periodo questo,
1: che periodo,
0: il
1: che
0: mio
1: periodo.
0: Segnale scatenato i Santos sulle spiagge.
1: Bravo.
0: Ma c'è un'altra cosa da scatenare, giusto?
1: Sì, a proposito di tecnologia, servizi dell'umanità, prima parlavamo dei robot pulisci tutto, aspirapolvere, c'è un'altra invenzione che arriva dal Giappone.
0: Ho capito, ma io non faccio in tempo a organizzarmi su una che già ne esce un'altra.
1: Certo, vista l'emergenza ondate di calore si sta verificando un po' in tutto il mondo, perché non siamo solo noi.
0: Al caldo non guarda che faccia nessuno.
1: In Giappone hanno inventato la Doyemon Box.
0: No, fermo, dimmela bene, come si chiama?
1: Doyemon Box.
0: Che cos'è?
1: È il frigorifero per gli esseri umani.
0: No, ripetimelo bene.
1: Frigorifero per gli esseri umani.
0: L'opitorio.
1: È un frigorifero gigante. L'ispirazione dichiarata è quella praticamente dei distributori automatici refrigeranti, cioè
0: tipo quelle dove, bibite.
1: Dove vai a prendere, invece di metterci
0: entrare con la moneta entri tu,
1: ti chiudi e
0: ti aspetta tua moglie, ti viene a prendere con la moneta,
1: raggiungi subito 15 gradi Celsius
0: e
1: dura 20 minuti, poi dopo si stacca automaticamente, altrimenti ti congeli.
0: Beh,
1: e costa questo frigorifero
0: quanto?
1: Appena 9.000 euro.
0: È regalato. Vieni qua che ti rinfresco io con un sacchetto di ghiaccio da 2 euro ed è uguale.
1: Tra l'altro questa è una vera invenzione in commercio.
0: Che ti rinfresco io con un sacchetto di ghiaccio da 2 euro ed è uguale.
1: Tra l'altro questa è una vera invenzione in commercio e ce ne sono tantissime altre per

0: I ragazzi della Puglia.
1: Mo Raffaele.
0: Raffaele.
1: Raffi. Il grande, il grandissimo Raff. E il titolo è dedicato a noi tranne ragazzi.
0: Ragazzi, stupidi ragazzi. No, pazzi.
1: Pazzi, stupidi ragazzi. Gnocchi.

0: Che bella, Raff, stupidi ragazzi, secondo me Raff ce l'ha a casa un frigorifero, ci si siede dentro la sera.
1: Per mantenersi così, sì, ma è sempre un bambino, ragazzi. Ma anche Gabriella, la che salutiamo, la moglie, secondo me c'hanno due frigoriferi alla faccia nostra. Non è bello però.
0: Prima parlavamo del frigorifero per gli esseri umani contro i cambiamenti climatici, però...
1: I giapponesi, ragazzi, non si battono su queste cose.
0: Non c'è più, non è più un segreto, che quando il caldo morde, come soprattutto in questi periodi, certo, no? Molte persone hanno un'alternativa alle sessioni lunghissime di condizionatori accesi in casa, molto costosi.
1: Per risparmiare, che si fa?
0: Dove si va? Va nei centri commerciali
1: o in chiesa. In chiesa, che è fresca,
0: ma ragazzi, soprattutto nei centri commerciali,
1: perché a una certa età andare in chiesa non porta
0: no
1: bene.
0: Nei centri commerciali, allora, i centri commerciali se ne sono accorti e allora stanno incominciando a cercare di monetizzare questo aumento di visite durante le ore più calde pomeriggio. Allora stanno predisponendo delle aree comode con sedute dedicate proprio alle persone anziane come me e te, per evitare che girovaghino lungo e largo senza meta, capito? Li mettono lì e poi si organizzano dimostrazioni di prodotti dedicati proprio a quelle persone anziane, così si unisce l'utile al
1: dilettevole.
0: Vanno a rompere le balle alle commesse o alle commesse.
1: No, signora, no, il cane nell'altro, lì il nonno. Non
0: li mettono lì e gli vendono che sono le pentole, i pannoloni.
1: Ma una volta ti portavano con l'autobus, pentole e cose, e aria condizionata.
0: Bravo.
1: Adesso per la benzina, per risparmiare.
0: Chi se lo ricorda, si andava in gita gratis perché ti facevano la dimostrazione delle pentole.
1: Pentole, viaggio, mangiate e bevuto, 9.000 lire, 4,50 euro. Ma dove capita?
2: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Hey everywhere. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Kiss, kiss. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss, kiss.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Kiss, kiss.
5: Quando è...
7: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
7: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Kiss, kiss.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss, kiss.

0: dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot
1: non solo Miami, c'era anche lei,
2: la cantante. Attenzione, attenzione, vi diamo una notizia: con Radio Kiss Kiss puoi volare al Pacià di Ibiza.
1: E attenzione, una cosa che vogliono in tanti, ma non è facile averla. Però
2: c'è il closing party di Gordo. Infatti, è cominciata la caccia al codice loco, come ben sapete. Però noi ve lo ricordiamo. Ascolta Radio Kiss Kiss più che puoi, e quando sentirai la hit di Gordo, Loco Loco, ad ogni nuovo ascolto potrai scoprire nuovi elementi dei segreti del codice, va bene?
1: Poi uno più uno fa due, si mette insieme tutto e magari riuscite ad andarci direttamente di persona lì.
2: Annotateli tutti e ricomponete il puzzle. Ovviamente più ascoltate, più possibilità avete di vincere. Per informazioni e ulteriori dettagli basta andare su kisskiss.it. Capito?
1: Dove?
2: Su kisskiss.it.
1: Ah, proprio il Loco Loco praticamente.
2: Loco.
1: E allora facciamo un saluto anche alla nostra amica invece, che ha detto: ci voglio andare anch'io a Ibiza, ma devo finire di cucinare. Eloisa, che è in cucina con tanti bimbi, ha detto. E allora preparati, sono il nostro futuro i bimbi.
2: Intanto Irama arriva con la sua cavana.
1: Come si chiamava quel giocatore lì? Non mi ricordo.

0: che arriva.
1: E the goal!
0: No!
2: Chiudiamo con una delle canzoni più belle del grande Jaco, Michael Jackson, The Way You Made Me Feel, del 1987.
0: Mi mette allegria solo a leggerlo il titolo di questa
2: bella,
0: canzone.
2: Bella,
0: infatti,
2: canzone, bella
0: e
2: canzone.
0: A questo punto, così allegria, salutiamo, no? Guardalo lì, il nostro
2: piccolo Andrea.
0: Andrea
2: con il nuovo taglio di capelli a stacco di frizione.
0: Stacco di frizione, qualcosa che dovrei spiegarci. Grazie alla Control Room, alla nostra Lucilla, Marta Martinez Gonzalez De Locco è pronta.
2: Pronta che
0: allora, Max e Max, sai cosa ci resta da fare a noi? Una cosa sola. Salutare tutti con
1: Kiss.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, 1987, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione, oggi per noi c'è Umberto Aprea.
1: Un saluto e bentrovati. L'Iran ha risposto all'11ª notte consecutiva di raid degli Stati Uniti con un massiccio attacco di droni contro depositi di munizioni americani in Kuwait, colpita in particolare la base di Camp Doha, missili anche su Bahrain e Giordania, dove è confermata la morte di una terza militare statunitense, una sergente di 28 anni. Donald Trump minaccia una guerra totale contro Teheran e valuta l'attacco ad un sito nucleare sotterraneo, respingendo per il momento l'ipotesi di un nuovo cessate il fuoco. I costi del conflitto hanno intanto superato i 37 miliardi di dollari e il segretario della difesa Hegseth ha chiesto al Senato altri 67 miliardi per finanziare le operazioni. L'Italia prova intanto a rilanciare la diplomazia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato che il 28 e 29 luglio Roma ospiterà una riunione internazionale dedicata alla soluzione dei due stati per il conflitto israelo-palestinese. Il 4 agosto inoltre è prevista nella capitale una nuova sessione del dialogo sul Libano con l'obiettivo di favorire una de-escalation nella regione. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Vice Premier Matteo Salvini, Antonio Tajani e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Al centro dell'incontro l'azione di governo e le misure per fronteggiare il caro energia, piena condivisione sull'ipotesi di utilizzare la maggiore flessibilità di bilancio per concentrare nel prossimo biennio le risorse a sostegno di famiglie e imprese, anche alla luce delle tensioni internazionali. Il caldo intenso concede una tregua su parte dell'Italia. Restano 7 le città da bollino rosso, mentre la perturbazione in discesa dal nord porta piogge e temporali anche sulle regioni centrali, con particolare attenzione al versante adriatico per il rischio di grandinate e trombe d'aria. In Sicilia resta alta l'emergenza incendi. Un vasto rogo alimentato dallo scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove oltre 100 persone sono state evacuate in via precauzionale. Canadair, elicotteri e decine di squadre di soccorso sono impegnati anche nel palermitano, tra Monreale, Pioppo, Caccamo, Trabia, Roccapalumba e Carini. Momenti di paura anche all'ospedale Brozzu di Cagliari, dove un incendio sviluppatosi all'esterno della struttura ha provocato fumo e l'evacuazione di alcune stanze. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Trasporti, è scattato in questi minuti lo sciopero nazionale di 24 ore nel settore della navigazione proclamato dalle sigle CSLE e Orsa Marittimi. Possibili disagi nei collegamenti con Sicilia e Sardegna. Da domani sera invece inizierà lo sciopero di alcune sigle autonome del gruppo Ferrovie dello Stato, che terminerà alle 21 di venerdì. Siamo allo sport. Prosegue il pressing della Federcalcio su Pep Guardiola per affidargli la panchina della nazionale. Il presidente Malagò conferma che il tecnico catalano resta la prima scelta e che un eventuale sforzo economico sarebbe possibile. In attesa della risposta definitiva restano sul tavolo anche le candidature di Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.

Buon pomeriggio a Luigi Fischetti in regia, buon pomeriggio bacetti e tante caramelle a Max e Max che come sempre tornano domani puntuali fino a mezzogiorno e stamattina mi sono alzata con un pensiero, ma al mondo ci sono più uomini o più donne? Ragazzi, sembra scontata la risposta, le cose cambiano chiaramente nel tempo, ma in questo momento preciso ve lo dico tra poco, intanto ci godiamo la musica più bella, Merck & Cremont con Partenope.

0: Marta, 10 minuti dopo mezzogiorno, saluto ancora Luigi Fischetti in regia. E ragazzi, di tanto in tanto, come dicevo in apertura, mi pongo certe domande. La domanda del giorno, quella che mi sono posta stamattina, ma al mondo, in questo momento, ci sono più uomini oppure ci sono più donne? Allora, attualmente al mondo ci sono più uomini che donne. Si stima che la popolazione maschile superi quella femminile di circa 70 milioni di persone. Questo squilibrio è determinato chiaramente principalmente da un tasso di nascite più elevato per il genere maschile, circa 105 maschi ogni 100 femmine. Il paese con la più alta percentuale di uomini al mondo è il Qatar, dove la popolazione maschile rappresenta circa il 71% del totale, circa 244 uomini ogni 100 donne. La percentuale più alta di donne sono invece a Hong Kong e in Lettonia. Ma qual è la situazione in Italia? Ve ne parlo tra poco.
1: Le pause migliori durano 2 ore.
2: Mi piace.
1: Mi piace. Dalle 12 alle 14. Su Radio Kiss Kiss.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Attenzione a Carmela Cioffi su Radio Kiss Kiss. Allora, ragazzi, dato importante: se nel mondo, come dicevamo, ci sono più uomini che donne, in Italia la situazione è totalmente ribaltata rispetto alla media mondiale, perché qui le donne superano gli uomini di circa 1,2 milioni di unità a causa di una maggiore longevità, a causa, oh, belli, della popolazione femminile. Ma sapete qual è la città italiana in cui ci sono più donne in assoluto e in quale città italiana invece ci sono molti più uomini? Allora, c'è una città in cui la quota femminile supera stabilmente il 52% del totale e una città in cui addirittura ci sono in media 191 uomini ogni 100 donne. Quali sono queste due città? Riflettete, gente.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss! Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Kiss, kiss.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di freschezza.
11: Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
12: Kiss, kiss.
13: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: meraviglia, Bruno Mars con On My Soul su Radio Kiss Kiss. Dunque, la questione del giorno è: nel mondo ci sono più uomini che donne, ma in Italia no. In Italia ci sono più donne che uomini, ma ci sono due città in particolar modo in cui in una ci sono più uomini, ma parecchi, e in una città invece ci sono più donne. Quali sono queste città?
1: Marta, secondo me la città con più uomini è Sassari e quella con più donne è Milano. Ciao Salvatore.
0: Allora no, non ci siamo con le città. No. Sentiamo ancora.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
2: Cara Marta, ma dove stanno tutti questi uomini in Italia? Almeno quelli carini.
0: Non lo so.
2: Sì. Da Cecilia.
0: Allora Cecilia, ti dico dove andare, poi mi fai sapere sulla qualità. Io non ne ho idea. Allora vi dico subito, la città in cui ci sono più donne in assoluto al momento è Genova, seguita da Bologna, Venezia, Roma e Torino, ma in particolar modo Genova. La città con più uomini, il record italiano, appartiene a Salsa di Pinerolo, un minuscolo comune in Piemonte, dove si registra la percentuale maschile più alta in assoluto, pari, pensate, una roba allucinante, oltre 191 uomini ogni 100 donne. Guardando invece alle regioni, si conferma la Liguria, la regione con più donne, e il Molise e il Trentino Alto Adige, le regioni con più uomini. Ma come dicevo, in Italia il numero di donne comunque in generale supera di un bel po' quello maschile. Quanti sono felici per questa notizia? Secondo me si sta bene in un mondo con più donne. Adesso ci godiamo Ernia con Per te.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: con I Can Wait. Allora, si discute riguardo il fatto che in Italia ci siano più donne che uomini, in controtendenza rispetto al resto del mondo. Poi c'è stata un'ascoltatrice che voleva sapere dove poter trovare invece più uomini, e in effetti le ho consigliato salsa di Pinerolo in Piemonte, dove sono in media 191 uomini ogni 100 donne, e lì è più facile che trovi l'anima gemella. Ma la perla del giorno, il consiglio arriva da lui, sentiamo.
1: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Salve
1: Antonio, autotrasportatore, sempre in ascolto con Kiss Kiss dalla mattina alla sera. Donne, sapete perché non trovate più tutti gli uomini italiani?
0: Sì.
1: Perché avete smesso di andare dall'estetista e andate al bar. Dovete andare dall'estetista. Ma gli uomini stanno tutti all'estetista adesso.
0: Capito?
1: A farsi le sopracciglia, a farsi i pelietti. E voi avete smesso, avete preso il posto degli uomini, andate al bar a bere. Dai donne, su, passate più tempo all'estetista e vedete che troverete gli uomini.
0: Quindi il problema è il luogo, ci siamo scambiati di ruoli e di luoghi in cui siamo abitualmente, perché le donne prima erano più dall'estetista e gli uomini più nei bar, adesso viceversa, quindi comunque non ci si incontra. Hai capito come dice la sua in maniera particolarmente pungente. Che bella la musica più bella, e appunto suona solo su Radio Kiss Kiss. Ci godiamo adesso Justin Bieber con What Do You Mean?

What Do You Mean adesso, novità. In questa canzone si gioca su un contrasto ironico. Nord-sud, mentre i milanesi soffrono il caldo, la costiera amalfitana rappresenta il miraggio di una vacanza perfetta. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, tutti insieme per Costiera Amalfitana.

0: Vazia, Risa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, il nostro New Kiss. Adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata più fresca al centro-nord dopo le temperature roventi dei giorni scorsi. Nel pomeriggio ampio soleggiamento con presenza al massimo

0: massimo di nubi sparse sulla dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. Dalla sera, tempo di nuovo asciutto ovunque, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne e montuose del centro-sud. Massimo in calo tra 27 e 31 al nord e tra 24 e 36 al centro. Ancora caldo al sud con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici kiss kiss a tutti.
1: Quattro città, migliaia di persone. Kiss kiss way. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss, kiss.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss, kiss. Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Kiss, kiss.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Kiss, kiss.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss, kiss.
14: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Veculas Radio Kiss Kiss. Allora parliamo ancora di, diciamo, restiamo un po' in tema coppia, perché non so se abbiate mai condiviso una storia o pensate sia possibile condividere la vita con una persona totalmente opposta a voi, che proprio fa una vita opposta, un lavoro opposto, che va a dormire quando voi vi alzate, che va a correre mentre voi andate a mangiare un cono gigante di gelato, dico per dire, no? Perché è nata una coppia che ancora non conferma, ma sicuramente molto opposta come stile di vita, ovvero Matteo Berrettini, tennista italiano, quindi uomo sportivo con una vita da sportivo, e Peggy Gou, famosissima DJ producer che gira il mondo, i club, musica, nottate trascorse a far festa. Insomma, è una vita che è un po' complicato conciliare, no, tra i due. Al momento lei era agli Australian Open a tifare per Berrettini e lui era in console a Ibiza per gli opening party mentre lei suonava. Ma potrà mai trovare un compromesso, un amore, insomma, con una persona che fa una vita così opposta? Magari ci sarà qualcuno che ci è riuscito e che conferma che l'amore non ha limiti.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace
1: dalle 12 alle 14.

Quest'anno Radio Kiss Kiss ha portato la musica più bella, lo sapete, no? In giro per l'Italia con quattro tappe stupende, la prima a Torino, poi c'è stata Valladomizia, Viareggio e Pescara. E ora il meglio del meglio di queste quattro tappe potremmo riguardarle in TV. Quando? Allora, 25 luglio e 1 agosto, a partire dalle 21:30 su Sky 1, TV 8 e anche sul nostro canale TV, il 158 del digitale terrestre. Quindi 25 luglio e 1 agosto Kiss Kiss Way in TV a partire dalle 21:30 su Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV. E adesso si continua, ragazzi, perché la musica più bella ve la regaliamo ancora, cioè Mace con Cattive Abitudini.

Attenzione a quelle cattive abitudini, ma noi abbiamo buonissime abitudini, soprattutto quelle di farvi ascoltare musica straordinaria. È il momento del nostro history con una canzone che celebra semplicemente l'umanità, la speranza, soprattutto per la pace nel mondo. Si parla della bellezza del creato, delle meraviglie quotidiane, perché anche una semplice alba, un semplice tramonto possono trasformarsi in momenti incredibili, magici. C'è una speranza grande anche, quella della fine delle guerre, delle ingiustizie, come il vero miracolo che tutti aspettiamo. Stupenda canzone dei Queen con The Miracle.

0: The Miracle 1989, il nostro History Kiss.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Certo che Radio Kiss Kiss. Dunque pensavo, c'è un'abitudine che voi siete convinti possa essere il segreto della longevità, cioè anche un'abitudine che gli altri non considerano magari positiva, anzi dannosa, e che per voi invece va bene, aiuta a vivere meglio, più a lungo, perché poi il mondo è come te lo metti in testa, ognuno ha le proprie convinzioni. Andrea, tu terapiattista mi pare? No, assolutamente. Parleremo di questo e poi capirete anche il perché. Intanto ci godiamo la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, c'è la nostra tripletta. Subito Gaia con Bossa Nostra.

Silk City, Dua Lipa, Electric City su Radio Kiss Kiss. Allora, come dicevo in apertura, ognuno ha il proprio segreto di longevità e ognuno ha le proprie convinzioni, no? A prescindere da quello che chiaramente diventa poi la parola insindacabile della scienza. Mio nonno ha avuto una vita longeva, ha spento le 92 candeline, ci è arrivato anche bene, in perfetta salute, e guai a togliergli le sue 5 sigarette al giorno e 2 bicchieri di vino, uno a pranzo e uno a cena, perché lui diceva che tutto si può fare nella giusta misura, e io penso che lui avesse ragione in qualche modo. E c'è un'altra nonnina del Minnesota che ha la sua convinzione riguardo un bicchiere di vino, tanto da essere riuscita a far cambiare una legge. Ragazzi, ve ne parlo tra poco perché è una roba incredibile. Intanto Gianna Nannini e Marrakesh con America.

che meraviglia, che energia. Allora vi racconto storia incredibile, vera. Anita LeBurn, 82 anni, nonna di 5 nipoti, ha sempre amato un buon bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo, quindi tutti i giorni questo bicchiere di vino. Proprio per via di questa sua passione è rimasta molto stupita quando l'anno scorso ha scoperto che la casa di riposo in cui si era trasferita in Minnesota non poteva servire alcolici agli anziani, perché è proprio vietato dalla legge. Per questo motivo Anita ha accettato di diventare il volto e la voce di una campagna per modificare questa legge, dopo aver testimoniato per 2 volte davanti all'Assemblea Legislativa Statale. Questa settimana ha festeggiato con il governatore democratico Tim Walz in occasione della firma del provvedimento soprannominato la legge dell'happy hour dei nonni, quindi adesso potranno servire alcolici. Allora io vorrei sapere adesso il vostro personale segreto di longevità, solo uno ne voglio, me lo dovete dire di getto in 30 secondi, vi do 30 secondi.

0: Chi sa te che vivi la vita come su un ring e sei sempre pronto con i guantoni per contrastare gli avversari. Chi sa te che hai donato un cane ai tuoi figli per farli crescere con un amico sempre fedele e leale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Kiss Kiss.
4: Sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Kiss, kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Kiss

0: Francesco Gabbani, la sua energia meravigliosa, Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Allora, stiamo cercando di capire qual è il vostro personale segreto di longevità, perché tutti noi ce l'abbiamo, ragazzi. Ognuno si convince di una cosa che può avere delle basi scientifiche, e altre invece si convincono di cose che magari non hanno delle basi scientifiche, che non sono neanche realmente poi così vere, no?
1: Marta, il mio segreto è un infuso a base di tè crudi, cardamomo e fiori di ibisco e caffeina non tostata. Io ho più energia adesso che ho 53 anni di quando ne avevo 20.
0: Mandami la ricetta. Oh,
2: quale
0: scusa,
2: è il miglior segreto di longevità se non un po' di intimità col proprio partner?
0: Ah, ciao, l'intimità.
2: Ciao a tutti.
0: Fa vivere più a lungo.
3: Di vino non si nega a nessuno. Ecco.
0: Mi chiedi, fa sangue, non bisogna esagerare, no? Come tutte le cose.
4: Secondo me il segreto per una vita più lunga e più sana è quella di stare lontano dallo stress.
0: Verissimo, verissimo.
5: Il mio segreto per la longevità sono le verdure del mio orto e poi sono come tuo nonno. Vino e sigarette.
0: Ti attira le orecchie. Ognuno si convince di qualcosa. Mio nonno diceva: bisogna avvelenarsi un po' di tutto. E tanto dice: ti avveleni con tutto, però non bisogna esagerare.

0: bella Sienna Spyro, Material Lover. Allora io, Taquino e Calamaio, sto segnando i vostri segreti di longevità, perché come dicono a Napoli, mica sono fessa. Giustamente, anche io voglio campare 100 anni. Fammi sentire un po', Andrea.
1: Segreto per la longevità, sì, è stare lontano dal mio capo. Schissa tutti.
0: Beh, non posso dire il mio perché mi licenzia, no?
2: Rimanere signorina fino a 97 anni, servita e riverita, e fare una vita proprio senza stress.
0: Ma poi se resti signorina, servita e riverita da chi? Da mamma. Io se ritornassi da mamma, servita e riverita, sono certa di questo. Adesso il tiro mancino. Ai, ai.

0: fate voi la domenica a mezzogiorno? Allora, lei decide di restare in una fase contemplativa, riflessiva, come se frizzasse proprio il tempo precisamente alle ore 12 a mezzogiorno. Meravigliosa Giselle con Dimanche Midi Pill, il nostro New Kiss.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa.

0: trattata di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Kiss, kiss. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss, kiss.
2: Sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
4: paese. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Kiss, kiss. Tutti i weekend di luglio Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella.

Da quanto tempo non bevete un bel bicchiere di latte e menta? Mamma mia, ancor meglio latte, menta e mandorla. Se ne parlo perché per colpa di Andrea Cimino, che mi fa ricordare di ste cose. Non bevo latte e menta da tantissimo tempo ed è una bevanda che d'estate, ma che bontà ragazzi, veramente. Allora vi parlo di cose importantissime. Radio Kiss Kiss vuole farvi un regalo enorme. Radio Kiss Kiss mette in palio un'esperienza esclusiva per non uno, due ascoltatori per il closing party di Gordo in uno dei locali più famosi al mondo, ragazzi. Sto parlando del leggendario Pacià di Ibiza. Volete andarci? Vorreste essere tra i fortunati a vivere questa esperienza? Allora vi dico cosa dovete fare. Oh, paghiamo tutto noi chiaramente, eh? Allora dovete però semplicemente ascoltare Radio Kiss Kiss. Prestate però attenzione a tutta la programmazione, perché all'interno abbiamo inserito dei codici, dovete annotarli tutti per poi ricomporre il puzzle. Quindi più ascoltate la radio, più avrete la possibilità di vincere. E tutte le info le trovate anche andando sul nostro sito, ovvero kisskiss.it. Adesso c'è Baby K.

0: Macarena su Radio Kiss Kiss. Allora, di pranzo anche un po' inoltrato, c'è chi pranza a quest'ora, chi ha pranzato a mezzogiorno, ma insomma vedo questo video e mi vengono i brividi, perché uno chef palermitano molto famoso ha fatto un esperimento, cioè ha rotto un uovo su un muretto in zona Notar Bartolo e lo ha lasciato cuocere al sole. Tempo di cottura? 4 minuti. Cioè in 4 minuti si era fatto l'uovo. L'uovo all'occhio di bue. Lo ha fatto mentre la temperatura in città ha superato i 40 gradi, un gesto che chiaramente racconta meglio di qualsiasi bollettino il caldo che sta investendo la città di Palermo e chiaramente l'Italia intera.
1: Ti piace la musica? Radio Kiss Kiss. Ti piace divertirti? Kiss, kiss. Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!

Roberto non cuoce uova al sole, ma è uno chef che trova ispirazione ascoltando Radio Kiss Kiss, e tutto viene meglio quando ascoltate la musica più bella. A proposito, io oggi vi saluto facendovi un regalo enorme con una canzone stupenda, un history kiss pazzesco, 1987, YouTube con With or Without You. Mamma mia, che capolavoro. Grazie mille a tutti voi per essere stati con me, grazie ad Andrea Cimmino in regia. Noi ci ritroviamo domani, adesso vi lascio con Marco e Raff, e come sempre da Marta, kiss kiss a tutti, ciao!

0: picotta oggi, una bambola.
1: Sì, è vero, una bambola anche come vestita, no?
2: Con Giovanni Gioschi Imperatore, che sembra un po' Erco, come sempre.
1: No, un poeta,
2: sì.
1: Un poeta, voleva dire un poeta, Gioschi.
2: Un poeta lascia maledetto.
1: Sta. Lascia stare.
2: E con di che parliamo oggi, Marco?
1: Il posto più felice della vostra vita.
2: Il letto.
1: No, in cui siete stati.
2: Il letto.
1: Sì, vabbè, perché ci sono delle ricerche su questa roba
2: qua. Il letto con il condizionatore, no. Il posto più bello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Allora, questa è la prima canzone che apre Daddy Kiss di questo primo pomeriggio. Si intitola Canto d'amore e c'è un nostro amico Pietro, che è uno, insomma, dei nostri amici più stretti, che ci ha scritto: Angelina Mango e Marco Mengoni hanno fatto questa canzone, ma quanto cavolo è orecchiabile.
2: Beh, diciamo, lui è il critico di cui avevamo bisogno. Abbiamo tutti quanti, no? Un amico che improvvisamente scompare. Ecco, Pietro è sì, quell'amico che improvvisamente non lo sentiamo più.
3: Ma non dite che sono io che non mi faccio sentire, c'è da rotto il cazzo.
1: Ecco, eccolo, perfetto. Quindi
2: Pietro,
1: all'improvviso,
2: Pietro già
1: sì, all'improvviso.
2: Ma pezzo di.
1: Ecco qua.
2: Ma non mi far parlare, Marco, ma diciamo, che ha detto, non mi dite.
3: Ma non dite che sono io che non mi faccio sentire, c'è da rotto il cazzo.
2: Ma vai a quel paese, va.
1: Diciamo, ecco, tutti abbiamo quell'amico che ogni tanto sparisce. E lui però si fa sentire commentando i pezzi alla radio.
2: Lo so io perché sparisce, perché lui va in un posto felice. Tutti quanti abbiamo il posto felice del nostro cuore. Lo dicono anche gli esperti. Apriamo così la puntata di Daddy Kiss.
1: Sì.
2: Oltre il 60% delle persone decide di tornare in un posto che è stato da bambino, perché i posti che frequentiamo e che frequentavamo quando eravamo bambini poi entrano nel nostro cuore.
1: Addirittura pensate che gli esperti ci dicono proprio che non è tanto il posto che ci manca e che quindi rincorriamo, ci vogliamo tornare anche da grandi, ma è la persona che si è formata in quel posto, quindi il noi, cioè il nostro io da bambino, che ci manca, perché quel posto ci fa sentire a casa e ci ricorda tutta una serie di aneddoti legati a quel posto e legati alla nostra vita.
2: E allora si parla di posti felici della vostra vita, posti o viaggi magari che vi hanno regalato ricordi più felici, che possono anche essere legati alla musica più bella, come questo pezzo.

0: Un'altra cosa che volevamo aggiungere dopo questo pezzo straordinario Closer di Neo dal 2008,
1: incredibile,
0: su Radio Kiss Kiss,
1: fantasmagorico,
0: un'altra cosa che volevamo aggiungere appunto sui posti del cuore che molto spesso sono legati proprio all'estate è che addirittura oltre il 60% dei viaggiatori ha detto proprio di tornare nei luoghi preferiti o comunque nel luogo preferito delle vacanze quando ci andava da bambino con i propri figli, proprio per passare il testimone, cioè capito, da genitore a figlio.
1: E allora la puntata di oggi è i posti e i viaggi magari che vi hanno regalato un ricordo felice, potete condividerlo con noi al 347 490 0042. Un posto felice, io ricordo le spiagge di Mykonos, ma anche scusami, le spiagge dei Caraibi.
0: Da bambino, scusami, a Mykonos.
1: Vabbè, non da bambino, non deve essere forza bambino.
0: Ma da bambino sono quei ricordi, sai, un po' più
1: non per forza da bambino.
0: Capito, però sto dicendo da bambino magari sono più forti ricordi.
1: E io non ho mai detto da bambino, e noi mica dobbiamo per forza parlare di quando eravamo bambini, stiamo parlando in generale.
0: Quando sei andato sulle spiagge di Mykonos?
1: Spiagge di Mykonos a 18 anni, bellissimo, perché tutti quanti nudi, tutti quanti felici,
0: ecco qua,
1: la gente faceva quello che voleva, tutte quante madre natura per me erano.
0: Vabbè, figurati, certo.
1: Pure i nonni erano nonni natura, cioè erano tutti nella natura.
2: Esatto, perfetto.
1: Ma anche Tortuga, ti dico, spiaggia di Tortuga, fantastica. Spiaggia di Tortuga, bellissima, perché c'erano le... A parte che la spiaggia era bianca, ma poi c'erano queste onde con i cavalloni, con le tartarughe, con i delfini. Secondo me quello è il posto più bello che io ho mai visto nella mia vita.
0: Vabbè, poi diciamo, ognuno c'ha un posto del cuore, perché magari...
1: Anche gli strip club a Praga, attenzione.
0: Vabbè, quella è un'altra cosa.
1: Bellissimi.
0: Proprio. Sì, vabbè.
1: Fammi salutare Peppe, un mio caro amico che si innamorò di una ragazza che faceva la ballerina all'interno di uno strip club.
0: Me la ricordo questa storia. Ma per favore, io volevo essere un attimo romantico, perché i posti belli magari sono anche quelli dove ci torni per più volte, ci torni per più estate, ti porta i tuoi genitori e poi tu magari ci torni quando sei un po' più grande, no? Io per esempio ho il Cilento, Marina di Camerota, nel mio cuore, proprio perché in quel posto lì ci ho lasciato tantissimi ricordi. Il primo bacio, il primo limone.
1: Primo limone io l'ho dato?
0: No, non mi interessa quando l'hai dato adesso. Non...
1: C'è la discarica dei rifiuti.
0: Non lo voglio sapere.
1: Qui dietro.
0: Favore,
1: Lo so, ero piccolo, beh, è capitato.
0: I posti del cuore che vi sono rimasti dentro, magari perché ci siete tornati, perché ci siete andati più volte, o perché magari ci siete andati una sola volta da bambini, da adolescenti o anche un po' più grandi, appunto, che proprio vi hanno folgorato.
1: 347-490-0042. Noemi, tu cosa fai questa sera? Prima ancora Miley Cyrus con Secrets.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: mai più.
1: Grazie, per me è assolutamente Lugo del Cuore Barcellona. Infatti quest'anno di ritorno da Sud America ci farò 4 giorni e sarà la 5ª volta.
2: Gino, bella. Domani vai in Spagna.
3: Olé! Mamma mia, che belli questi luoghi, tipo anche all'estero, no? Barcellona, che magari ci sei andato da piccolo perché i tuoi genitori ti portavano.
4: 1996, stiamo parlando di questa scena del film di Pieraccioni, Il Ciclone, no?
3: Bellissimo.
4: Gino, domani vuoi in Spagna, durante una telefonata quando la famiglia decide improvvisamente di andare in Spagna, di seguire in Spagna le ballerine di flamenco di cui si sono innamorate. Film, certo, bellissimo.
3: Straordinario quel film di Pieraccioni. Chi c'è?
5: Buongiorno, Marco e Raffa.
3: Ciao.
5: Io i miei posti che mi sono rimasti nel cuore, Verona, sabato ci torno e riporto per la seconda volta la mia bambina a divertirsi.
4: Dove? Non ho
3: capito. Verona, a Verona.
4: Non ci sono mai stato.
3: Non per forza un luogo estivo, non per forza un luogo, insomma, dove uno va al mare o fare delle vacanze, ma magari un luogo dove si è cresciuti, che è un po' la stessa percentuale che dicevamo prima, cioè che molte persone ci portano poi i figli proprio per trasmettere di padre in figlia, in questo caso, quell'emozione proprio che ti ha lasciato quel posto.
4: Se parliamo anche di luoghi che hanno segnato comunque la nostra vita, quanti in estate magari avranno passato l'estate sui muretti delle proprie città oppure dei propri paesi a fare le 2 di mattino,
3: certo,
4: ubriachi.
3: Ma che sei ubriachi, per forza?
4: E felici.
3: Felici sicuramente, ubriachi
4: di vita.
3: Dipende dalla serata.
4: Di vita.
3: Ubriachi di vita.
4: Aspetta.
3: Ok,
4: mi sto per emozionare, aspetta.
3: Vai. E poi scusa, ma quando uno si emoziona non è che lo dice sto per emozionare, cioè si emoziona e basta, non è che vabbè.
6: Io
3: c'era un vocale, che
6: un ricordo bellissimo che con i miei genitori. Oggi ho 52 anni e ho una figlia di 20. E quando avevo 14 anni, 15 anni, mi ricordo che andavamo al camping Le Saline a Palinuro con mamma e papà e mia sorella.
3: E che si faceva lì?
6: Veramente, guarda, una malinconia. Se ci penso, guarda,
3: e c'è emozione.
6: Non riesco a descrivere.
3: Si sente l'emozione comunque qua.
4: Chiss a te.
7: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Hey, dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
8: Quello che estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss.
9: La testa gira.
6: La musica più bella.

0: andiamo subito al telefono. Vabbè, sì, io per esempio tra i posti del mio cuore c'è il bagno.
1: Sicuramente, però
0: mi siedo sul trono la mattina.
1: Il tuo trono. Lo so, però qui parliamo di posti che ci hanno lasciato qualcosa proprio dentro.
0: Sentiamo Valentina che cosa ci dice.
1: Pronto?
2: Ciao, pronto.
1: Ciao, ciao Vale, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Te la stai già ridendo, ma l'argomento qui è proprio il posto che vi ha regalato delle emozioni forti.
0: Qual è il tuo?
2: È lo scoglio dove andiamo al mare.
1: Lo scoglio?
0: Dove vai al mare?
2: Abbiamo uno scoglio ben preciso dove andiamo al mare.
0: Ma dove? Con chi vai? Quando?
2: Col mio compagno.
0: Quindi okay. Voi non andate su una spiaggia libera, non andate magari sulle spiagge a pagamento, bensì sugli scogli.
2: Sugli scogli.
1: Oh. Scusami, e tu ne dici che ce n'è uno in particolare?
2: Eh sì, è un posto che ci piace, dove possiamo mettere anche l'ombrellone perché c'è già il buco.
1: Nello... Ah, c'è il buco nello scoglio.
2: C'è il buco nello scoglio.
1: Vedi, io conoscevo il buco nell'ozono, invece c'è anche il buco nello scoglio.
0: Dici una cosa, Vale, tu vai con il tuo compagno, ma sugli scogli praticate anche attività tu e il tuo compagno?
2: Certo, facciamo trekking, facciamo il barbecue, pestiamo.
0: Che è un iceberg, non è uno scoglio.
1: Scusa un attimo, scusa, è un piccolo appartamento. Scusa un attimo, ma Vale, ma questo scoglio dove si trova?
2: Tra Monopoli e Polignano.
0: Bellissimo.
1: E Polignano. Quindi ma lo affittate anche?
2: No, quando non è c'è una cosa libera, non
1: bellissimo.
2: È mio purtroppo.
1: Scusami,
2: però lo uso
1: è mai capitato che magari eravate tutti belli pronti anche per mettere l'ombrellone, ma in realtà c'era già qualcuno?
2: Sì, vabbè, troviamo un altro posto, camminiamo, continuiamo a camminare e troviamo un altro posto.
1: Ok, bene. L'importante è non mandare macumbe poi a chi stava lì.
2: No, ma infatti ho anche paura di dirlo in radio. Metti che domani mi facciano il posto.
1: No, hai ragione. Infatti,
0: va bene, vedi, Vale, allora rimane tra di noi.
1: Si è mantenuta larga.
0: Rimane tra di noi.
1: Si è emozionata, no?
0: Molto, sì.
1: Ok, va bene. Tra Monopoli e Polignano, nel caso. Va bene. Valentina, grazie
2: ciao,
1: per averci raccontato di questo posto del
0: Alessandra.
1: Cuore.
0: Alessandra. Alessandro Valentina.
2: Valentina.
1: Che va Valentina?
0: Tanna Chiara.
1: Ragazzi, vi state rincoglionendo. D'altronde è il 22 di luglio. Vabbè, dobbiamo farci un bagno freddo.
0: Ciao, chi schizza a te, ciao. Vale, salutaci da scoglio.
1: Ciao, Vale.
0: Ciao.

0: Ciao Raf, buon pomeriggio. Ascoltavo la radio, sì. A proposito di posti del cuore, il mio posto del cuore è il giardino di casa dove vivevo prima, dove passavo le estati da bambino e con mia madre alzavo la cacca del nostro cane. Kiss kiss a voi.
1: Vabbè, magari c'è un ricordo felice anche col cane, dai. Adesso fare anche il simpatico, ci può stare, ci ha fatto sorridere.
2: Mamma! Ecco. Mamma!
1: Però magari
2: ha cagato il cane, mamma!
1: Perfetto.
2: Andiamo ad avanzare, andiamo al giardino, mamma!
1: Magari era un modo anche simpatico, no? Per stringere il rapporto, non dico con la mamma, ma certe emozioni, no? Che ti lega e che ti legano anche con i genitori.
0: Senti Federica che cosa ci scrive. Ciao. Vai. Marco, ciao Raf. Posto preferito del mio cuore, la spiaggia dove ho imparato a nuotare in Liguria, chissà a voi.
1: Bellissimo. Questo per esempio è anche un altro ricordo bellissimo. Se dovessi chiudere gli occhi, forse non ricordo la spiaggia in cui ho imparato a nuotare.
0: A voi.
1: Bellissimo. Questo per esempio è anche un altro ricordo bellissimo. Se dovessi chiudere gli occhi, forse non ricordo la spiaggia in cui ho imparato a nuotare. Certo, mi fa anche un po' di emozione.

0: piccolo mini market.
1: Sì, è un grande Gino Canolone. Non so che fine abbia fatto.
0: Va bene, per fortuna. Allora, nome e cognome alla radio. Poi,
1: ha chiuso, credo.
0: Andiamo avanti. Il posto che vi ha regalato ricordi felici e che magari ci siete tornati anche da grandi.
1: Sai anche quale? Un bel posto.
0: No,
1: ricordo?
0: No, non mi interessa più, grazie. Il posto che non vorrei dicessi altre cose del genere. Evitiamo. Quindi
1: un posto in biancheria intima dove la signora era bellissima.
0: Figurati.
1: Era una signora stupenda.
0: Che siano posti estivi che ci avete lasciato il cuore o magari non per forza, se vi va un messaggio scritto o una nota vocale al 347 490 0042.
2: Chi

0: 14:39. Regaliamo anche chicche musicali, New Kiss, nuovi progetti, protagonista è Alex Warren.
1: Noi stiamo parlando di posti del cuore, no? E magari che ci andavamo con i genitori, questa è anche una bella dedica di Alex Warren, la nuova dal titolo Passenger.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss Kiss.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Kiss Kiss.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss, 14:47 in questo mercoledì 22 luglio. Noi siamo Marco e Raffa. Oggi stiamo dedicando la puntata a quei posti del cuore, no? Magari dove ci siamo cresciuti, abbiamo passato delle estati, ci siamo tornati, e abbiamo al telefono un nostro ascoltatore che ce ne voleva raccontare uno molto intimo.
2: Sì, c'ha una storia particolare. Marco, pronto?
3: Ciao ragazzi, ciao. Kiss Kiss a voi.
2: Kiss Kiss a te, benvenuto alla radio. Parliamo Grazie. Di posti indimenticabili. Qual è il tuo e perché?
3: Allora, il mio è un ristorante fatto stile trabocco. Voi siete stati a Pescara, quindi sapete quanto sono particolari quei posti,
2: sì,
3: sopra gli scogli.
2: Molto certo, belli.
1: Bellissimo, veramente Pescara ci ha regalato un'emozione unica al Kiss Kiss Way. E quindi siamo a Pescara in un ristorante sul mare.
3: Non siamo a Pescara, però siamo sempre in Abruzzo.
1: Ah, ok, ok.
3: Allora, praticamente uscivo, mi frequentavo con questa ragazza. Al primo appuntamento l'ho portata lì, perché comunque il primo appuntamento, almeno secondo me, merita un posto degno e bello.
2: Poi gli altri invece andiamo pure, diciamo, nel fienile, andiamo pure...
3: No, possiamo andare anche dal Paninaro.
1: Ok, sì, sei un grande. Ok, quindi,
2: e cosa,
1: diciamo,
2: è successo?
1: Un bel posto.
3: È che è andato tutto bene, però dopo qualche settimana di frequentazione ho rovinato tutto e mi sono fregato con le mie mani ed è finita la storia con questa ragazza.
2: No!
1: Sei fregato da solo, perché cosa hai fatto?
3: Perché sono una testa di cazzo.
1: Perfetto, l'importante...
2: Oddio!
1: L'importante è ammetterlo, diciamo, Marco.
3: Sì, sì, non c'è problema.
1: Io non ho capito però perché è il tuo posto del cuore se poi hai rovinato tutto. Cioè, come fa a convivere questa cosa?
3: Perché è stata una serata magica con una persona speciale. Mi rimarrà sempre lì, ci penso per tutta
2: la
3: vita.
2: Ma lei
3: ti
2: manca? Come si chiama? Le vuoi dire qualcosa qui alla radio prima di salutarci, fratello?
3: Si chiama Sonia. Non so se mi stai ascoltando a quest'ora, forse starei lavorando. O se stai ascoltando, ti voglio bene. Mi manchi... E mi dispiace per aver rovinato tutto. Scusami, Sonia.
2: No. Ci salutiamo così.
1: Il falò finisce così. Marco, ti facciamo un grande in bocca al lupo
2: a te.
1: E grazie per averci
3: grazie,
1: raccontato
3: fratelli, grazie
1: di questo posto.
2: Ciao, fratello.
1: Ciao, Marco.
2: Era tipo il falò di confronto.
1: Sì,
2: manca
1: sì,
2: però
1: sì.
2: Sonia dall'altra parte.
1: Proverei
2: Marco
1: a chiamarla, ma non lo so.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: mio DNA.
1: Ciao Marco e Raffi. Ciao. Il mio posto preferito, felice, estivo, sì, è Marina di Pisciotta. Io ogni volta che vado lì,
2: le parolacce
1: sono,
2: no, però,
1: nella pace dei sensi. Okay. Sono, penso, più di 26 anni che ci vado. Bellissimo. Ora ne ho quasi 36, quindi della maggior parte della mia vita. Ci
2: preparati, torni, perché tra 4 anni sei il mio target, però le parolacce no.
3: Ma non è una parolaccia, si dice,
2: è
3: alla
2: un
3: radio,
2: posto che si trova in Cilento.
3: Altrimenti
2: bellissimo,
3: poi ci fanno la multa delle parolacce.
2: Non è una parolaccia, lascia stare.
4: Paola di Chistis, sono no. Laura. Il mio posto felice dell'infanzia è la casa dei nonni, dove passavo la maggior parte delle giornate con mia nonna soprattutto, che facevamo tanti giochi insieme. Poi ho in mente, diciamo, la cosa che più mi è rimasta sono le grandi pranzi che nonna preparava con tutta la
3: bellissima
4: famiglia,
3: guarda,
4: i giorni,
3: sì,
4: di festa. E niente.
2: Ti dirò, non sei l'unica che parla di nonni. Molti ci hanno scritto, molti nostri ascoltatori hanno scritto che il posto che portano nel cuore è la casa dei nonni, piena di ricordi, sì, perché molti andavano, sai, io ricordo mio nonno con mia nonna, la scena stupenda.
3: Quale?
2: Mio nonno che cucinava per mia nonna.
3: Bellissimo.
2: Mia nonna che gli diceva sempre: tu non sai fare un cazzo.
3: Bellissimo.
2: No, ma io sto cucinando per te. Togliti.
3: Romanticismo proprio all'ennesima potenza. Per chiudere proprio su sta roba dei nonni, ci hanno fatto un esperimento alla Level University, cioè hanno detto proprio che quando vai in un posto che ti ricorda casa, come per esempio appunto la casa dei nonni o comunque una stanza in particolare,
2: una panchina, una città, un'isola,
3: il nostro cervello rilascia il doppio della dopamina e quindi siamo molto più felici di tornare appunto come in questo caso a casa dei nonni piuttosto che andare in un posto che non abbiamo mai visto.
2: Ciao Marco e Raffa, il posto del mio cuore è lo stadio della mia squadra.

0: È arrivato il momento di tornare adesso indietro nel tempo, sì, con il nostro History Kiss. Mettiamo un pezzo che ha fatto la storia della musica. Chiudiamo così la prima ora di Daddy Kiss, un pezzo del 1900.
1: E la musica. Allora, diciamo che stiamo tornando indietro nel tempo.
0: Mi stavo affogando con la saliva.
1: Della musica.
0: Perciò.
1: No, stavo dicendo, stiamo tornando indietro nel tempo, no? Con i luoghi del cuore, che è argomento oggi di Daddy Kiss. Lo facciamo anche con la musica. Magari qualcuno ha proprio dei ricordi con questa canzone degli anni 90. Una canzone che parla nostalgia e di nostalgia legata ad un amore.
0: Mike con The Mechanics, il pezzo è Over My Shoulder.

0: 8:05, apriamo così la prima ora.
1: Eh?
0: Chiudiamo così la prima ora di Daddy Kids.
2: Ma che hai in bocca?
0: Buon pomeriggio!
2: Ah,
0: mi stavo affogando con la saliva. Inizia la seconda ora di Daddy Kiss su Radio Kiss Kiss. Anna Chiara Mansino, Giovanni Gioschi, imperatore in regia. Seconda ora dedicata a...
1: Ancora ai posti del cuore, no? Sapete che noi dedichiamo sempre un argomento il giorno e poi variamo e spaziamo con questo argomento. L'apriamo con il fenomeno dei Returners.
0: Belle! Cioè, il nuovo film degli Avengers.
1: No, cioè quante persone...
0: Avengers Returners.
1: No, cioè quante persone conoscete che sono andate via dal paese, dal posto in cui sono nati?
0: Gioschi.
1: Per andare a trovare fortuna magari anche all'estero.
0: Gioschi.
1: E poi sono tornate perché quel posto gli manca troppo.
0: Allora Anna Chiara, ok,
1: adesso,
0: no.
1: Adesso ne parliamo.

0: nuovo film degli Avengers, giusto Marco? Mi dicevi Avengers Returners.
1: Sì, che in effetti potrebbe essere il titolo di un film della Marvel, però no, perché appunto sta nascendo questa tendenza. Non so se siete voi protagonisti o magari conoscete qualcuno che l'ha fatto, magari, che ne so, da un piccolo paese italiano se n'è andato a trovare fortuna a Londra, ok? Qualcuno magari anche dei vostri amici. Ho detto Londra per dire una grande metropoli. E poi però, proprio perché c'è questa tendenza di tornare nei luoghi in cui si è nati, proprio per tornare alla vita lenta, per rilassarsi, godersi un po' la vita, quindi anche il ritmo un po' più pacato, sono tornati nel proprio paese d'origine. È una cosa che si sta sviluppando sempre di più, soprattutto negli ultimi anni. Perché questo? Perché il cervello lega quei ricordi anche di infanzia, diciamo, con tanto piacere, e quindi si ha voglia di tornare un po' al bambino che è dentro
0: di
1: noi.
0: Ma guarda, io penso che le persone che magari vanno a vivere fuori e poi decidono di tornare in patria lo fanno perché dove hanno deciso di trasferirsi non sono felici, non riescono a vivere bene, magari.
1: Ah, mi sembra un'esagerazione questo applauso così forte dalla regia. Però no, il punto è vero che magari non ce la fai più perché sei un po' stressato, no?
0: Cioè, se tu vai via e poi torni, sì, è perché non ti trovi bene.
1: Beh, certo, sì, questo. Vabbè, non c'è bisogno dell'applauso, però tu.
0: Grazie.
1: L'ha detto pure prima, non.
0: La vera casa è dove vivi bene.
1: Mamma mia, oh. Se potessero dare un premio Nobel alle cose dette male.
0: Il posto del vostro cuore. Lo conoscete solo voi.
1: Certo. E anche oggi, diciamo, la rubrica Grazie al Cassio l'abbiamo portata a casa.
0: Black Eyed Peas su Radio Kiss Kiss. Facciamo un salto indietro nel tempo. 2009, posti che vivono nel vostro cuore, così come vive la musica più bella, come

0: Ecco Raffa, allora abbiamo subito al telefono un nostro ascoltatore che ha proprio l'esempio lampante di chi è andato via e poi è tornato.
1: Ne parlavamo prima, andiamo al telefono da Donato. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Raccontaci la tua storia, caro Donato.
2: Allora, io sono laureato in veterinaria e poi da Bari sono andato in Inghilterra. Ho lavorato un po' ovunque nel Regno Unito e per 8 anni, 1 mese e 2 giorni. Poi, diciamo, c'è stato il Covid e alla seconda ondata vedevano i genitori che comunque facevano sempre più vecchi. Ogni volta che cercavo di tornare li vedevo più vecchi e ho detto, beh, basta. Poi mancava anche il mare, insomma, aggiungiamo anche il fatto che il mare...
1: Sei tornato in patria, hai detto io non ce la faccio più. Ma com'è stata, com'è stato vivere lì nel Regno Unito? Te lo chiediamo perché immagino che ci sono tantissimi nostri ascoltatori che vorrebbero, ecco, magari... partire per Londra, andare al Regno Unito, tu chi meglio di
2: io
1: te?
2: Io mi sono trovato benissimo, scusi se interrompo, mi sono trovato veramente bene lì, nel senso che ho veramente vissuto un'esperienza indimenticabile.
0: Quindi formativa anche, stato... immagino, no?
2: Sì, formativa.
0: Però vedi... Anche... Vai, scusami, no, Donato, vai.
2: No, diciamo, anche a livello, diciamo, mentale, no? Sono un po' più aperti rispetto a noi. Sto tanti punti, diciamo, di vista.
1: Ma hai mangiato le fish and chips?
0: Vabbè, certo, tanti
2: voglia,
0: anni.
2: Per forza.
1: Shepherd's pie, cottage pea.
0: Sì, vabbè, tutti, i gamberetti, però, tutti. Sì, però vedi, poi Donato...
1: Stick and Allen pea.
0: Vabbè, non devi adesso elencare.
1: No, li conosco.
0: No, però vedi, Donato, alla fine, oltre il fatto di avvicinarti ai tuoi genitori, per carità, una cosa bellissima, però anche il fatto che ti mancava il mare, la tua terra, la Puglia, Bari, hai detto, no, basta, adesso voglio tornare, ho fatto la mia esperienza, torno a casa, quindi tu fai parte proprio del fenomeno dei returners.
1: Vuoi mettere il merluzzo e
0: vanno fuori e tornano.
1: Merluzzo e chips, fish and chips con l'orecchietta da Barry.
0: Bravo,
2: con l'orecchietta, sì.
1: Con
0: le quindi possiamo dire, visto che oggi l'argomento è posti del cuore, il tuo è proprio il mare della Puglia.
2: Sì, sì.
0: Perfetto.
2: Sì, però devo dire che comunque il rientro è stato drastico.
0: Vabbè, all'inizio certo è complicato, immagino.
2: È tanto, tanto, tanto difficile.
1: Però meno male che sei tornato, perché adesso ascolti Radio Kiss Kiss.
2: Esattamente.
1: Buon per noi.
0: Certo, lì con l'app, lo dico ovviamente a tutti gli italiani che si muovono all'estero, con l'app oppure sul sito kisskiss.it. Donato, grazie mille, Kiss Kiss a te,
2: grazie
0: e
2: a
0: viva Bari allora.
2: Sempre.
0: Un abbraccio.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Grande. Bella storia quella di questo nostro ascoltatore.

0: Ciao ragazzi, ciao. Il mio posto del cuore è l'autodromo di Monza. Bello. Durante il Gran Premio ci sono stato per praticamente 10 anni di fila con mio papà da quando ero piccolino.
1: Bellissimo.
0: Sono goduto le vittorie di Schumi e finalmente dopo tanti anni ci torno quest'anno sempre con lui, grazie a mia moglie che mi ha regalato il biglietto, quindi tornerò nel mio posto del cuore con il mio papà.
1: Ci vogliono però un po' di soldi, no? Non è come lo stadio, che allo stadio comunque un biglietto medio costa, voglio dire, in un settore...
2: Vabbè, dipende dalla partita, che squadra è, okay, dove vai nello stadio.
1: Voglio
2: però...
1: dire, 100 euro un biglietto, ok, in uno stadio, ok, lo vedi bene la partita. Non penso che questi siano i costi per andare a vedere,
2: no.
1: La Formula 1, safety car.
2: Costa un po' in più sicuramente.
1: Mi piace il safety car.
2: È, diciamo, è accessibile a tutti quelli che hanno una grande passione, perché chiaramente ci devi spendere un po' di soldi, però è un'emozione incredibile, anche a me piacerebbe andare.
3: Problemi!
2: Infatti, ti ricordi, anche noi vedemo un po' i prezzi? Speriamo che prima o poi riusciamo ad andare,
1: magari ospiti, quello è l'obiettivo.
2: Magari sì, magari per lavoro, chi lo sa. Vediamo.
1: Safety car.
2: La cosa bella di questo nostro ascoltatore è che, vedi, lui ha unito la passione per la Formula 1 al suo posto del cuore, proprio perché il papà lo portava da ragazzino.
4: Ciao Marco e Raff.
1: Ciao.
4: Il mio posto del cuore è in Sila. Chiama questa località Macchia di Pietro e fa parte della Sila Cosentina. E per, diciamo, c'ho i ricordi bloccati di quando ero piccola. Il 2 dovrò andare a prendere in Sila mia figlia proprio in questa località, e non vedo l'ora proprio per rifare un tuffo nel passato.
1: A Calabria, cioè tu andavi con i tuoi genitori, adesso che sei diventata mamma,
2: sì,
1: mi sembra di capire che tu sei

0: Chissà te che ami metterti alla prova e che scalare una montagna non ti fa paura. Chissà te che non vedi l'ora di incontrarlo per essere stretta ancora tra le sue braccia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Kiss.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Kiss.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Andiamo al telefono da Stefania. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffo. Buon pomeriggio Stefania, benvenuta alla radio.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao Stefania.
1: Ciao,
2: perché Stefania è dalla Svizzera, ecco che ci voleva raccontare del suo posto del cuore, proprio perché oggi stiamo dedicando la puntata a questo, il posto del cuore che ci evoca sempre molti ricordi. I tuoi quali sono, Stefania?
1: Niente, io mi ricordo quando andavamo con la famiglia in vacanza a Bellaria. Si tratta adesso di 25-30 anni fa. E mi ricordo che mio padre non sapeva nuotare, però lui, convinto che lo sapesse fare, si buttava in acqua e faceva solo un sacco di schiuma. Tutti che gli davamo, sembrava un balenotto in mare, e lui convinto, e sono così bei ricordi, perché papà non c'è più, quindi okay. Ogni anno io poi ci penso sempre.
0: E come nuotava tuo padre, scusami, cioè se si tuffava e poi provava a nuotare? Io ad esempio, sì, anche io non so nuotare.
1: A pancia in giù, faceva con le braccia solo così, era sempre fermo, faceva un sacco di schiuma, però lui convinto che sapesse nuotare.
0: Quindi lo stile scimmia, tipo, io lo chiamo.
1: Sì, più o meno, sì.
2: Ok. Diciamo, tentava di mantenersi a galla, va, diciamo così, bellissimo.
1: Meno male che era la spiaggia, le spiagge sono basse, quindi praticamente certo. Lui convinto, certo. Faceva solo schiuma e noi attorno a ridere.
2: E quindi,
1: insomma, bei ricordi.
2: Diciamo che questo tuo ricordo legato alla Riviera Romagnola, anche sì. Rispetto al tuo papà, che poi ci hai anche detto che non c'è più, insomma, ci fa ancora più emozionare.
0: Non ho mai visto la Riviera Romagnola. Tre cose belle da vedere in Riviera.
1: Beh, il mangiare sicuramente.
0: Ok. Certo.
1: E poi la gente, insomma, accogliente, e poi insomma i ragazzi che c'erano, cioè io poi ero giovane, quindi le conoscenze che si facevano.
0: In che senso eri giovane? Perché quanti anni hai oggi?
2: Andava 30 anni fa.
1: 52.
2: Ecco qua.
0: Una MILF ascolta Radio Kiss Kiss. Ciao Stefania.
1: Grazie a voi, che ci sta tutti.
2: Io voglio solo ricordare a Raff che siamo stati a Bellaria Marina 3-4 anni fa per le finali scudetto del beach volley con Radio Kiss Kiss.
3: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su

0: Ciao Marco Errato.
1: Ciao
0: Linda.
1: Ciao.
0: Mi vocalizzo da Seregno.
1: Okay.
0: Il mio posto del cuore è la mia isola.
1: Quale?
0: È precisamente il mio vulcano. Non c'è cosa più bella di salire sull'Etna, da Sicilia, mm-hmm, ovviamente stavo,
1: certo,
0: parlando.
1: È chiaro.
0: Salire sull'Etna e sedersi dove c'è il rifugio Sapienza a guardare il tramonto.
1: Ma anche Peschetto,
0: ecco,
1: ci sono stato.
0: Quando torno in Sicilia, torno a casa.
2: Bellissimo. Guarda, la Sicilia bellissima, è stupenda, è bella tutta quanta. All'Etna non sono mai salito, non sono mai riuscito.
1: Bellissimo.
2: Non mai neanche pensato.
1: C'è anche l'escursione, si può girare in quad, sono stato l'estate scorsa.
2: Ma veramente... neanche qui a Napoli sul Vesuvio, cioè non ho mai fatto un'esperienza del genere.
1: È bella
2: da
1: anche
2: fare
1: quella.
2: Forse.
1: Sì, sì, da fare, bella anche quella. Perché poi
2: il tramonto, l'emozione.
1: Molto, molto bella. Addirittura ci sono periodi dell'anno, ovviamente parlo d'inverno, dove sull'Etna si scia addirittura, mi dicevano.
2: Addirittura?
1: Sì, sì, sì, sì, me lo raccontavano l'anno scorso. Poi adesso non so se è sempre praticabile o meno, dipende anche un po' dalle temperature. E c'è un altro vocale, vai.
3: Il mio posto felice da ragazzo era Discesa Caiola. Come chiudeva la scuola, ci mettevamo zaino in spalla e andavamo giù, giù alla Discesa Caiola, e ce ne salivamo ai primi di settembre.
2: Per chi non dovesse conoscere la Discesa Caiola, per tutti gli amici che ascoltano Radio Kiss, è un posto che si trova qui a Napoli, è una discesa stupenda
1: sul mare.
2: C'è anche Liberato, no, che canta la canzone
1: sì, su questo posto.
4: La porta luna,
1: bellissimo, bellissimo.
4: Non ride più Gaiola, porta fortuna,
1: perché in effetti porta fortuna magari anche a tanti ascoltatori. E poi volevo chiudere con
4: Gaiola, porta fortuna,
1: perché in effetti porta fortuna magari anche a tanti ascoltatori. E poi volevo chiudere con Ivan, un nostro ascoltatore che ha scritto

0: Ciao Raff, il mio posto del cuore è una panchina in un parco nel mio paese dove amo leggere. Quando la trovo occupata aspetto sempre che si liberi e lo porto nel cuore soprattutto per gli attimi di spensieratezza che mi regala.
1: Bello, qual è questo paese? Condividelo qui alla radio. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Dopo Jumbo dal 2019, sono passati 7 anni, suoniamo il nuovo pezzo di Katy Perry su Radio Kiss Kiss dal titolo Watch It Burn.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss,
2: kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio solo da 1 euro. Kiss, kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Kiss, kiss. Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono. Kiss, kiss.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
9: paese. Kiss, kiss. Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Deghi aprire la pagina deghi.it.
12: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi deghi solo cliccare.
12: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non si credi.
14: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Kiss Kiss!
16: La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: Di Madonna ai mondiali c'erano anche Ronaldinho e Ronaldo su quella macchina. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Dopo Bring Your Love con Sabrina Carpenter, regaliamo i gadget di Kiss Kiss.
1: Regaliamo.

0: adesso. Si vince, si premia. E allora, il più veloce di voi che riesce ad indovinare la parola e il numero che noi abbiamo scelto vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. La parola di oggi, udite udite, la potete trovare in vacanza.
1: Beh, visto che abbiamo parlato di posti del cuore molto spesso associati anche all'estate, quindi alle vacanze, abbiamo scelto che la parola appunto oggi si trovasse in vacanza. Mentre il numero, occhio perché è un calcolo veloce da fare, spoiler, è la somma dei giorni dei mesi d'estate.
0: La somma
1: dei giorni dei mesi d'estate.
0: E come faccio, scusami, 30 giugno?
1: Vabbè, un calcolo, 30, zio. 30,
0: cioè, giugno che è?
1: Cioè, non, cioè, basta che sommi i mesi che compongono, cioè i mesi, i giorni che compongono i mesi d'estate.
0: Perché 140?
1: No, troppo, un po' meno adesso. Non,
0: 90.
1: Scusa, i mesi d'estate. Tu quali mesi rientrano nell'estate? Quali sono i mesi che rientrano nell'estate?
0: Giugno, luglio
1: e agosto.
0: Agosto.
1: Voglio dire, non era difficile. Sommi i giorni. Te lo sto imboccando però, scusa un attimo.
0: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Il più veloce vincerà i gadget di Kiss Kiss.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: sorry, scusa e lo sento. I pinguini tattici nucleari che hanno aperto l'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara. Kiss Kiss Way in TV anche, l'abbiamo raccontato sui nostri social.
1: Questo sabato
0: 25 di luglio su Sky 1 TV 8 e sul 158 del digitale terrestre. Detto ciò però, oggi, o meglio adesso alle 15.53, dobbiamo vedere se qualcuno di voi ha indovinato la password del giorno.
1: Sentiamo le note.
2: La password è costume 92.
3: Accesso negato.
1: No, ho sbagliato parola e numero, non lo so, perché ti dico la verità, non so fare la somma dei giorni dell'estate, giugno, luglio, ho difficoltà.
4: Materassino 92.
3: Accesso negato.
1: È qualcosa, no, di che ha più a che fare con la vacanza. Cioè, quando tu pensi a questa cosa, quando tu pensi alle vacanze, ti viene in mente la parola che abbiamo scelto.
4: La password del giorno è relax 92.
0: Beh certo, accesso questa è proprio il top, no? Perché se tu pensi alle vacanze, mare, montagna o grande città, sicuramente relax. No, ma no, non è quello che abbiamo scelto.
1: La parola che abbiamo scelto, cioè, è qualcosa che senza, cioè, non si può partire per fare una vacanza se non hai questa parola che abbiamo scelto.
4: La password del giorno è ombrellone 92.
0: No! Come accesso la scontatrice di prima che lo ficcava nello scoglio, che è il suo posto del cuore lì in Puglia. Certo, hai dato un grande indizio adesso, però visto che il numero non era difficile da fare, la somma dei giorni dell'estate.
1: Io con la matematica ho difficoltà.
0: Giugno, luglio e agosto, li sommi i giorni, fa 92.
1: Pronto, chi c'è?
5: Ciao, pronto? Sono Matteo.
1: Ciao Matteo. Qual è la password di oggi?
5: Valigia 92.
1: Giusto!
0: Bravo! Perché non ci siamo concentrati tanto sul dove fare le vacanze, una grande città, un piccolo posto, il mare o la montagna, ma abbiamo detto qualsiasi posto andiamo ci servirà la valigia, no? Fa piacere che Matteo proprio sta... Matteo!
5: Ah, ecco, ti ero distratto da Valentina che ho detto la password con lei.
0: Ah, quindi dobbiamo anche ringraziare Valentina per la password del gioco, che è la tua compagna?
5: No, è la mia collaboratrice.
0: Ah, okay. Okay, lavorate insieme.
1: Allora, vabbè, salutaci a Valentina, la tua collaboratrice. Chi
5: la mano
1: a te.
5: E vi saluta.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi.
5: Ciao,
0: un abbraccio. Ciao.

0: Kischi Imperatore, oggi un po' professore. Vi lasciamo con i Corrieri di Kiss Kiss fino alle 19.
1: Ecco questo grande pezzo degli anni 90, che è una canzone che negli anni 90 ricercava un po' il futuro, no? Cioè la libertà, migliorare la propria vita anche seguendo il sogno americano.
0: 1993, i Pet Shop Boys con Go West, e se tutto andrà bene noi torniamo domani.
1: Forse. Da

0: vedi.
1: Come fai a dirlo se non li vedi?
0: No, per dire, no, loro, noi.
1: Ah,
0: sono
1: noi.
0: I messaggi come che arrivano noi? A noi.
1: Ah, che bello, grazie, sì, grazie. Come fanno a dirlo se non ci vedono?
0: Beh, no, cioè, ci vedono e come? Sul 158 il digitale terrestre, ecco. Ma anche sui social, ragazzi, perché abbiamo pubblicato un video ieri.
2: Sì.
0: È andato fortissimo.
1: Mi pare di capire che è colpa nostra tutto quello che è successo al concerto di Bad Bunny.
0: Tutto okay. Quello che succede ai concerti è colpa nostra.
1: Signori, buon mercoledì 22 luglio, sono le 16:01, partono i Corrieri di Kiss Kiss ufficialmente con la sigla.

0: Scaracapatampatam.
1: Per dire, mamma mia, una chitarra, un suono di chitarra.
0: Samurai J con Flamenco Paranoia. Buon pomeriggio, come state?
2: Ma abbastanza bene,
0: bene,
2: grazie.
0: Bene. No, ma non dicevo a te, dicevo ai nostri amici ascoltatori che puntuali come
2: sempre. Messo anche la camicetta. La camicetta di lino blu.
0: Tieni la camicia negra.
2: Com'è? Mattina sai che ho fatto? Cioè, avevo voglia di andare in palestra.
0: Vabbè, ok, la premessa è già sbagliata.
2: Sì.
0: Vabbè.
2: No,
0: no, no. Ok, no.
2: Però sai che ho fatto? Sono andato in palestra.
0: Sì.
2: Sono andato in palestra.
0: Vai, dimmi.
2: C'era. Perché sono andato più o meno verso mezzogiorno e mezza.
0: No, perché non alle due, scusami.
2: Fatica, ma scusa, non ho capito.
0: Vabbè, ok, dai.
2: Sono andato là, ho detto, ma sai che ti dico? Mamma, mi siete a mangiare, però.
0: Ma scusa, allora, perché ti ho detto?
2: Adesso mangiato un bel un filettino di. Come si chiama?
0: Ciro, ma capisci?
2: Pesce spada.
0: Il paradosso di te che vai in palestra a mangiare. Perché dovete sapere che Ciro.
2: Però ho mangiato leggero.
0: Ciro è altolocato. Ciro va nelle palestre che accanto hanno il ristorante. Anzi, dentro hanno un ristorante, no? E allora che cosa fa? Arriva, si allena e poi si siede a mangiare.
2: No, ma sai che io prima, come faccio? Adesso mi siedo, non vado proprio più in palestra. Prima avevo un accordo con la ragazza.
0: Sì.
2: Che sta lì ai tavoli, okay, eccetera. Quando io andavo su Tapirulan,
0: sì,
2: quella arrivava con l'insalata di farro.
0: Col carpaccio di salmone. Va bene, insomma, la premessa ti ho detto era sbagliata, perché uno che dice oggi avevo voglia di andare in palestra. La palestra è uno stile di vita, la palestra è un'abitudine, la devi fare con costanza.
2: Ma io non la trovo un'amica che si chiama costanza.
0: Cretino.
2: Ciro
0: è quello che fa palestra di cognome. Beh, giusto,
2: allora,
0: per un'altra.
2: Perché ho delle cose da dire molto molto importanti.
0: Tra poco però, esatto. Tra poco.

0: devo tirare un dente.
1: Non dice dente, dice un'altra cosa. Saif, buona domenica e anche buon mercoledì 22 luglio. I corrieri di Kiss, Alfio e Ciro. Allora,
2: che siamo noi? Siamo pronti per entrare nella giornata mondiale?
1: Sei sicuro?
2: Quando vuoi, Pasquale, va. Vabbè.
0: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Che cosa stai leggendo?
2: Ok, ho letto adesso, stavo leggendo.
1: Io sono molto contento.
2: Signori, oggi mercoledì 22 luglio.
1: Se...
2: Mercoledì 22 luglio. Ma è mercoledì 22 luglio.
1: È mercoledì 22 luglio, lo abbiamo detto 40 volte.
2: Ma stai scherzando?
1: Per caso non sai qual è la giornata mondiale?
2: No, mercoledì 22 luglio. Avevo un battesimo, mi stanno aspettando.
1: Va bene.
2: Allora,
1: dai.
2: Giornata mondiale del da lunedì, associato
1: allora,
2: sempre a qualcosa del tipo...
1: Sì.
2: Da lunedì mi metto a dieta.
1: Sono d'accordo.
2: Da lunedì vado a correre.
1: Come te
2: da
1: che vai
2: lunedì ricomincio a studiare.
1: Come te che dici vado in palestra quando ne ho voglia.
2: Esatto.
1: Più o meno. Speriamo che da lunedì qualcuno abbia voglia di andare in palestra.
2: Ma tu stai prendendo per i fondelli.
1: No, non ti prendo
2: tu
1: per i
2: fondelli. Tu non puoi capire quanto
1: dico...
2: è stato soddisfacente quel piatto di pesce e spada con i pomodorini, le olive e i capperi.
1: Però capisci che poco
2: mi devi credere.
1: Allora, capisci che è poco edificante partire con l'idea di andare
2: un
1: in palestra
2: con la ragazza. Vuoi sapere quanto pago?
1: Quanto paghi?
2: Ma, cioè, sentite, che poi
1: è brutto parlare di soldi.
2: Non me ne frega proprio. Ti dico, è brutto quando ti atteggi che paghi tanto.
1: Ok.
2: Ma quando ti atteggi che paghi poco, è una grande soddisfazione.
1: E allora sentiamo quanto paghi
2: allora,
1: questo piatto.
2: Ascoltatemi, ho preso questo piatto.
1: Chi se ne frega?
2: Ma come chi se ne frega, ragazzi? Questo è pop. La
1: è
2: gente
1: pop.
2: Lo deve capire, perché poi quando uno dice,
1: ma tu paghi quei soldi che paghi perché hai l'abbonamento in palestra.
2: No.
1: Se io ci vengo da fuori, dall'esterno.
2: Se vieni tu fuori e paghi un costo, paghi una cosa.
1: Sono segnalato
2: se
1: da Ciro.
2: Se vieni che sei socio della, paghi un altro.
1: Ah, okay.
2: Se vieni con me, paghi una cosa.
1: Ma
2: perché ci sta la ragazza e lo chef e la signora che stanno in cucina,
1: che
2: no?
1: Sono ascoltatori.
2: Che mi sono ascoltatori. Però sono ascoltatori miei, non tuoi.
1: Ah, giusto.
2: Quindi tu se vieni devi venire con me.
1: Quindi come funzionano quando ascoltano i corrieri? Tipo adesso che sto parlando abbassano il volume.
2: Esatto.
1: Quando parli tu lo rialzano.
2: Esattamente.
1: Ah, vedi,
2: esattamente.
1: È pratico.
2: Comunque
1: pratico.
2: Ho preso sto piatto di... come si chiama, pesce e spada?
1: Sì.
2: Tutto molto carino. Verdure grigliate.
1: Buono.
2: Poi c'era comunque, ti danno pure il pane, perché il pane che fa? Non te la...
1: certo.
2: Bottigliene d'acqua frizzante.
1: Se...
2: e caffè.
1: Quanto hai pagato?
2: Spara.
1: Non lo so.
2: Ma servito con tutto a tavola.
1: Siamo lontani dagli scontrini pazzi di cui parliamo di
2: questo
1: solito.
2: Questo è pazzo. In teoria quanto dovresti pagare?
1: Ma allora, pesce e spada, più verdure grigliate, più
2: acqua e caffè.
1: Ma non lo so, 27 euro.
2: 26. Chiedimelo.
1: Quanto hai pagato?
2: Invece di 15. 12 euro.
1: Ma tu sei vergognoso.
2: Sei
1: tu
2: sai cosa ho fatto? Ho dato

0: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Kiss, kiss.
4: Sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss, kiss.
0: Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
3: Kiss Kiss.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza.
10: Ehi, hey, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Kiss Kiss.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Buon vento!
1: E così Giovanotti e Alfa cantano Buon Vento su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, caro Ciro,
2: sono io.
1: Intanto, visto che adesso ci dobbiamo rassegnare,
2: sì,
1: e ci dobbiamo trasferire in Inghilterra, facciamo un grande in bocca al lupo anche al nuovo premier inglese che,
2: sì,
1: si è insediato.
2: È insediato?
1: Sì, sì, Andrew Burnham.
2: Dove vive? Sempre oggi, là, 10,000 Street.
1: Sempre a Downing Street. Esatto, sempre lì. E tra l'altro, le notizie già si concentravano sull'outfit della First Lady. Cioè, una porca miseria.
2: Ma invece che... di pensare alle cose belle, cosa farà questo nuovo
1: programma?
2: Pensa com'è vestita la First Lady.
1: Così.
2: Che
1: vabbè,
2: popolo veramente.
3: A sera, yeah, sera, rassegnata stampa.
1: Ah, ci rassegna.
2: Siamo molto rassegnati, signori, per Re Carlo.
1: Eccolo
2: Re
1: là,
2: Carlo.
1: Ecco, perché siamo
2: rassegnati. Ah, Re Carlo. Perché? Perché la calda estate inglese ha fatto un brutto scherzo.
1: Esatto.
2: Però diciamolo. È un po' con un zuzzusiello.
1: No, non si dica mai una cosa del genere, rischiamo l'incidente diplomatico.
2: La sua tenuta prediletta, sì, a Sandringham.
1: Sandringham,
2: esatto.
1: Okay.
2: Praticamente ospita degli ospiti indesiderati.
1: Indesideratissimi, mi verrebbe da dire. E cioè...
2: Topi, tarme, vespe e alfi.
1: Alfi. Perché, scusami, che c'entro io adesso? No, è vero, sta subendo un'invasione di una serie di animali e insetti varie ed eventuali.
2: Allora, anche... però tutto ha una spiegazione. Il re, lo sappiamo, no? Lui ha una grande passione per l'ambiente, per le biodiversità.
1: Diciamo che ha creato un habitat bello comodo.
2: Bello tronfio, bello tronfio di animali.
1: Ecco.
2: Animale.
1: Ecco.
2: Perché? Perché la mamma, la cosiddetta vecchia,
1: la buon'anima,
2: esatto,
1: no,
2: la buon'anima,
1: vabbè,
2: lei non amava i gatti, era allergica.
1: No, ma guarda, molto di più, piuttosto che non amare, lei aveva proprio promulgato un editto che vietava la circolazione di felini in questa tenuta.
2: Esatto. Quindi non c'erano i gatti, motivo per cui
1: i topi ballano.
2: Animali, platte, veramente una cosa un'aquila reale.
1: Altro che i topi che ballano, qua stiamo parlando di una vera e propria discoteca, perché immagina quanti animali, poi,
2: esatto,
1: qua, soprattutto ratti, si stanno...
2: Ma che succede? Che gli inquilini, cioè i dirimpettai, la signora del pianerottolo di sotto,
1: quale
2: c'è gente che si lamenta, che dice, ma com'è possibile?
1: Ma è
2: io pago
1: tenuta...
2: un sacco di affitto.
1: Ma il primo vicino
2: qua,
1: sta sette...
2: tu, surucio del re.
1: Il primo vicino sta a 7 chilometri, però mi viene da dire che in questi casi mi sento molto vicino alla famiglia reale, uno dei pochi casi.
2: Anche
1: perché
2: io.
1: D'estate, dai, queste
2: io
1: invasioni di
2: insetti. Io mi sento vicino proprio per etichetta.
1: Siccome, della, dei vestiti.

0: Avicii e Lady Gaga, Radio Kiss Kiss. E allora, se il problema è di Re Carlo e anche un po' di tutti, stavamo parlando dell'estate che porta con sé tante cose belle, sì, oltre alle ondate di calore anche ondate di insetti. Oh,
1: mamma fai cadere, mia, però non sono cose belle queste.
0: Fai cadere un granello di zucchero in cucina,
1: è finita,
0: non toglierlo e guarda il meraviglioso mondo delle formiche,
1: è
0: come
1: vero,
0: si attiva.
1: L'estate diventa veramente un macello.
0: Ovviamente non parliamo dei casi più gravi, quelli che contemplano tutto un mondo fatto di blatte, di insetti, sì, strani, sì, mai visti.
1: Poi
0: e studiati dall'entomologia.
1: La deblattizzazione, la deratizzazione, sì, la sì, depesandizzazione.
0: E ce ne sono tantissimi, ovviamente. Adesso io ho un problema dalle mie parti, ed è il punteruolo rosso.
1: No, vabbè, il punteruolo rosso è vecchissimo.
0: No, però
1: quello delle palme.
0: Quello delle palme, che però...
1: ma è stato debellato sto problema, se non sbaglio.
0: Nel giardino di casa mia no.
1: Ah, beh, ci sono delle palme. È rimasto solo là.
0: No, però intanto, ragazzi, vogliamo parlare del grande problema della finestra aperta nelle serate di afa estiva. E ti entra il pipistrello in casa.
1: Ragazzi, ragazzi,
0: tu dici,
1: tu sai che non ti ho mai raccontato quando ero piccolo?
0: Sì.
1: La scena è questa, periodo estivo.
0: Okay.
1: Io avevo già 14-15 anni, quindi non stavo con mia madre e le mie sorelle in campeggio.
0: Okay.
1: Ok, tutta l'estate. E io restavo a casa con mio padre. Ragazzi, una sera mio padre torniamo a casa.
0: Pipistrello in cucina. Ma fermo o di quelli che girano?
1: Che vola, quello. Però entra più tardi, cioè non è che noi entriamo in casa e c'era già, è entrato dopo.
0: Sì.
1: Mio padre esce dalla doccia con l'asciugamano, si toglie l'asciugamano nudo, uno schifo, mentre prende il pipistrello.
0: Un pipistrello è un serpente, che aiuto.
2: Pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi.

0: sempre vivere a colori, e anche la nostra musica è super colorata, una hit estiva di cui sentivamo fortemente il bisogno, perché spesso cerchiamo l'estate nelle super hit.
1: Sì.
0: Ma tu prova a immaginare questo pezzo.
1: Mio grande amico. Chi è? Amico. Cristo De Sarandi.

0: Alla fine quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
8: Buongiorno convenienza.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile.

0: Ken Cremont anche con Serena Brancale, i The Colors, Radio Kiss Kiss, ed è un pomeriggio di piena estate dove parliamo solo di cose belle. Ci stiamo rassegnando.
1: Attenzione, noi tu sai benissimo che dobbiamo dare un certo servizio ai nostri ascoltatori. Quindi...
0: E se lo diamo noi il servizio?
1: Allora, con il grande caldo estivo, molti automobilisti adottano delle abitudini che sembrano innocue, ma attenzione perché potreste andare incontro a delle sanzioni.
0: È vero, potreste andare incontro a un bel po' di sanzioni per cose che comunemente riteniamo normali, come per esempio, diciamolo,
1: per esempio guidare con il braccio fuori dal finestrino per far prendere un poco di aria alla scellazio, no?
0: Vabbè, ma quello
1: sembra un gesto innocuo, ma in realtà la polizia potrebbe fermarti e metterti una multa perché tu sei obbligato a mettere le mani sul volante.
0: Ma io guido, cioè nel senso non guido, scusami, in macchina metto anche delle volte il piede a prendere aria fuori. Sbagliato anche quello?
1: Sì.
0: Direi di sì, anche abbastanza cafone. No, però fermi, perché c'è una di quelle abitudini che quando si torna dalla spiaggia
1: Ascoltate bene.
0: Quando voi tornate dalla spiaggia, costume bagnato oppure magari anche semplicemente sedile infuocato, ci mettete l'asciugamanone, il telo da mare per non far bagnare il sedile, per stare un po' più freschi. Fermi, perché se vi un posto di blocco vi ferma, rischiate una sanzione. Per quale motivo?
1: Per il rischio del cosiddetto submarining.
0: Il submarining.
1: Non c'entra niente con l'orologio.
0: No.
1: Ma è lo scivolamento del corpo sotto la cintura di sicurezza durante un impatto.
0: Esatto, e rischi magari anche di restare, non lo so, soffocato.
1: Fai tipo capitone, per farvi capire. Se ti metti la cintura, freni con...
0: No, non è che esci da sotto, c'è il rischio che tu resti soffocato dalla tua stessa cintura, che dovrebbe essere salvavita, ma in questo caso è spezzacollo. Va bene, poi raccontiamo anche dell'aria condizionata, perché questo è il grande dilemma: tenerla accesa o no? Fermi.

0: dito nella piaga su Radio Gli Schiss. Storia della musica 1900. Che pezzo, 1970, ragazzi.
1: 1970.
0: Non me lo rovinare, non me lo rovinare. Non diciamo niente.
1: Anno in cui vengono fondate sia la casa di moda Kenzo e la barberia Morello a Maraúsa.
0: Maraúsa.
1: A Trapani.
0: Maraúsa sarebbe Marina di Ragusa tutto attaccato.
1: Non lo so. Però state con noi perché fra qualche minuto, il tempo di una canzone. Ragazzi, devo dire una cosa, devo fare un annuncio e mi dispiace, non sarà gradevole. Grazie.
0: The Doors, Roadhouse Blues.
2: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

0: Down.
1: Quinto album per i Doors nel 1970, era Morrison Hotel e il pezzo in questione è Roadhouse Blues, appunto dal 1970.
2: Voglio solo dire una cosa, dai. Questi nel 1970 già stavano al quinto album. Tu nel 1970 ti rendi conto di quanto non eri niente?
1: Non ero neanche programmato, perché i miei genitori non si erano neanche fidanzati nel 1970. Ma questa è un'altra storia. Scusami.
2: Questo per farvi capire la fortuna di un uomo che è nato con la camicia.
1: Ma che c'entra adesso? Piuttosto voglio capire perché sei lì col musetto.
0: Perché non lo posso spiegare in 20 secondi. Cosa ho bisogno dire? Del mio tempo. Quindi Madonna, Bruno ragazzi. Mars che è un mio collega, tra l'altro, grande personaggio. E poi racconterò tutto.
1: Ma che cosa vuoi raccontare, che è un
2: Apriremo
1: aneddoto che non merita?
2: Il vaso di Pandora.
1: Corriere di Kiss Kiss, signori, buon mercoledì. In mezzo alla settimana ci infiliamo non solo un po' di risate, ma

0: Caro Bruno Mars, resta come sì, come sei, non cambiare, continua a regalarci bei pezzi come quello.
1: Sì, sì, è facile dire Bruno Mars, Bruno resta così come sei, niente, eccetera. Ragazzi, ma poi si scoprono delle cose molto importanti.
0: Ma io non l'ho mai nascosta questa cosa che ti ho appena detto fuori dalla diretta.
1: No, non è vero, me l'avete sempre nascosta, ma è arrivato
0: nascosta.
1: Il momento di raccontarlo a chi veramente mi è stato vicino in questi 10 anni.
0: Alla gente
1: e parlo
0: non frega.
1: Dei miei ascoltatori.
0: Va bene, okay.
1: Quindi, cari ragazzi, cari amici,
2: Ciro.
1: Adesso ditemi voi io come mi devo comportare. La storia è questa: stavamo in ufficio, come si chiama questo?
0: Lo studio della
1: lo studio questa. C'eravamo tutti, c'è anche Lucilla di fronte. A un certo punto ho scoperto una cosa.
0: Ma
1: quando Alfio è entrato in radio qui nel 2017,
0: sì.
1: Le cose sono andate in questo modo.
0: Come sono?
1: Si sono presentati,
0: sì.
1: Lui, Lucilla, Danilo, altre persone,
0: vabbè,
1: insomma,
0: che lavorano
1: qui con me, eccetera, eccetera. Lucilla le dice, all'epoca eravamo fidanzati,
0: le dice
1: perché tu sei
0: una
1: lady. Allora dice ad Alfio: sì, io sono fidanzata con Ciro, perché eravamo fidanzati.
0: Eravate fidanzati, poi vi siete
1: lui
0: sposati.
1: Comincia a ridere, gli scappa una risata.
0: No.
1: Io sono molto offeso. No, ma che vorresti dire? Scusa.
0: Allora, aspetta, tu stai correndo sul finale.
1: Allora,
0: cose,
1: ragazzi,
0: come sempre,
1: se state ascoltando quello
3: io
1: che
3: me ne
1: ero
3: accorta.
0: Ma
3: io
0: di
3: me
0: che cosa, Gilda? Che ne
1: grazie,
0: sa
1: mamma,
0: lei? Scusi. Allora, no, intanto, non è stato raccontato tutto. Era un momento goliardico di battute dove si raccontavano cose possibili, non possibili. E a un certo punto Lucilla dice:
1: stai dicendo che non è possibile che io possa stare con Lucilla?
0: Ma io non
1: ho lei possa stare
2: ma
1: con
2: lui. Alfio, sei un ipocrita.
0: No, ho riso di gusto. Intanto ho sorriso, ho abbozzato una risatina per dire: mi stai prendendo.
1: Allora, vedi, ma stai pigliando un culo a me.
0: No,
1: scusa,
0: ma non può essere.
1: Allora, ragazzi,
0: ma non può essere che io pensavo che tu potessi avere meglio di Lucilla.
1: Allora,
0: scusa.
1: 347, come fai tu? Quando non sai che dire, 347 490 0042.
0: Si sta vendicando dopo
1: adesso
0: 10 anni.
1: Adesso mi dovete dire voi come mi devo comportare.
0: Ma io non intendevo che lei
1: fra
0: non potesse
1: fra una settimana andremo in ferie, c'è la possibilità che io vada via, che Alfio vada via.
0: Okay.
1: Ora mi dovete dire come mi devo comportare con questa persona.
0: Allora, no, stai fraintendendo. Fraintendendo. Allora, perché io intendevo che tu potevi avere di meglio.
1: Sì. Ah, mo te ne esci così.
0: No, scusa, perché non può essere.
1: Va bene, può essere
0: quello il punto di vista.
1: Allora, attenzione, i minuti volano via. Intanto arriva un amico tuo, Canato Stromae.

0: Ma scusa, ma il titolo è Cabana con la B di Bari. E perché dice Cabana?
1: Ma perché?
0: Perché la
1: ma perché cane modo di cantare?
0: Allora, mi fanno notare che io, per discolparmi e per non offendere te, ho offeso Lucilla. È vero?
1: È vero,
0: ho
1: è vero.
0: Offeso Lucilla. Caspita, allora adesso mi tocca chiedere scusa anche a Lucilla. Allora, le cose sono andate in questa maniera. Ciro mi sta dicendo che non ha mai saputo che nel momento in cui io sono venuto a conoscenza del suo fidanzamento con Lucilla,
1: all'epoca
0: 10 anni fa, ho riso.
1: Ha riso e mi ha mancato di rispetto.
0: No, non ti ho mancato di rispetto. Allora, perdonami, ti chiedo scusa ora per allora.
1: Adesso
0: okay?
1: È facile.
0: Perché mi... Lucilla...
1: È facile perché adesso io ho dato un lavoro.
0: Ma non sto mica...
1: Una dignità.
0: Ma
1: tu
0: sei uno dei volti più belli che io abbia mai visto nella televisione e nella radiofonia italiana. Il discorso è che pensavo che Lucilla fosse orientata verso altri standard.
1: Quali? Stai continuando a pensare dei merdoni.
0: Cioè, capito? Alti standard.
1: Alti standard, hai detto?
0: No, no, ho detto alti.
1: Stai dicendo, sono bassi.
0: Non sto dicendo, ogni cosa che dico mi si ritorce.
2: Anche, ma che tieni a ridere?
0: No, scusi, ma chi era? Ma era Gilda.
1: Non era.
0: Sembrava la voce di tua madre.
1: Era signora, amica.
0: No, perché capisco che ogni scarafone è bella,
3: ma io non gli parlerei mai più, Ciro.
0: Ah, mi sembra un po' esagerato, conduciamo un programma insieme, se non
1: però
0: possiamo...
1: potremmo fare un programma dove, cioè, tu parli, io parlo, ma non parlo con te.
0: Ah, dici?
1: Io parlo all'etere.
0: Ma
1: già succede.
4: Alfio, sei una brutta persona. Alfio,
0: lo so.
4: Ciruzzo, fai come hai fatto fino adesso.
0: Cioè?
4: Fingi che ti stia simpatico.
0: Ma come ti permetti? Scusa, ma perché?
1: Hai ragione.
0: Ma scusa, ma poi capite che è il gioco dei social. Per difendere qualcuno state tutti offendendo me. Ma me lo merito. Questa
3: Ciro, sarà. Secondo me, nella maniera più elegante possibile,
0: brava,
3: delicata possibile,
0: brava.
3: Ti devi rivolgere ad Alfio,
0: esatto.
3: E gli devi dire:
0: cosa?
3: Sia
0: va bene, vedo che siamo tutti molto calmi questo mercoledì 22 luglio.
1: Grazie, se non ci foste voi, cari amici.

0: Marchis, chissà te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Chissà te che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss.
2: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
3: Kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Kiss.
9: Deghi a ridare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Fala con Dracula insieme a Jenny, Radio Kiss Kiss. Comunque,
1: allora, per favore, rientriamo nei ranghi.
0: Rientriamo nei ranghi, dai, io e Ciro abbiamo chiarito, abbiamo fatto la pace, abbiamo fatto. Mannaggia al diavoletto che ci ha fatto litigare.
1: Allora, fermi, attenzione.
0: Te lo dico io. Andiamo direttamente su questo argomento dell'aria condizionata in macchina.
1: Prima, bravo, lo stavi dicendo prima.
0: Prima io ho detto, ci sono una serie di cose che facciamo in macchina, tipo mettere l'asciugamano dietro la schiena o sul sedile, così mentre guidiamo per non bagnare. Dopo il mare, e quello, per quello rischi la multa, perché rischi il submarining, cioè scivoli. La stessa cosa, braccio da fuori, non si fa, puoi essere multato. Attenzione, questo forse tanti lo sanno, molti no: aria condizionata quando il veicolo è in sosta.
2: È in sosta, okay? Perché tu che fai? Sei in macchina, accendi
0: amore,
2: la macchina.
0: Scendo fra 5 minuti.
2: Esatto, quindi capisci? Lasci la macchina accesa perché per non avere caldo. Insomma.
0: Quindi, che cosa prevede la legge? Che te, se stai in macchina ad aspettare qualcuno, sei un attimo in sosta,
2: devi spegnere la macchina e quindi non puoi avere refrigerio.
0: No, nel senso,
3: è un poco strano.
0: No, non è strano, devi scendere dalla macchina, metterti in un posto fresco, probabilmente, che ne so, un bar nei paraggi.
2: Però è difficile. Oh, guarda, oggi stamattina ero con Antonio, un amico mio, siamo andati a prendere un caffè al bar. Poi siamo usciti dal bar.
0: Hai lasciato la macchina in moto?
2: No, siamo per prendere un po' di frescume. Veramente siamo andati in macchina, abbiamo
0: acceso. Non lo dire, perché
2: sto dicendo, non si fa quello che abbiamo fatto noi.
0: Ecco.
3: No, grazie, non mi interessa.
0: No, infatti non devi farlo perché si rischiano delle multe. Per quale motivo non si fa? Perché l'inquinamento è proprio lanciato lì come i bastoncini dello Shanghai.
2: Esatto.
0: Però comunque,
2: noi abbiamo attaccato il tubo di scappamento direttamente al bar.
0: Il pinguino
2: entrava nel bar.
0: Ma tu sei un criminale patentato. C'è Lazza?
2: Sì.
0: Cenere, che bella!

0: Mi ricorda vagamente un'altra canzone, ma giusto buttata lì, Dance No More. Harry Styles, 17:33. Allora,
1: attenzione, non fate determinate cose, no, altrimenti vi multano.
0: Io lo dico a te, attenzione.
1: Certo, ma come ti permetti? Certo. Ma che sono io così? Allora, andiamo a spiegare.
0: Andiamo a spiegare bene di che cosa stiamo parlando.
1: Un gesto scaramantico, innocente, e anche, possiamo dire,
0: cosa?
1: Molto italico.
0: Molto italico. Allora, che
1: quando
0: cosa?
1: Tu vuoi usare un gesto scaramantico, che fai? Quello più famoso di tutti. Che
0: fai
1: cosa
0: le corna.
1: Fate? No.
0: Tocchi il ferro.
2: Come mi piacciono le palle accarezzate.
1: Grattazio pallarum. Sappiate che questo gesto può costare fino a 309 euro di multa.
0: Secondo l'articolo 726 del codice penale, i comportamenti ritenuti contrari alla pubblica decenza possono essere sanzionati. Che cosa intendiamo per atteggiamenti contro la pubblica decenza? Avete presente quando qualcuno vi dice guarda, mo sali sul motorino alla prima curva cadi
1: e ti gratti, no?
0: E tu ovviamente fai quel gesto apotropaico che non stiamo neanche qui a replicare dal vivo, perché siamo anche
1: io
0: in TV.
1: Però vorrei veramente parlare con un vigile urbano, qualcuno che ti ferma e ti dice: ah, ti sei grattato, 309 euro.
0: Scusa,
1: io però glielo
0: allora
1: non mi fate essere
0: tu,
1: volgari,
0: però
1: ho risolto .
0: In che modo?
1: Come no, perché non lo sai?
0: No, non lo
1: io
0: so,
1: io me ne sono attaccate qua sul gomito e quando succede la cosa, mi gratto il gomito.
0: Erano scese troppo e quindi fai in tempo a legare.
1: Okay.
0: Guarda che immagine brutta.
1: Anche non l'hai mai vista, Pasqua?
0: Immagine brutta.
1: Questo è fatto, le faccio vedere.
3: Se vuoi c'è anche specie spada.
0: Ah, allora, scusa, ma nessuno fa come faccio io.
1: Ok, come fai tu?
0: Io cerco le monetine in tasca.
1: Tu cerchi le monetine?
0: Ma perché tu da dove lo fai?
1: No, io le monetine le metto dietro.
0: Perché non è che tu infili la mano nei pantaloni, metti la mano in tasca.
1: Signori, c'è stop troppo. Andiamo avanti.
0: Si dice così.

0: al Kiss Kiss Way, una delle voci emergenti italiane più interessanti in questo momento.
1: Io saluto anche il corpo di ballo di Lorenzo Lupo, le lupacchiotte.
0: Dai, sì, sentiamo la nuova, si intitola Niente.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Kiss Kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
3: Niente più bello che tornare a casa.

0: con l'estate italiana Fiat. Lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
1: paese.
0: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Kiss Kiss.

0: Anotor. Ma si dovrebbe scrivere Anoter, perché c'è scritto Anotor?
1: Ma perché lo sai come fanno adesso, sono tutti così.
0: Sì, sì, sì, diventano tagliano, fighi tagliano. Cambiando il nome. Ok, Talk to You. Allora, io adesso l'argomento che stiamo per trattare di sicuro è appannaggio tuo. Questa sì. roba qui, figurati, io non me ne intendo.
1: Ma che
0: questa roba dei fetish.
1: Dei fetish, come ti permetti? No, che è appannaggio mio? Ma non mi trovo più. Che sono un fetish. No. Fetish.
0: Eh?
1: Che sono?
0: Non mi trovo a mio agio a parlarne, però siccome il nostro lavoro è uno sporco lavoro e qualcuno deve pur farlo, parliamone. Parliamo di questa tendenza che ovviamente arriva sempre poi tutto da lì, sta avendo sempre più diffusione, e cioè...
1: Allora, la mascalagna.
0: No, sì, sembra una
1: la
0: roba.
1: La mascalagnina.
0: Allora, si chiama mascalagnia.
1: Ok. Se pensavate che i piedi detenessero il monopolio assoluto dei feticismi, ragazzi, attenzione, perché sta arrivando un carico di feticismo.
0: Esatto, la mascalagnia è
1: il piacere per le ascelle.
0: Ecco, la roba, il feticismo per le ascelle. Intanto, perché ne stiamo parlando? Perché dagli ultimi report dei siti per adulti è venuto fuori che sono sempre più cercati sti video in cui con le ascelle si fanno cose.
1: Allora,
0: okay.
1: Atto di annusare, leccare.
0: Dai, però non andiamo nei particolari.
1: Sta scritto qua, o strutturare scenari hot che partono dalle ascelle.
0: La pill irresistibile, pare
1: la pill, no, dipende. Se c'è la pill senza pill okay. Dipende dall'ascella.
0: Allora, la pill irresistibile delle ascelle pare che non arrivi solo dal semplice contemplarle, ma c'entra anche tanto il sapore.
1: Mamma mia,
0: il sapore del salato.
1: Dai, sapore il sapore del salato.
2: Scusami, ma stai scherzando?
1: No, papà, allora, papà, questi giovani di oggi fanno delle cose veramente vergognose. Il
3: sapore strano.
0: No, il sapore del sudore salato, ok? Perché pare che c'entrino tanto i feromoni che giocano questo ruolo centrale nell'attivazione dell'attrazione chimica.
1: Però
0: per
1: ti devi fermare un secondo, perché io devo capire, siccome
0: capire.
1: Stiamo leggendo una notizia che è basata su uno studio che dice che il 59% degli intervistati dice a me piace questa tendenza. Se è il 59%, ragazzi, è molto più del 50% delle, appunto,
0: quindi più della metà,
1: incredibile,
0: bravo,
1: della metà delle persone che ci stanno ascoltando. Quindi
0: mind,
1: vi prego, se amate le ascelle come forma di perversione sessuale,
0: ma non è una perversione, è un piccolo
1: desiderio sessuale,
0: dai,
1: ce lo dite per favore, perché io devo capire, devo parlare.
0: Quindi scusa, mi stai chiedendo ai nostri ascoltatori se le ascelle li eccitano oppure no? Ok, se vuoi sì, però intanto di cosa ci stiamo sorprendendo? C'è gente che ama i piedi, credo che siano più pulite le ascelle dei piedi.
1: Non
0: lo
1: so, c'entra niente, il piede magari
2: così,
1: se tu dici
2: a me vai.
1: Benissimo, se ti piace il piede, in quanto quel piedino mi piace perché è tenuto bene, simpatico,
0: cioè, non può piacere l'ascella.
1: Voglio capire cosa c'è di piacevole nell'ascella.
0: 347 490 0042, ascella sì o no da un punto di vista sessuale?

0: e 982.
1: Ah, abbiamo l'informazione. Cristina Manco, vai.
2: Una buona serata e bentrovati. L'Iran colpirebbe le infrastrutture regionali, inclusi ponti e impianti energetici in cui gli Stati Uniti hanno interessi, se Washington dovesse colpire ponti o centrali elettriche iraniane, lo riporta Al Jazeera citando l'agenzia di stampa delle guardie rivoluzionarie. La fonte ha anche affermato che Teheran colpisce dove vuole, aggiungendo che qualsiasi potenziale azzardo da parte di Trump si concluderà ancora una volta con la sua disgrazia. Le dichiarazioni giungono in risposta alla minaccia del presidente statunitense di colpire un ponte o una centrale elettrica iraniana per ogni nave attaccata nello stretto di Hormuz. Il Consiglio dell'Unione Europea ha scelto nella riunione degli ambasciatori dei 27 l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell'ESMA, l'autorità europea di strumenti finanziari e mercati. La scelta va confermata dal Parlamento Europeo. Abbiamo vinto, ci lavoro da 4 mesi, ha esultato il ministro dell'Economia Giorgetti. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, coinvolto in un'inchiesta per riciclaggio. Una decisione che ha causato tensioni in aula al Senato, con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. La discussione sull'autorizzazione arriverà in aula alla Camera il 30 luglio e sarà a Montecitorio che arriverà il verdetto definitivo. La cronaca è ancora una tragedia in una piscina, stavolta in una struttura di Monterotondo alle porte di Roma. A perdere la vita un bambino di 5 anni che si trovava nell'acqua insieme ad altri 15 bimbi partecipanti ad un centro estivo. Stando alle prime informazioni, il piccolo si sarebbe immerso nella piscina esterna all'impianto, coperto una vasca per i piccoli con l'acqua molto bassa. Poco dopo avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione, non c'è stato nulla da fare. Su quanto accaduto indaga la procura di Tivoli. Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, che ha ferito 8 persone. Ricoverata prima a Bologna e poi all'ospedale di Baggiovara, la donna non ha mai ripreso conoscenza. Italia ancora spaccata in due dal meteo, l'aria più fresca al nord ha già prodotto violenti temporali e danni in Emilia Romagna e Marche, instabilità che in queste ore si sta spostando al sud, ancora le prese con temperature elevate, incendi in provincia di Agrigento, a causa delle fiamme evacuate oltre 100 persone. Lo sport: prosegue il pressing della Federcalcio su Pep Guardiola per affidargli la panchina della nazionale azzurra. Il presidente Giovanni Malagò conferma che il tecnico catalano resta la prima scelta. Sul tavolo anche le candidature di Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Che è successo?
3: No, niente.
1: Guardi,
0: facevo uno sguardo alle telecamere di quelli accattivanti.
1: Ah, questo... quello è uno sguardo accattivante.
0: Era uno sguardo accattivante.
1: Complimenti,
0: va bene, dai, è una percezione di me stesso completamente sballata, evidentemente. Grazie, redazione, grazie, Cristina Manco. Questi sono i corrieri di Kiss Kiss. Se non li avete ascoltati per le prime 2 ore, ahimè, mi viene da dire, vi siete persi tanta roba.
1: Tanta roba. Ma che abbiamo fatto?
0: Fortunatamente.
1: Attenzione, si parla di perversione, sozzerie, animali.

0: festeggiamo, festeggiamo, godiamoci il momento, perché tanto tra un attimo io credo che l'atmosfera si farà lugubre.
1: Si farà lugubre, si farà piccante, e intanto è entrata anche Rita Manzo,
0: no,
1: che
0: Rita,
1: ci potrà dire la sua.
0: No, Rita, ci rifiutiamo di parlare di questo argomento davanti a una persona elegante come te, quindi per favore.
1: Che c'entra l'eleganza, lasciare... che c'entra i feticismi?
0: Allora,
1: tutti quanti possono averli.
0: Allora, stiamo parlando di un feticismo in particolare, non quello dei piedi, che resta sempre il più gettonato quasi in tutto il mondo.
1: Un intramontabile evergreen.
0: Figurati. Intanto c'è quello delle ascelle, che invece si sta allargando a macchia d'olio.
1: Allora, attenzione, mi scrivono delle persone.
0: Ciro.
1: No, scusami.
0: Ma ti scrivono scrivono dove?
1: Su WhatsApp.
0: Su WhatsApp.
1: Sì.
0: Quindi persone, uomini o donne?
1: Mi ha scritto Chiara.
0: Ah,
1: ok. Mi ha scritto Chiara,
0: ciao,
1: la mia amica, e mi dice: Ciro, comunque te devo dire la verità, pensavo che fosse una cosa strana. In passato ho avuto una persona,
0: un partner
1: esatto, che voleva giocare con la mia ascella.
0: Sentiamo cosa dicono gli ascoltatori, vai.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Allora, ritengo che l'ascella sia una parte del corpo che può stimolare delle
0: eccitazioni. Certo.
2: Nel momento del sesso, anche l'ascella può essere una parte eccitante. Se una donna piace un uomo, eccita un uomo, eccita anche l'ascella.
0: Okay.
1: Sì, ma però ragazzi, vi dovete fermare, perché voglio capire in che modo eccita. Solo guardandola.
0: Ma che c'entra? Perché i piedi
1: stoccando la
0: ascella. Ma i piedi in che modo eccitano, scusami?
1: Il piede lo prendi.
0: Se è feticismo, è feticismo.
1: Se ti piace il piede, ti pigli e ti metto per un monco.
0: Dai!
3: Allora, l'ascella di una donna anche. La donna anche nell'ascella ha il suo mistero, la sua attrazione, il suo fascino. Ma l'ascella pelosa di un uomo, ragazzi, non si può vedere. Cioè, sessualmente, che cosa fa? Che cosa attizza?
1: E perché, scusami, se ce li togliamo pure noi i peli,
0: tanto
1: quanto è diversa l'ascella nostra dalla tua?
0: Ascella pelosa di un uomo, parla del tuo uomo.
1: Esatto,
0: perché...
1: fammi vedere l'ascella.
0: Ah, no, stai scherzando. Guarda, ragazzi, guarda qua.
1: Ma quella è un'ascella.
0: Questa è
1: quello
0: ascella.
1: Sembra
0: Non c'è un pelo. E comunque, state tranquilli, perché tra un po' si

0: Gel, che pezzo che ti ha tirato fuori con Moving On To The Sun. Allora, c'è gente che è d'accordo sulla faccenda del feticismo per le ascelle. Non so se la nostra regia ha già a disposizione i messaggi che noi abbiamo messo da parte. Se ce li ha, noi li sentiamo. Altrimenti io ti porto in un'altra dimensione che riguarda le ascelle, che è veramente raccapricciante, no, per quello che mi
1: riguarda. Già quello che hai raccontato per me è raccapricciante. Ti prego di non continuare. Non è niente, chi è?
2: Finalmente non mi sento solo, perché io trovo che anche la cella di un uomo sia attraente, cioè, mi è capitato di aver pensieri impuri osservando la scella di un uomo.
0: Ci sta.
1: Ha avuto pensieri impuri,
0: osservando la scella
1: di un uomo. Ma sai che quando vai sulle spiagge, no, tu stai dormendo,
0: è una questione molto personale, anche molto estetica. A me, cioè, la scella di un uomo col pelo, ecco, mi fa un po' ribrezzo. È un po' parere mio.
3: Ciao, Kiss.
1: Ciao.
3: Sono Cinzia dalla Versilia.
0: Ciao, Cinzia.
3: Oh, Gesù, Giuseppe e Maria. Io casco dalle nuvole, perché della scella proprio non ne sapevo niente. I piedi ok, ma la scella proprio no.
0: I piedi ok cosa?
3: Lo sento ora da voi. Quindi non si impara, non si finisce mai di imparare.
0: Infatti sì.
3: Grandi ragazzi.
1: Grande pure tu.
0: Potremmo andare anche oltre rispetto a questa faccenda dei feticismi, perché ce ne sono alcuni veramente assurdi, però ci fermiamo qui, ma andiamo.
1: Dove
0: scusami
1: andiamo?
0: No, e ti porto in Giappone.
1: Ma perché in Giappone?
0: Se è vero che pensate che l'ascella può essere un feticismo un po' raccapricciante, io ti dico solo questa parola in giapponese.
1: Dici.
0: Wakika onigiri.
1: Wakika onigiri.
0: Wakika onigiri.
1: È il sushi.
0: Wakika significa ascella, onigiri polpetta di riso. Fermo lì.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way!
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Yes, yes.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: Kiss, kiss.
10: Quando è
11: pesca?
10: È la colazione. Quando è
12: alla pera?
10: È ricreazione.
13: Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
14: Kiss, kiss.
15: Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Kiss, kiss.
17: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Kiss, kiss.
18: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla!
20: Scialla, scialla!
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Kiss, kiss!
21: Play everywhere! Con Radio Kiss Kiss e...
22: come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
23: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Gaia, bossa nostra, devo rovinare la magia di questo momento incredibile che ha creato Gaia nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con una notizia che arriva direttamente dal Giappone.
1: Attenzione, tu allora, parlavi di sushi,
0: onigiri sarebbero le polpette di riso che loro un po' mangiano come il pane.
1: Sì,
0: cioè, capito, anziché accompagnare le pietanze col pane, le accompagnano
1: la
0: con queste,
1: polpetta di riso.
0: La polpettina di riso, okay. Bianco, molto semplice.
1: Bianco, tutta attaccata.
0: Come si prepara una polpettina di riso?
1: Con le mani, pigli la cosa,
0: esatto, la amalgami, la metti sulle mani, fai la pallottola e la riponi nel piatto.
1: Benissimo.
0: Arriva questa tendenza, com'è che l'ho chiamata? Wakiga onigiri. Se io ti dico che wakiga significa ascella,
1: sì,
0: e onigiri significa polpetta di riso, che tendenza sto tirando fuori dal Sol Levante?
1: Ha una tendenza che si porta tantissimo!
0: Allora,
1: e
0: ragazzi!
1: Allora, ragazzi, benvenuti nella mia cucina!
0: Ai.
1: Hanno la cucina stellare, noi abbiamo la cucina ascellare!
0: L'onigiri ascellare è una rivisitazione del classico onigiri, solo che non si impasta con le mani ma si arrotola con l'ascella.
1: E infatti Alfio, avete visto? Già lo sa fare, fai vedere come si fa, zio, vai.
0: Si fa così.
1: Allora,
0: guarda,
1: allora è molto semplice, prendete una mappuglia di riso.
0: Una manciata di riso.
1: Lo prendete e invece di girarlo tra le mani ve lo azzecca tutta l'ascella.
0: Ragazzi, i giapponesi da questo punto di vista sono... non voglio usare la parola.
1: Ragazzi, diciamoci le cose come stanno. Non stanno bene, hanno le loro fisime.
0: Hanno i loro feticismi.
1: Quindi quando vedono poi una bella ragazza che sta dietro una cucina e si mette sta cosa sotto l'ascella...
0: Fermo!
1: E inizia ad arrotolare.
0: Perché non è stato ancora dettagliato il tutto. Ti dico che queste ragazze carine, prima di arrotolare le polpette di riso con le ascelle...
1: Che fanno?
0: Devono fare esercizio fisico.
1: E come si fa?
0: Devono fare un esercizio fisico che permetta loro di sudare.
1: Ma che schifo!
0: Se no che gusto
1: per dare
0: c'è?
1: Il giusto sapore!
0: Certo.
1: È l'unico caso in cui quando ti dicono chiedo scusa, c'è un pelo nel mio piatto, lo pagano il doppio!
0: È così che funziona. No, sono depilate, un po' sudate perché dà quel sapore acre che serve alla pietanza. E fermi, perché se voi andate lì in Giappone e andate a cercare la Wakiga Onigiri,
1: sì,
0: loro vi fanno fare anche un tour della cucina con queste ragazze sorridenti, molto carine, che ti fanno vedere come funziona il tutto.
1: Certo, dico, guarda, qua c'è una lametta, qua c'è il depiledi.
0: Ragazzi,
2: sì, come vuoi.
0: No, io ti dico no.
1: Ma questa è mia nonna.
0: Scusa, ci scandalizziamo tanto, ma fino a un po' di tempo fa come lo facevamo il vino?
1: Come si con
0: la uva la schiacciavi coi piedi?
1: Ah, giusto.
0: Scusami, quindi perché uno non può mangiare le polpette di riso con le ascelle?
1: Ma mangiatele tu.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: avevo mai fatto caso che Olivia Rodrigo, e lo dico per pura ammirazione estetica, ha una bella ascella.
1: Ascella?
0: Eh sì,
1: è quello fatto vedere la scella.
0: Eh beh, perché nel video che abbiamo appena visto sul 158 del digitale terrestre Kiss Kiss TV, quindi mi raccomando, ci potete anche vedere, non solo ascoltare, notavo nel video che ha una bella ascella. Stavamo parlando di ascelle in qualche maniera.
1: Di feticismi.
0: Che poi parlare d'ascella in piena estate, ragazzi, lo so che noi abbiamo nobilitato l'argomento ascella in piena estate, perché di solito se ne parla per altre cose.
1: Ascolta, una domanda a volo.
0: Vai.
1: Ho capito che tu c'hai le tue fantasie.
0: Cosa lo so
1: perché lo sappiamo noi. Vabbè. Così eccetera eccetera. Però non lo vuoi dire perché non
0: che
1: hai...
0: Cosa?
1: Non lo vuoi dire in diretta.
0: E che cosa dovrei dire? Che così nascosto che non si
1: può. No,
0: possa...
1: voglio sapere. C'è una parte del tuo corpo.
0: Ma non lo voglio dire.
1: No, una parte del tuo corpo che ti piace particolarmente.
0: Una parte del mio corpo?
1: Sì.
0: Guarda.
1: No, le parti del corpo in generale che ti piacciono, che hai le fantasie, che fai le zuzzarie, che te vai a imboscare negli autogrill, che fai le cose tue.
0: Allora, ho un bell'orecchio.
1: Non ho capito.
0: Ho un bell'orecchio.
1: Bell'orecchio?
0: Sì.
2: È un poco strano.
0: No, non è un po' strano. Guarda che ci sono alcuni. Allora, guarda che l'orecchio ha il suo perché, Ci sono alcuni che hanno l'orecchio che sembra. Hai presente quando mangi una caramella a cartocci la carta?
1: Hai ragione, però.
0: E quella si riapre ed è quella roba
1: Posso
0: lì.
1: Posso dire la verità? Ha un orecchio, cioè,
0: regolare.
1: Gira diverso la telecamera. Fai un primo piano. Eccolo qua. Togli anche.
0: C'è un linear. È brutto così.
1: È bellino.
0: No,
1: è
0: adesso
1: bellino.
0: Che lo guardo meglio mi fa un po'.
1: No, non è sporco.
0: Ma
1: è
0: sporco, ma come vi permettete?
1: È molto bene.
0: Perché
1: cioè, possiamo dire che Alfio ha orecchio.
0: Ha orecchio anche per la musica che sta arrivando su Radio Kiss Kiss.
1: Molto bene.
0: Qual è il pezzo che sta arrivando?

0: cominciamo a saltare.
1: È una canzone molto bella, dai. Cinema, ovviamente, con Samuel e Francesca Michelin. Oh!
2: Oh, fake!
1: Tanti stanno dicendo, che si è formata una nuova coppia.
2: Tra chi?
1: Peggy Gou e Berrettini.
2: Dai, zitto, non dire!
1: Non diciamo perché non sappiamo. Però Peggy Gou, in questo caso, è in coppia con Aida Star, sì, No Woman.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori.

0: con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
3: Yes, yes. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Yes, yes. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Kiss, kiss.

0: sei magliette cinghello.
1: No, che sei magliette cinghello. Non dice sei magliette.
2: Il messaggio cantato.
3: Messaggio cantato di oggi lo abbiamo ripescato,
1: ecco,
3: perché ci stanno arrivando
1: arrivano un bel po' di messaggi, no, di persone che ci dicono: vi prego, no, fate diventare la mia chat di WhatsApp un messaggio cantato. Noi ovviamente le dobbiamo anche creare, ci vuole un po' di tempo, quindi per adesso abbiamo ripescato anche un grande successo, una delle hit che potremmo definire così, no, della nostra intelligenza artificiale, ed è molto molto carina da risentire. Sentiamo allora, vai, scusa.

0: con affetto cristiano.
1: Affetto cristiano.
2: Sempre con affetto.
1: Grazie,
2: ci
1: sono sempre belli i nostri messaggi cantati.
3: Va bene, voi se volete 347-490-0042 ci mandate le vostre improbabilissime chat e anche quelle diventeranno
4: il messaggio cantato.
1: Bye-yo.

0: Una canzone molto bella, però scusa settembre, vogliamo pensare che arriverà il più tardi possibile, mi riferisco al mese. Lui invece magari ritornerà nella musica più bella come torneremo noi domani.
1: Domani torniamo dalle 16 alle 19, sì. Attenzione, grazie a tutti voi.
0: Grazie mille per essere stati pazienti con noi, oltre che ascoltatori, fino a quest'ora. Arriva Rita Manzo invece con Portami a casa Kiss Kiss, grazie sì. A Pasquale Viola, grazie a
1: Fischetti. Grazie a tutti, ma grazie ad Alfio Battaglia sempre più reticente.
0: Grazie ad Alfio.

0: History Kiss del 1984, Run to You, Bryan Adams, e noi di corsa in redazione adesso dove c'è Cristina Manco per le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della carcerazione dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il magistrato di sorveglianza rivela che non si ravvisa, ne sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità ed urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al Tribunale, alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'ufficio di sorveglianza di Milano. Altro caso al centro del dibattito pubblico, quello di Ibrahim Fakir, morto domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica e mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la premier Meloni bolla come irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani della tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Il primo cittadino replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. All'estero, Medio Oriente, non tarda ad arrivare la replica dell'Iran alla minaccia del presidente statunitense Trump di colpire un ponte o una centrale elettrica iraniana per ogni nave attaccata nello stretto di Hormuz. Teheran colpisce dove vuole, dicono le guardie rivoluzionarie, aggiungendo che qualsiasi potenziale azzardo da parte del capo della Casa Bianca si concluderà ancora una volta con la sua disgrazia. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha annunciato che domani a Manila incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio a margine della riunione ministeriale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Nel frattempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato l'ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO. Sul tavolo la produzione di sistemi Patriot in Ucraina e l'aumento delle forniture di intercettori per la difesa aerea. Torniamo in Italia, ancora morti sul lavoro a Galatone nel Leccese, un operaio di 58 anni deceduto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale. È la quarta vittima della giornata, le altre a Pontecorvo nel Frusinate, a Santa Maria Capovetere nel Casertano e a Colico nel Lecchese. Nuova uscita a sorpresa da Castel Gandolfo per il Pontefice, il Papa si è infatti recato in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra, Leone XIV. Si è fermato in preghiera davanti all'affresco e ha salutato alcuni fedeli. Lo sport, prima la notizia del blitz di Paolo Maldini e di Leonardo a Barcellona, poi la conferma direttamente dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Pep Guardiola non è soltanto un sogno, ma un'ipotesi concreta per la panchina della nazionale. In attesa della risposta definitiva restano sul tavolo anche le candidature di Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, Kiss Kiss a te, grazie redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Ma tu guarda la puntualità dei corrieri di Kiss Kiss, sono le 19 in punto, mercoledì 22 luglio. Un abbraccio a tutti voi che avete scelto di viaggiare verso sera con Portami a casa Kiss Kiss. Baci a tutti da Rita che vi sta parlando. Saluto Alfio e Ciro con un abbraccio, ma anche la signora che saluta dicendo un buon Kiss Kiss, un buon Kiss Kiss a tutti. Io la adoro, è proprio fonte del mio sorriso quotidiano. Pasquale Viola in regia fino alle 21 insieme con la musica più bella. Oggi c'è Partenope per iniziare.

era Sunburn con Potential qui su Radio Kiss Kiss, ma abbiamo sentito anche Bob Sinclair e Steve Edwards, quelli di World Hold On del 2006, Merck & Cremont a dare inizio al nostro appuntamento di oggi. Partenope con Serena Brancale e i Colors. Dal lungomare di Partenope alle infinite spiagge della Normandia è esattamente qui che faremo tappa, la prima di Portami a Casa Kiss Kiss di oggi, perché fra qualche giorno l'UNESCO si riunirà per prendere una decisione importante. State con me, ne parliamo tra poco.

0: Radio.
1: Prima tappa di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, Normandia, perché fra qualche giorno l'UNESCO si riunirà per un voto dal valore storico veramente immenso, perché le spiagge dello storico sbarco in Normandia potrebbero finalmente entrare nel patrimonio mondiale dell'umanità. È una cosa della quale si parla da tempo, ma poi alla fine non si concretizza, no? Questa candidatura è infatti nata circa 20 anni fa e l'obiettivo è quello di custodire la memoria collettiva della libertà. Se ci siete stati, sapete benissimo che tipo di atmosfera c'è su quelle spiagge. C'è una cosa che colpisce profondamente chiunque metta piede, che so, a Omaha o a Utah Beach, ed è il silenzio totale, un silenzio quasi reverenziale, se vogliamo, interrotto solamente dal rumore regolare del mare e dal vento della Manica. Ed è incredibile pensare al contrasto tra la pace assoluta di quel paesaggio adesso e la violenza indescrivibile di quel famoso 6 giugno del 1944. E attraverso i racconti, attraverso i diari e le immagini di chi c'è stato, si percepisce esattamente questo: una commozione collettiva, un rispetto che ti toglie il fiato. Ed è esattamente questa emozione che l'UNESCO vuole in qualche modo proteggere, ricordandoci che quelle spiagge sono custodi della nostra libertà.

0: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Kiss, kiss.
0: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Yes, yes.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto. Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
7: Suona solo

0: Un pacco speciale è in arrivo in Italia direttamente dalle spiagge di Miami. All'interno di questo pacco ci sono migliaia e migliaia di passeggeri con le ali e parliamo di zanzare. Allora, non si tratta di un'invasione biologica, si tratta di un piano scientifico brillantissimo. Brillantissimo. Allora, gli esperti hanno spedito in Italia migliaia di maschi della specie Aedes albopictus, la famigerata zanzara tigre. Questi esemplari sono stati però resi incompatibili in laboratorio grazie a un batterio naturale. Quando si accoppieranno con le femmine locali, le uova non si schiuderanno, zero figli, stop alla riproduzione. In pratica abbiamo importato da Miami dei playboy irresistibili ma geneticamente programmati per fare cilecca, ecco. L'aspetto più elegante di questo progetto è che è totalmente ecologico, nessun uso di pesticidi chimici, nessun danno per gli altri insetti impollinatori o per l'ambiente, è la natura che corregge la natura con un po' di ingegno umano. Un green kiss alla scienza, dunque, che finalmente ci promette estati magari con meno disagi e molte meno bolle.
1: Green kiss. Green kiss.

Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, baci a tutti da Rita, insieme fino alle 21 anche oggi. Se in questi giorni di fine luglio le vacanze per voi sono ancora molto lontane e lo stress vi sta stritolando letteralmente, per favore, ma ve lo dico veramente come un'amica, non guardate le foto di Adele che stanno girando in rete, non fatelo. Come tanti VIPs, anche lei è in vacanza in Italia, nello specifico in Costiera Amalfitana. Adele è in Costiera Amalfitana su uno yacht insieme a Tom Ford e non è solamente vacanza, perché lo stilista l'ha scelta come protagonista per il suo prossimo film, un dramma storico in costumi ambientato nel Settecento, però tra uno splash e l'altro, diciamo così, si parla anche un poco di lavoro, poco, per il resto ci si gode la vita in Costiera Amalfitana. Praticamente Adele passa dal sole di Positano direttamente al red carpet di Hollywood, però prima di arrivarci una bella sosta a Radio Kiss Kiss ci vuole e ci sta bene, e l'ascoltiamo ora con Rumor Has It.

0: I'm leaving you for.
1: New Kiss in arrivo, storie d'amore che bruciano così tanto da lasciare solamente cenere. Blanco torna a graffiarci il cuore con il suo nuovo singolo ispirato al capolavoro Vendo casa di Lucio Battisti. È una ballata potente questa, viscerale, profondamente vera sulla fine di una relazione. Si intitola Los Angeles.

0: La nuova di Blanco. Buonasera, benvenuto Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo di nuovo asciutto ovunque, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Domani mattina nubi sparse sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione sulle aree montuose, sole altrove. Col passare delle ore qualche rovescio sul Triveneto e sulla fascia adriatica. Per il resto clima gradevole, massime tra 28 e 31 al nord, tra 28 e 34 al centro, tra 29 e 37 al sud. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss, kiss.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
2: Kiss, kiss.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

Tad e viva Manu Chao, fantastica. Viajando per il mondo insieme a Carol G. Il viaggio è il tema, il viaggio più discusso è sicuramente legato al fenomeno cinematografico di quest'estate. Oggi leggevo che l'uscita del nuovo film di Christopher Nolan, la famigerata oramai Odissea, sta scatenando un'autentica migrazione globale di fan, perché pur di vedere Il viaggio di Ulisse nell'esclusivo formato IMAX 70 mm preteso dal regista, migliaia di cinefili stanno affrontando traversate in finite in auto o in volo verso le pochissime sale attrezzate nel mondo. In Europa, leggevo, ce ne sono solo 4, le più vicine a noi sono una a Parigi e una a Londra, per dire. In Italia ovviamente non esiste nemmeno una sala attrezzata per proiettare il film nel rarissimo formato IMAX. L'unica opzione che abbiamo in Italia è il 70 mm, che è una sorta di fratello minore dell'IMAX, molto simile ma non identico. Comunque, dicevo, esistono solo 41 cinema in tutto il pianeta. Ecco perché un sacco di persone stanno organizzando dei veri e propri viaggi della speranza verso Londra, verso Parigi, pur di non perdersi l'esperienza visiva originale, e preferiscono pagare un volo last minute piuttosto che accontentarsi della versione digitale, quella sotto casa però.

speakers up. Anche Anna nel viaggio verso sera di Radio Kiss Kiss. Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento fino alle 21 con me, Rita, con Pachi Viola che vi saluta dalla regia. Se non volete perdere un gran pezzo di storia della musica, state con noi perché arriva tra poco. Arriva tra poco e chiuderà la prima parte del nostro appuntamento di oggi. Vi anticipo che arriveremo proprio, torneremo anzi alla fine degli anni 70. E lo ascoltiamo dopo questa di Alan Walker.

Le atmosfere sospese di Alan Walker, Faded, viaggio elettronico che ogni volta lascia addosso una strana bellissima nostalgia, no? Rimettiamo i piedi a terra però ed entriamo nel 1979. Sting, chiuso in una stanza d'albergo a Monaco di Baviera, gira in tondo nel cuore della notte cercando di smaltire una bella sbornia e inizia a canticchiare la linea di basso e a pensare alla sensazione di camminare belli leggeri, quasi senza gravità, no? Come quando ci si innamora, ecco. E nasce così uno dei giri di basso più famosi della storia della musica, un pezzo che unisce il rock inglese alle vibrazioni della Giamaica e del reggae.

Sting in Assenza di gravità. Stefano Piccirillo è arrivato, buonasera amico, vieni a fluttuare insieme a me, a Sting anche tu, Walking on the Moon, grande history kiss, datato 1979. A proposito di Luna, oggi ho letto che il 5 agosto la Luna subirà un impatto spettacolare, però di questo voglio parlarvi tra poco, con dovizia di particolari, perché poi se devo dire una cosa la devo dire per benino. Ciao a tutti da Rita, buonasera, grazie per aver scelto di viaggiare insieme a me fino alle 21 anche oggi. Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento di questo mercoledì 22 luglio. Abbiamo la musica più bella e anche il più bello dei fonici, Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. Emma, Fabri Fibra, antidroga per ripartire. Buon viaggio con Kiss Kiss.

Cala solo di Carlo Santana, io sento solo quello, cioè tutto il resto del brano sparisce, è fantastico. Santana e Michelle Branch, The Game of Love, insieme a Miles Smith, Nice to Meet You, Emma e Fabri Fibra Antidroga, per dare inizio alla seconda parte del nostro appuntamento di oggi, mercoledì 22 luglio. Fra poco, poco fa, accennavo a questo impatto importante che avverrà sulla Luna il 5 agosto. Ne posso parlare adesso, Pasquale? No? Tra poco? E allora state con me, oggi non me lo fanno di sto fatto. Ma tra poco ve lo racconto, subito dopo aver ascoltato e accolto anche Fulminacci.

0: La storia è la seguente. Il 5 agosto un razzo di Falcon 9 di SpaceX, lungo ben 12 metri e oramai fuori controllo da oltre un anno, si schianterà sul lato visibile della Luna a oltre 8.000 km orari. Questa è la vicenda. Oggi leggevo che gli scienziati lo considerano una specie di esperimento gratuito, ne parlano come se fosse una buona notizia, perché le sonde in orbita sono già pronte a fotografare l'esplosione per studiare poi il sottosuolo lunare. Francamente a me sembra tutt'altro che una buona notizia, cioè mi viene più da pensare che abbiamo riempito oramai l'orbita terrestre di rottami e ora stiamo iniziando a esportare i nostri rifiuti anche sulla Luna, capito? E stiamo anche alterando questo ambiente che è rimasto incontaminato per miliardi di anni. Siamo fantastici. In pratica questo razzo fuori controllo è l'equivalente spaziale del lanciare una lattina vuota dal finestrino dell'auto in corsa, solo che la lattina è lunga 12 metri, va a 8.000 all'ora e per giunta i passanti che guardano applaudono. Vabbè, tutto ok.
1: Casa è dove c'è la musica più bella. Portami a casa Kiss Kiss.

0: Chi schissa a te che in ufficio le pause non sono solo un semplice caffè, ma un intermezzo per socializzare e coltivare nuove idee. Chi schissa a te che quando giochi ai videogames ti dimentichi di tutto, vivi in luoghi fantastici e riesci a sentirti un eroe. Un eroe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss Kiss.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Cercasi, coinquilini spaziali, parliamone. Allora, se siete stanchi del traffico cittadino, dei vicini rumorosi, del logorio della vita moderna in generale, la NASA ha l'offerta di lavoro perfetta per voi. L'agenzia spaziale sta cercando volontari disposti a vivere per un anno intero chiusi dentro un simulatore che riproduce le condizioni di vita sulla Luna e su Marte. Questa è la... L'obiettivo è scientifico, capire come reagisce il corpo umano all'isolamento estremo. È ovvio che sarete tagliati totalmente fuori dal mondo, senza social, senza consegne a domicilio, con le razioni di cibo disidratato, cioè una tristezza. Vi pagano per non fare assolutamente nulla se non sopravvivere, cioè questa è la faccenda, praticamente il massimo livello immaginabile di smart working, per come la vedo io. Quindi se per caso cercavate un modo elegante per darvi alla macchia, ecco, lo avete appena trovato e ve l'ha suggerito Radio Kiss Kiss. Ma vedo che c'è un certo interesse intorno a questa cosa qui in studio. Vabbè, parliamo.

Sienna Spyro, un nome, una garanzia, era Material Lover qui su Radio Kiss Kiss. Allora, secondo un recente sondaggio, oltre la metà degli italiani è convinta che in aereo gli altri passeggeri si prendano troppe libertà. Parliamone. Parliamo di questa classifica dei comportamenti più odiosi in aeroplano, che è un capolavoro di anarchia. Senti qua, al primo posto c'è chi porta a bordo cibi dagli odori importanti, seguito a ruota da chi cammina scalzo in cabina e da chi guarda video sul telefono senza cuffie. Ma la vera novità sono i trendsetter, i passeggeri che si limano le unghie, usano il filo interdentale o che fanno stretching, bloccando letteralmente il corridoio. Praticamente un italiano su due ammette di considerare la cabina come il salotto di casa propria. Quindi, di fronte a tutto questo, tra panini alla cipolla, smartphone a palla e piedi nudi in libertà, l'unica soluzione possibile è dormire molto profondamente, annullarsi nell'obbligo.

0: Lights Now.
1: New Kiss in arrivo, la regina del pop è tornata a riprendersi il trono e a farci ballare soprattutto tutta la notte, tutta la notte. Appena uscito il nuovissimo travolgente singolo di Madonna ed è finito fra i New Kiss. Si chiama Dance Eteria, Dance Eteria. Alzate il volume al massimo, liberate

0: attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss Kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Kiss Kiss. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss! Tutti i weekend di luglio Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

Olè, olè, si riapre la parentesi VIPs in vacanza in Italy qui su Radio Kiss Kiss. Allora, dopo oltre 20 anni di fedeltà assoluta al lago di Como, George Clooney ha deciso di concedersi, come dire, un'infedeltà geografica, perché George e sua moglie Amal sono sbarcati per la prima volta a Capri in questi giorni, mandando in tilt l'isola tra bagni di folla in piazzetta e romantici giri sui famosi taxi scoperti e cenette a lume di candela a picco sul mare. Ma che fatica, che noia, che vita grama! Comunque in realtà sono stati loro due ad andare in tilt, cioè c'è stato il colpo di fulmine. Capri fa questo effetto. Le indiscrezioni rivelano che i due si sarebbero perdutamente innamorati di una dimora storica da 800 metri quadrati e si dice che l'acquisto sia imminente. Io lo capisco perfettamente, perché passare dal what else al tu luna caprese è veramente un attimo, veramente. Ah, Capri, Capri, capriccio degli dèi.

0: online.
1: E se c'è un luogo dove la musica incontra la magia, quel posto è sicuramente Capri, ne parlavamo poco fa e pare che sia diventato il nuovo Buen Retiro di George Clooney. Comunque l'isola ha deciso di omaggiare il suo cittadino più illustre ed è proprio notizia di oggi che ha deciso di avviare l'iter per poter intitolare il meraviglioso belvedere di Punta Tragara al grande Peppino di Capri. Una scelta poetica, bella, perché da quella terrazza che affaccia direttamente sui faraglioni si vede sorgere la luna dal mare, quindi sarà lo sfondo perfetto per ricordare le note eterne della canzone che cantavo io poco fa, Luna Caprese, no? Per legge in teoria bisognerebbe aspettare 10 anni dalla scomparsa, però l'amministrazione ha già chiesto una deroga d'urgenza al prefetto, insomma persino la burocrazia, ecco, deve accelerare il passo davanti a un figlio di Capri così amato nel mondo, ed è giusto così. Gabri Ponte, Giovanotti per voi ora.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Italia.
1: Destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss, torna domani. Indovina che ora? Alle ore 19. So, in realtà stavo chiedendo conferma perché tante volte anche a me capita di perdere la bussola. Grazie a Pasquale Viola in regia, ma soprattutto grazie a tutti voi per i messaggi, per la compagnia, per aver scelto di viaggiare verso sera insieme a me anche oggi. Vi lascio con il nostro super capitano Stefano Piccirillo, che arriva con You Two e Kiss Kiss, preceduto da una canzone allegrissima di Sinead O'Connor che si intitola Nothing Compares to You del 1990. Da Rita, buona serata, la vita è bella, Kiss Kiss a tutti.

ereditata da Roger Nelson Prince, il genio di Minneapolis, che scrisse questa bellissima Nothing Compares to You, riproposta e portata al successo da Sinéad O'Connor. Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss. Ascoltavo la mia amica Rita parlare di Capri. In realtà uno dei primi incontri che ho avuto con Rita, tra un paio di stagioni festeggiamo i 30 anni d'amicizia, ricordo il 1988, andai a trovare Rita a Capri, che in questo momento è in automobile e le si è sbloccato sicuramente un bellissimo ricordo. Eravamo ragazzini sostanzialmente, eravamo con i genitori perché io avevo 8 anni e Rita 5, ecco questa situazione, ci conosciamo da bambini. Comitiva, come state? Ben trovati da parte di Stefano Piccirillo. Facciamo mezzanotte insieme. Cominciamo con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

comprensivo, Tommaso Paradiso, e te ne vai, ma sei fatta così, non preoccuparti. Questo è Mister Sottone, che almeno è l'interpretazione delle canzoni. Anch'io ho trascorso come Tommaso una vita da sottone, risultato finale sempre 0-0, non cambia niente nella vita. Cambia ogni sera invece l'appuntamento con voi, comitiva, appuntamento spaziale di O2 e Kiss Kiss mercoledì. Bravi, mettiamo nei primi 15 minuti della comitiva tutta musica rock che ha segnato la storia. Vi porto immediatamente in Irlanda, la terra degli U2, la terra di Hoosier, la terra dei Cranberries, e stiamo per ascoltare un pezzo troppo bello, alza il volume in macchina, si chiama Promises, un singolo potente che affronta, come di solito facevano i Cranberries, le tematiche relazionali, cioè il rapporto di coppia visto non soltanto e tutti vissero felici e contenti e bla bla bla, tanti baci e abbracci, le dinamiche di un divorzio e come stare dopo, e anche un famoso video musicale che prendeva la coppia metaforicamente nella sfida di un incontro iconico stile western tra un cowboy, però non un indiano, e uno spaventapasseri, perché poi siamo tutti un po' nella vita qualche volta spaventapasseri quando siamo, come dire, impotenti di fronte alle situazioni che non prevedono sempre una reciprocità. Decide lui, decide lei. Ok, tutto a posto, ti faccio una bella canzone e ti faccio riflettere. Promesse, promises.

0: tanta rabbia che c'è in questo pezzo dei Cranberries intitolato Promises, parla infatti di promesse non mantenute. Il testo dice: cosa ne è di tutte le cose che mi hai detto, cosa delle cose che dirai, cosa di tutte le tue profetiche prediche, stai solo gettando tutto via. Forse dovremmo, qui esagera un po' secondo me, forse dovremmo bruciare la casa, non è il caso, c'è il penale in questo, litighiamo un'altra volta, lasciamo tutte le ragnatele nell'armadio perché strapparle non è giusto, però poi alla fine si ammorbidisce perché non puoi stare qui un po', perché ha deciso, tutti e tutte abbiamo ricevuto delle promesse non mantenute, facciamo il giro di tutte le sette chiese e vediamo dove ci sposiamo, piuttosto qui possiamo andare in viaggio, faremo un sacco di cose insieme, purtroppo amici e amiche è ricorrente, e saluto Riccardo che invoca anche una chiesa visitata in passato, vedi come la musica conosce tutti i fatti nostri, presente anche Rosetta, ciao ragazzi, davvero tanto piacere di ritrovarvi al 347 490 0042. Il rock, bell'inizio devo dire da parte di Dolores O'Riordan e soci, che ci manca tantissimo, tra l'altro la leader dei Cranberries. E poi passiamo all'Italia, esattamente 23 anni fa l'estate cominciava con una canzone che parlava di notti, di abbracci, di avventure, molto rock, tutto raccontato dalle Vibrazioni, bellissima.
1: Baciami

Io ho aspettato tutta la canzone per sentire questo oh del leader delle vibrazioni, che è troppo bello. Una volta potevi andare, una ventina d'anni fa, la sera in spiaggia, giretto e anche tanta passione sotto la luna. Se le sabbie italiane potessero parlare, se le spiagge potessero raccontarci cosa è successo, se la luna potesse raccontare tante gesta amorose, cambiano i tempi. Ho chiesto all'intelligenza artificiale, posso andare la sera in spiaggia con la mia ragazza? Se intendi trascorrere una notte romantica in riva al mare, risponde, tieni conto che la sabbia e la salsedine possono provocare fastidiose irritazioni. Ma per favore, io parlo di passione e tu mi rispondi, cara intelligenza artificiale, così? Per una maggiore comodità, continua, lei usa teli o asciugamani per proteggerti dalla sabbia. Cioè, io stavo chiedendo della passione, no? E come risponde il digitale? Evita il bagnasciuga, dove il movimento continuo dell'acqua rende tutto più... Va bene, continua questa nostra serata rock nella prima parte del mercoledì con una band leggendaria che ho il piacere di farvi sentire. Sto parlando, amici di O2 e Kiss Kiss, dei Franz Ferdinand. È un estratto diventato mitico davvero, Evil Eye, che è diventato strafamoso negli anni successivi anche per un famoso spot pubblicitario. Senti qua, adesso dovresti iniziare a memorizzare. Cliente urla. È famosissima, ve la regalo con tutto il cuore.

0: un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss Kiss.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss! Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Kiss, kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio. Solo da 1 euro.
6: Kiss, kiss. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza.
9: Ehi, hey, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

Quando hai fatto l'ennesimo bonifico e al destinatario l'hai detto, hai detto Dracula, basta, non ce la faccio più, è vero. 22 e 21 siamo con te, siamo con un grandissimo batterista, chitarrista, cantante della musica che ha fondato una band leggendaria. Sto parlando degli Eagles, oggi è il compleanno di chi? Di Don Alley.

Qui un disco bellissimo per la sua attività da solista, Glenn Frey, suo amico fidato Dan Felder, insomma una band leggendaria ma anche tante attività da soli. Don Henley, che oggi festeggia 79 anni, nato il 22 luglio 1947, con Glenn Frey si divertì a comporre anche una delle prime colonne sonore del film famosissimo con Eddie Murphy, Beverly Hills Cop, e poi via via anche tante altre colonne sonore, insomma una figura leggendaria della musica mondiale. Di solito accostiamo il cantante, il personaggio straconosciuto che festeggia il compleanno, a noi comuni mortali, quindi naturalmente auguri, happy birthday a tutti quelli che stanno festeggiando questa sera. 347 490 0042, con un WhatsApp intanto, se vuoi scrivimi la tua data di nascita, poi ci penso io, facciamo un anno una canzone e ci divertiamo più tardi. Rosso relativo, estate 2001, Tiziano.

La storia recente di American Girls, Harry Styles aveva una serie di amiche americane che ha piazzato il fidanzato con i suoi migliori amici e lui rimase al palo, ma l'interprete della canzone ha ben altra vita privata, adesso impegnato a preparare il matrimonio con Zoe Kravitz. Sei della generazione che ha utilizzato il mitico floppy disk, sì, dove si copiavano i file di testo, ricordi i documenti di videoscrittura come i file doc di Word, i piccoli fogli di calcolo, le immagini a bassa risoluzione ai programmi di base, i dischetti avevano una capacità molto limitata. Poi ci fu l'arrivo di internet e il floppy disk divenne quasi obsoleto. Però attenzione, fai parte della generazione del primo modem collegato ad internet che aveva questo suono. Ricordi la connessione? La prima connessione, adesso è tutto super veloce, figurati. Però all'epoca, se non ascoltavi quel suono, non eri connesso. Quel suono ha scatenato ansia, momenti di panico. Connesso? Connesso? Sì, davvero? E va, cioè si stappavano bottiglie davvero in modo incredibile con quella vecchia connessione. Tra poco vi metto un New Kiss, subito Kungs con Never Going Home.

non si dimentica mai, esatto. Eliana scrive: avevi il tempo di andare a fare la doccia prima che il modem si collegasse, è vero, i tempi erano piuttosto lunghi. Ciao Da, ciao Doc, anche lui ha utilizzato invece il floppy disk. Ognuno di noi ha lo Slim Shady Inside. Scusate, ma devo fare questa citazione. La costiera amalfitana non te può portare a Milano. Ecco, finito il momento Slim Shady di Stefano, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, costiera amalfitana.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Yes, yes.
3: Sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss Kiss.

Stanno spaccando, è la tua canzone preferita, lo so, però non ricordi mai come si chiama. Sono qui anche per questo. Ciao, sono Stefano, il tuo annunciatore. Another, sono i producer, la voce è di 54 Ultra, il pezzo si chiama, bravo, lo sai quello, e Told to You. Uno degli inventori della musica rock evoluta con le tastiere fu sicuramente Richard Davis, nato nel 1944 e oggi sarebbe stato il suo compleanno. Fondò una band storica, i Supertramp.

Caratteristiche dei Supertramp. Innanzitutto l'utilizzo delle tastiere nella musica rock, e quindi inventarono il rock melodico e progressivo. Poi non solo, anche i cori in falsetto, in particolare del leader che era Roger Hodgson, poi The Logical Song, un album iconico come Breakfast in America, It's Raining Again e tante canzoni che sono entrate nella storia, anche campionate ad esempio dai Gene Class Hero in versione rap più avanti negli anni 2000. Oh, abbiamo nominato il suocero qualche minuto fa con Harry Styles, e ormai quando annunci Harry Styles c'è il WhatsApp che arriva da Lenny Kravitz: guarda che Zoe, figlia mia, appartiene alla terra magia, la Madre Kravitz, questa è Again.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala.

Cara Annalisa, io ti devo ringraziare di essere al mondo perché mi ricordi sempre l'oroscopo. Venere in Leone, è un sacco di tempo che non controllo l'oroscopo e la canzone giusta è arrivata in questa serata dove, attenzione, l'estate, l'amore, gli innamoramenti precoci e repentini, le storie che nascono d'estate e che da ultimi studi, insomma, durano un sacco di tempo se vi innamorate proprio in questo periodo, e poi l'evoluzione delle storie nell'anno 2018 con le 50 sfumature di rosso, dove c'è prima una frase, devo dire, che poteva essere detta anche nel 1700, cioè prometto solennemente di proteggerti, di amarti con tutto il cuore, di aver cura della nostra unione, di te. Poi l'evoluzione di quell'ego smisurato che aveva il protagonista Christian. Amo il Christian megalomane, il Christian maniaco del controllo, il Christian mago del sesso, il Christian pervertito, pervertito, il romantico, il timido, l'elenco non finisce più. 118 un attimo, no, però la colonna sonora era fantastica, di quella trilogia pazzesca sull'amore estremo, sulla passione estrema. Qui c'è Liam Payne con Rita Ora e ricorderete sicuramente For

A guardare la luna, anche questo sarebbe, torniamo un po' alle cose semplici, anche alla storia. Personaggio straordinario del soul, Marvin Gaye compose e interpretò Ain't No Mountain High Enough, Let's Get It On, Mercy Mercy Me, la bellissima immortale What's Going On. Poi arrivarono i primi anni 80, purtroppo per lui, causa di un papà assurdo, fu l'ultimo disco davvero in ordine di tempo nell'era del pop unito al soul e intitolato Sexual Healing.

Tutto espresso dal maestro del soul Marvin Gaye, 1982. Riascoltando la distanza di tantissimi anni, poi ti viene in mente come Craig David abbia attinto, no, da questo artista, se pensi a Seven Days o altre canzoni, perché i maestri influenzano la musica anche a distanza di tante decadi. Le fonti di ispirazione. Ringrazio Joe che mi manda uno screenshot che riguarda Phil Collins, che non esclude un ritorno sul palco. Mi sento meglio, innanzitutto sotto l'aspetto della salute ci fa molto, ma più che molto piacere. Le mie condizioni, dice Phil Collins, di salute sono migliorate, speriamo comunque prima di tutto la salute. Poi lui che ha scritto le pagine più importanti del rock, del progressive rock, e tante canzoni da attività solistica indimenticabili. Indimenticabile il rapporto con voi, perché c'è Io, Tu e Kiss Kiss.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Certo che se non c'è Fred De Palma non esiste l'estate, una delle tante colonne sonore tormentone che ha fatto da intro a un anno una canzone. Anche questa sera vi racconterete, avrete la possibilità di condividere con noi e con tutti i nostri ascoltatori di Io, Tu e Kiss Kiss un bel momento della vostra vita o un momento particolarmente emozionante. Il senso di mettervi al centro per me è la prima missione, questo lo sapete, chi mi conosce sa che per me la radio è condivisione, un anno una canzone poi vi fa sentire la canzone appunto del vostro anno di nascita. Per partecipare è molto semplice, basta mandare anche in questo momento un WhatsApp 347 490 0042, il contatto con il vostro anno di nascita, con un vocale, con uno scritto. Ieri sera tra l'altro abbiamo abbracciato con un affetto incredibile Enza Da Fondi, una vera lavoratrice con la L maiuscola, si sveglia alle 4:15 del mattino, fa agricoltura, le braccia bene allenate, i prodotti della natura e tutto questo ereditato dalla nonna. Ieri un racconto che ha colpito moltissimi, quelli che si lamentano per un lavoro sedentario, quelli che insomma si svegliano alle 7, alle 8 del mattino e si lamentano. Beh, una bella lezione di vita, devo dire, da parte di Enza, come spesso ci date bellissime lezioni di condivisione. Quindi a partire da questo momento 347 490 0042, chi è nato nel 2006 ha 20 anni, che festeggia tondi tondi durante questo anno solare in corso, saluto la classe 2006 capitanata dai Red Hot Chili Peppers.

0: words, more vivid in ways, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ma dai, è la gemella al femminile di Mika, perché ha una voce molto simile oltre al nome. Lei si chiama Mick con Fabulous. Quando si dice io ho un'autostima a mille, sono favolosa, aspetta che qualcuno te lo dica anche di sua sponte dall'altra parte, che bella la reciprocità. Io sono collegato con Eufemio. Ciao Eufemio, buonasera.
2: Ciao Stefano, buonasera a tutti.
1: Quanti nella vita ti hanno chiamato Eugenio? Cioè.
2: Eufemio con la F.
1: No, lo so, ma è un nome non molto diffuso. L'ho chiesto anche all'intelligenza artificiale e mi risponde: in Italia si stimano poche decine o al massimo centinaia di questo nome, che è bellissimo. L'hai ereditato dal nonno, per caso?
2: Sì, esatto, ereditato dal nonno paterno.
1: Ti distingue già in partenza, cioè parti già molto avvantaggiato, perché poi devi spiegare il perché e si attacca a bottone la conversazione. Cosa fai nella vita, Eufemio?
2: Esatto, è stato un po' sempre un momento di aggancio, già a partire dal nome. Lavoro in ambito consulenziale come manager.
1: Ok, sono quei lavori dal 2000 in poi che io non capisco mai che lavoro facciano le persone. Cioè sei un consulente, un manager, ok? Ad esempio io ti chiamo, ciao Eufemio, ho bisogno di te, cosa puoi fare per me?
2: Sì, esatto, come manager ti posso gestire progetti, in particolare sono specializzato in ambito ingegneristico, quindi
1: bello,
2: tutto quello che un po' riguarda l'ingegneria, dalla meccanica, l'elettronica.
1: Complimenti, ecco. Complimenti, ti sento skillatissimo. Di che anno sei, Eufemio?
2: Classe 92.
1: 1992, che anno musicale anche pazzesco, soprattutto qui in Italia. Cosa vuoi condividere come ricordo con i nostri ascoltatori?
2: Io come ricordo che ogni volta che la mente va lì sono sempre bei momenti, no? Viene un po' quel friccicorio al cuore, mettiamolo così. Sono le belle estati passate, sai, da quando sei nella fase tra bambino e adolescente. Ho dei bellissimi ricordi perché c'era quel partire insieme ai cuginetti, andare dai nonni che avevano casa al mare, tra l'altro in Cilento ad Acciaroli, che
1: bella,
2: è la perla,
1: mamma mia,
2: e quindi alla spensieratezza, no? Alla spensieratezza di quelle estati che probabilmente non torneranno più, perché c'era quell'ingenuità appunto di essere bambini, appena ragazzetti, ed era tutta una scoperta e un viversi.
1: È vero, l'hai sintetizzato in modo incredibile. Ti invito ufficialmente a fare il programma domani sera con me dalle 21 alle 24. Facciamo questa coppia Stefano Eufemio Piccirillo, vai alla grande, insomma. Hai centrato davvero una cosa fantastica, cioè quella verginità mentale, quella scoperta, quella voglia di scoprire e di stare insieme alla family e magari prima di abbandonarla per diventare poi maggiorenni e insomma partire con gli amici. E bella la vacanza, si ricorda con i cuginetti e tutto il resto. Poi hai nominato un posto del mio cuore senza saperlo, che è Acciaroli, che saluto, è un posto davvero meraviglioso. Eufemio,
2: è un posto speciale.
1: Allora, abbiamo parlato di posti e città, anche allargando demograficamente il discorso a livello di musica, fantastiche, e ti metto Luca Carboni, perché tu sei nato nel 1992 quando impazzava la mia città, che ti dedico con tutto il cuore. Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a te Stefano e Kiss Kiss a tutti. Ciao.
1: Ciao.
3: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chissà te, che da stamattina hai un solo chiodo fisso. Hai voglia di mangiarti una buona pizza. Pizza, pizza. Chissà te, che stai pensando di partire, andare lontano e vivere una nuova avventura. Avventura, avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese. Kiss.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Vita movimentata, Lady Gaga con Doci con Runway. Eufemio, il protagonista di Un anno una canzone, il nostro ascoltatore, ha lasciato il segno e ha la voce di un uomo molto ricco, secondo i nostri amici via WhatsApp. Beh, probabilmente sì, fa il consulente, il manager anche per grandi aziende, probabilmente poi ha sciorinato anche un po' di skills, ha lavorato tanto, evidentemente se lo merita. Prima ho parlato di Lungomare di Gelatino.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, ce l'andiamo a fare la passeggiata sul lungomare con un bel gelatino, ci sta proprio, poi con questo caldo, assolutamente. Tanti saluti da Ale, Filippo e tutti gli altri, Kiss Kiss a tutti da Monopoli!
0: Saranno contenti tutti gli altri, ci potevi nominare, no scherzo naturalmente. Dove siete e ci accompagnate in questa serata che vede anche il compleanno di Selena Gomez?

incontrò Benny Blanco, portò bene dal punto di vista sentimentale. Oggi Selena Gomez, la star nata dal mondo Disney, poi diventata attrice ancora, ma soprattutto cantante di successo, compie 34 anni. Auguri davvero, happy birthday to you. Corinne Bailey Rae, un vecchio vinile che suona, put your records on.

0: diffusore ufficiale di cultura, Francesco Gabbani in Summer Funk, nomina a Sansone, che venne infine tradito da Dalila, che gli tagliò i capelli nel sonno, rivelando il segreto della sua forza, appunto i capelli, e lì l'esplosione del mondo dei barbieri e dei parrucchieri, che evidentemente ottennero i primi proseliti della storia. E quel periodo dell'anno dove l'ascoltatore non ci segue dalla sua città d'appartenenza, ma si sposta in vacanza. Un esempio.
1: Ciao Stefano, un grande saluto dalla Vigna di Brescia, però siamo in vacanza in Sicilia, gioiosa marea.
0: Ma
1: un grande
0: bella.
1: Bacio, ciao.
0: Ciao, quindi scatta anche il momento al 347-490-0042. Stefano, sono di, ma invece mi trovo in questo momento altrove per le vacanze, o comunque perché ho scelto qualche giorno di stare lontano. C'è una frase bellissima che è lontano dai vicini, probabilmente mi stuzzica la fantasia anche per un prossimo libro, ma questo è un altro discorso. Intanto Mark Ronson.

Pop a cantare per Mark Ronson, quel fenomeno di Bruno Mars. Siamo pronti per sentire insieme una bella novità pop star da decenni della musica americana e mondiale. È tornata Katy Perry con Watch It Burn.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. E tu prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia

0: Le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
0: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
0: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Kiss, kiss.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

E così Alfa può raccontare ai nipotini: ho duettato con Lorenzo Giovanotti, che a sua volta ha reinterpretato in carriera dei classici del grande Lucio Dalla, come Caruso, come L'ultima luna. Il 18 settembre verrà pubblicato Sono Lucio, una raccolta pazzesca delle più belle di Lucio Dalla, già dalla copertina che è fantastica, perché Sono Lucio è scritto con la calligrafia dell'autore e interprete originale. Una bellissima operazione. Ci sarà un vinile colorato azzurro mare, poi tutto rimasterizzato. Stiamo parlando di pezzi indimenticabili come Felicità, come Profondo il mare, Piazza Grande, Tu non mi basti mai, Se io fossi un angelo, Balla balla ballerino, La sera dei miracoli, L'anno che verrà, Quale allegria, Enna, con Le rondini. Davvero un grande appuntamento per gli appassionati. Torniamo al 2014 con Charlie XCX.

In the Dark, tutte le sere dalle 21 alle 24 c'è Io, Tu e Kiss Kiss. Buona serata dopo cena con Stefano Piccirillo, DJ Snake con gli Stray Kids. Siamo di, ma siamo a continuo. Ad esempio, siamo di Cava dei Tirreni, provincia di Salerno, ma siamo in vacanza a Porto Rotondo, Sardegna. Anna Barbara, ciao ragazzi, divertitevi e fate bellissime vacanze che ci raccontate minuto dopo minuto. Intanto c'è un appuntamento da non perdere tra tre giorni, tra tre sere. Non prendete impegni, organizzate la cena con amici, amiche, con le persone care, perché c'è il Kiss Kiss Way in TV. Dove? Su TV8, sabato 25 luglio 21:30. Quattro date in un unico grande appuntamento il 25 luglio. Quattro date in un secondo nuovo appuntamento con i grandi della musica italiana e con tutta la squadra di Radio Kiss Kiss anche sabato 1 agosto. Concentriamoci su questo fine settimana in arrivo. Allora, sabato iniziano tutte le chat, i vostri gruppi WhatsApp sono allertati, pronti via. Oh, sabato Kiss Kiss Way 21:30 TV8, anche su Kiss Kiss TV e Sky 1. Vi vogliamo in tanti, è sempre.

De Papel, la casa di carta, le prime volte sono speciali, uniche, però le ultime volte non hanno paragone, non hanno prezzo. Il fatto è che la gente di solito non sa che lo sono, e lì iniziava Berlino a contendersi il trono con il prof, con il professore. Diceva anche: quel che è importante è morire con umorismo. Oppure: ti piace il cinema? Ti sei mai accorto che in tutti i film horror c'è sempre un tipo spavaldo come te che ti fa pensare: questo morirà di sicuro, e non ti delude, muore sempre. Arturo, credimi, morirai di sicuro, è simpatico magari. In quella scena tutto fu affidato musicalmente prima ad una versione orchestrale per My Life Is Going On, poi arrivò il disc jockey dalla Turchia, sto parlando di Burak Yeter e la voce di Cecilia Krall, appunto, con la celeberrima My Life Is Going On. Abbiamo iniziato a navigare nella storia e ci entriamo subito con l'History Kiss. 1971, una band chiamata America che viveva in Inghilterra. Sembra un paradosso, ma i ragazzi dell'epoca erano figli di militari americani di servizio nel Regno Unito d'Inghilterra. Il leader, occhialutissimo, la famosa montatura bianca della band spopolò altrettanto come le canzoni meravigliose che producevano, si ispirò all'infanzia e ai viaggi in New Mexico e in particolare nel deserto. C'è questa sensazione di viaggio perenne, un po' nomade, in a horse with no name.

Anche tu hai avuto un fratello e quando eri bambino o bambina ti metteva gli America con Alls We Know Name, e poi la tua formazione musicale è nata già all'età di 4-5 anni, e mi è capitata la stessa cosa, 1971. Potrebbe essere un'idea, tuo fratello, le influenze musicali più grande di te, ad esempio a me facevano ascoltare da bambino Rod Stewart, gli America, e io chiedevo ma Pupo? Cioè no, davvero, non è una battuta. Sono le 11, ciao a tutti, bentrovati da parte di Stefano Piccirillo, saluto anche gli amici di Mottola in provincia di Taranto, mi hanno mandato un video troppo carino, sta cantando in questo momento Giusy Ferreri, ma la cosa più carina è che pensate comunque a noi, salutaci Giusy che è stata protagonista anche del Kiss Kiss Way che sabato in televisione alle 21.30 su TV8. Ciao Paolo, io, tu e Kiss Kiss facciamo mezzanotte e si riparte con i Pinguini.

l'inizio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Azione Codice Loco riuscita anche in questi minuti. Ascolta quanto più possibile Radio Kiss Kiss, metti insieme i pezzi del puzzle, perché all'interno di Loco, di Gordo, c'è un momento che devi memorizzare. Tutte le info kisskiss.it. perché? Perché ti portiamo nostro ospite, nostra ospite, in quel di Ibiza al Pasha per il suo closing party, una delle tantissime iniziative di Radio Kiss Kiss, che è la radio che stai ascoltando. Ma quanto sei tormentone estivo, quanto sei tormentone estivo 2008.
1: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.
0: Il vero amore a te che sei. Se sei giovanotti e ti senti giovanotti a quest'ora, questa sera, 347 490 0042, scrivi Lorenzo semplicemente. Sostanza dei giorni miei.

non è un piccolo particolare, l'abbiamo nominata qualche minuto fa, Giusy Ferreri, quando nominiamo qualcuno arriva in comitiva. Allora la sfida di questa sera, tormentone estivo 2008, con Lorenzo Giovanotti a te, con I Kiss a Girl di Katy Perry, con Non ti scordar mai di me. Quale canzone senti più tua esattamente in questo istante?

Dovranno aspettare un po' per tornare al loro paese di competenza anche i nostri amici autotrasportatori. Un grosso abbraccio a Stefano che ha trovato qualche deviazione, mi scrive e mi manda anche un'immagine di una piccola statale poco illuminata, non so dove sono, da qualche parte in Abruzzo. Aiutate Stefano se siete in quella regione. Saluto tutti i mitici autotrasportatori. Intanto la sfida va avanti, Lorenzo sta staccando rapidamente Katy Perry e Giusy Ferreri, anche se non ti scordar mai di me, sta avendo comunque il suo perché. Scrive Lorenzo: io inevitabilmente da nome devo votare Jovanotti, ma molti si sono lasciati trasportare dal romanticismo di quell'estate 2008, in particolare con il successo di A te. A proposito di grandi successi, oggi è stata definita una delle classifiche più carine e divertenti, cioè l'album di inediti che ha venduto di più nella storia in uno dei mercati discografici più importanti, quello del Regno Unito d'Inghilterra. Indovinate qual è il disco di inediti che ha collezionato 6 milioni e 200 mila copie. Sto parlando di What's the Story, Morning Glory degli Oasis, che è il primo album interamente realizzato con inediti in testa a questa speciale classifica, perché i primi due sono dei Greatest Hits, uno dei Queen e uno degli ABBA. Dietro agli Oasis ci sono nell'ordine 21 di Adele, i Beatles e i Pink Floyd con l'album The Dark Side of the Moon, e questa è la vera notizia, perché gli Oasis hanno battuto anche la album degli album insieme a Thriller di Michael Jackson, che è appunto The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Un bellissimo primato, forse qualche vendita in più anche negli ultimi giorni, considerando poi i tifosi dell'Inghilterra che hanno cantato la mitica Wonderwall al termine di ogni match dei loro ragazzi. Ora c'è Markham.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
1: kiss. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Kiss, kiss.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

quella raccontata dalla nostra amica Gaia è una grandissima verità, a volte a distanti nello stesso letto, questione abbondantemente discussa anche all'interno della comitiva di Io, Tu e Kiss ha vinto a mani basse. Lorenzo, quanto sei tormentone, estate 2008, una bellissima frase che ha scritto un nostro ascoltatore: canzone che se la dedichi a qualcuno piange di commozione. Quanto è vera questa frase, quanta commozione anche per il live di Ultimo dei 250.000 che, signori, diventa film. Siete stati anche voi lì a Tor Vergata e soprattutto l'appuntamento con Radio Kiss Kiss prima del concerto, che è stata una grande figata con i nostri amici Marco e Raff e con Joski in console. Grande raduno degli ultimi diventa un film dal titolo Ultimo, tutto live a Tor Vergata, diretto da Giorgio Testi e prodotto proprio dalla Ultimo Records in collaborazione con Vivo Concerti, con la produzione esecutiva di Maestro, e sarà nelle sale dal 22 al 30 settembre. Quindi vi riguarderete in tantissimi, eravate in 250.000. Il film mostrerà ogni sfaccettatura del concerto dei Record, brano dopo brano. I fan potranno rivivere infatti ogni momento di questo live diventato rapidamente leggendario, che ha fatto la storia dei Record per i live in Italia, ma non soltanto. Tra poco ci occupiamo di 50.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ma quanti aperitivi sulla spiaggia hai fatto con la canzone che ha fatto da intro a 50, davvero? Ho capito perché prima ho preso una papera, pioverà probabilmente anche qui in zona. Ho detto Vergara, che è un talento della mia squadra del cuore che compie il centenario, al posto di Tor Vergata e appassionati di calcio. Potete capirmi. Intanto entriamo in 50, 50 anni di Radio Kiss Kiss, 1976-2026, andiamo negli anni 90, estate di quell'anno, tanti amori molto importanti, probabilmente anche il tuo. Con chi eri fidanzato in quell'anno? Che sto per scoprire. Probabilmente con tua moglie adesso, chissà. C'erano Cindy Crawford e Richard Gere che si sono sposati esattamente quell'anno, ma anche Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick che iniziarono a frequentarsi proprio quell'anno. Anche il cinema aiutava gli innamorati con Paura d'amare, film fantastico con Johnny, Al Pacino e Frankie, interpretata da Michelle Pfeiffer. E pensavo fosse amore, invece era un calesse, capolavoro di e con Massimo Troisi e con le musiche dell'immenso Pino Daniele. In quello stesso anno Seal, lanciato l'anno prima dal disc jockey Adamski in Killer, interpretò il suo primo album da solista, un successo anche Future Love Paradise. 1900

0: 1991 si impose all'attenzione definitiva del pubblico di tutto il mondo Seal con Future Love Paradise, che qualche anno dopo avrebbe realizzato anche la splendida Kiss from a Rose, anche per il commento del film Batman, film di quell'anno che abbiamo nominato prima, Paura d'amare, Frankie e Johnny con Al Pacino e Michelle Pfeiffer, e Al Pacino, per conquistare Michelle Pfeiffer, chiama alla radio la sera tardi, la notte, al lupo solitario, che dice: vabbè, io non faccio mai le dediche ma faccio un'eccezione. Quell'eccezione valse una storia d'amore. Quanto ci riconosciamo nel nostro lavoro, noi serali della radio italiana, quando ci chiedete qualcosa di estremamente classico, anche con un WhatsApp: Stefano, mi puoi dedicare questa cosa? Sono con lei. Sappiate che questa cosa resterà eterna, perché le cose semplici sono quelle che funzionano. 50 e lo spazio che state ascoltando all'interno di O2 e Kiss Kiss per festeggiare i 50 della radio della musica più bella. Vi dico subito, vi porto al Festival di Sanremo. Individuate voi l'anno. Al decimo posto si classificarono i Coma Cose con Cuoricini. Al numero 9 Irama Lentamente. Al numero 8 Gabbani Viva la Vita. Alla 7 Achille Lauro Incoscienti Giovani. Festival di Sanremo numero 6 Giorgia La Cura per Me e Tutti all'Ariston. No, non è possibile. Alla numero 5 Simone Cristicchi Quando Sarai Piccola. Alla 4 Fedez Combattito. Brunori Sas Terzo L'Albero delle Noci. Lucio Corsi Volevo Essere un Duro. Alla numero 2, beh, annunciatela voi dalla macchina. La numero 1. E l'anno ce lo dice il croupier.
1: 2025.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: domenica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Genova è parte di tutto quello che scrivo. Lo dice Olly, già diventato 50, capitano dei 50 di Radio Kiss Kiss, esattamente dallo scorso anno. 2025, tante emozioni che tornano tra poco. Adesso ci godiamo un disco nuovo firmato Giselle. Dimanche midi pile.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Kiss, kiss.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
2: Yes, yes.
6: Amazon regala...
3: perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
2: Yes, yes.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo.

0: tarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, hey, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: talk about?
1: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: Quando il calciomercato faceva boom e quell'anno Gabriel Omar Batistuta passò dal Boca alla Fiorentina per la cifra di 4 miliardi di lire. Arrivò anche il grande Paul Gascogne alla Lazio, grandi nomi del calcio, perché l'Italia all'epoca, dal punto di vista del massimo campionato, presentava i più grandi campioni della storia. C'era anche Diego Armando Maradona ancora quell'anno e c'era Michel Platini, insomma tantissimi personaggi importanti. A proposito, mettiamo su una band ideale: Joe Amoruso alle tastiere, Tony Esposito alle percussioni, questo già basterebbe, devo dire, Tullio De Piscopo alla batteria, Rino Zurzolo basso elettrico, Pino Daniele voce e chitarra elettrica. L'anno di Yes I Know My Way e l'esplosione totale del vero linguaggio proposto da Pino Daniele in lingua napoletana e in lingua inglese, messe insieme con un risultato davvero incredibile. Tra l'altro la canzone, come faceva Pino ai tempi e soprattutto al prime della sua carriera, evidenziava le problematiche raccontate in modo molto ironico, ma anche con dei messaggi sociali importanti. Mettete i bambini al sole, fategli capire la differenza tra opportunità ed esperienza. Che anno è?
1: 1900

Abbiamo citato per intero i componenti della formazione di Pino Daniele, Yes I Know My Way 1981, è come parlare del Dream Team NBA, è come l'Inter del triplete, il Napoli di Maradona, l'Italia campione del mondo nell'82 o nel 2006, davvero circostanze, persone, comitiva, insieme si fa un grandissimo risultato, vedi. Pino con Yes I Know My Way vi porto nell'estate degli anni 20 e anche quell'anno si parlava di Matteo Berrettini, sapete, ne abbiamo parlato ieri sera, il tennista italiano con Peggy Gu, ormai relazione ufficiale, nota disc jockey sudcoreana, e quell'estate invece Matteo era fidanzato con la sua collega tennista, brava, ancora oggi nel circuito WTA, stiamo parlando di Ayla Tomljanovic, ma non soltanto. Poi c'erano le coppie dell'estate, Luca Argentero amatissimo, Francesca Chillemi tra i personaggi più cercati invece e chiacchierati sui trend di Instagram, l'esplosione definitiva di Blanco dopo la vittoria a Sanremo, davvero fu la sua estate, così come l'estate di Elodie, ma anche giovani wannabe, scusate la rima non voluta, dei Pinguini Tattici Nucleari. E poi c'erano le più grandi band internazionali a colpi di record. Ricordo che quell'estate parlavamo spesso degli incassi ottenuti dal tour mondiale di Chris Martin dei Coldplay, ma anche dal tour mondiale degli Imagine Dragons, che ritroviamo nella storia recente con Bones, Pallina, Roulette, Croupier e Anno Ufficiale.

pensieri all'interno della testa delle persone, dove va la mia mente, soprattutto a quest'ora, voli pindarici raccontati dagli Imagine Dragons con Bones. 50 chiude qui e chiude qui Io, Tu e Kiss Kiss Comitiva. È stato davvero bellissimo anche questa sera e domani ci ritroviamo dalle 21 alle 24 grazie a Pasquale Viola in regia. L'esordio ufficiale con Pipes and Flowers di Elisa, album entrato direttamente nella storia con Sleeping in Your Hand, e subito dopo con Labyrinth 97 da Stefano Piccirillo.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
0: paese. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto. Yeah!

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.